0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli nella luce. Helen Keller.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii degno dell'amore e l'amore verrà. Louisa May Alcott.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che l'uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. Marco Aurelio.

0: You might lose it if you wait.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Tra 20 anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora, sogna, scopri. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è così breve e dimenticare.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non pentitevi troppo delle scelte che avete fatto in passato. Semplicemente fate quelle giuste in futuro. Siamo sempre capaci di cambiare e di dare il meglio di noi stessi. Cassandra Clare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'intelligenza è invisibile per l'uomo che ne possiede. Arthur Schopenhauer.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Summer Roberts.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito avere paura. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: So che la notte non è come il giorno, che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. E la notte può essere un momento terribile per la gente sola, quando la loro solitudine è incominciata. Ernest Hemingway.

darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: hopeless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way.
1: Blue Moon è la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: pensiamo cosa ne sanno quelli che del 20 luglio, l'avranno vissuto anche loro, quindi esatto, un loro 20 luglio, no. Buongiorno, questa è Laura Ghislandi, se ve la volete prendere con qualcuno c'è lei qua a disposizione.
1: Arrivata direttamente dagli anni 80, quindi sì, parlavo di me. Buongiorno Max Parisi.
0: L'ho notato subito dalle spalline, appena sei arrivata in lontananza ho visto che le spalline anni 80 che c'ha Laura Ghislandi.
1: No, tu ridi, ma le foto di me da bambina e di me adolescente raccontano queste storie malsane.
0: Tu cotonavi i capelli?
1: No, no, no, no, io non ho mai. Ma il mio capello proprio che è liscio, io li asciugo a testa in giù e sono già pronta. L'umidità non mi fa niente, niente. Quindi proprio non.
0: Non sei di quelle che poi ti rende la cervicale. No, no, vabbè. Però mi dispiace che tu l'abbia mai.
1: Regale settimana scorsa, ma ho preso lo stesso.
0: Vedi, vedi che non è solo questione di lavarsi i capelli. Comunque io mi sarei incuriosito vedendoti invece col capello cotonato anni 80. Mi sarebbe piaciuto vederti un po'.
1: Ma
0: così.
1: Sai che una permanente invece nella vita l'ho fatta?
0: Sì.
1: E ho tenuto questo odore di zolfo per un mese. Signor, una roba.
0: Adesso mandiamo la prima canzone di questa mattina. Ecco, mi fai vedere le foto più che altro, dai.
1: No, no, ma vabbè, i Jungle, The Wave.

0: non vi dico niente, ho visto la foto e non voglio assolutamente, io direi anzi stendiamo un pietoso velo su questa situazione. Beh, lei nel 2004, lo dico a chi non ci seguiva, ha fatto la permanente in una nota catena di parrucchieri.
1: Ma tra l'altro ho detto vabbè, la catena francese mi farà sicuramente molto bene, très chic. No, sì, mi ha rovinato completamente i capelli. Tra l'altro la permanente nel 2004 era rimasta agli anni 80, anche lei
0: la facevano
1: quindi...
0: ancora versione anni
1: 80. Mamma mia, gli ho dovuti tagliare tutti.
0: E ci credo, anche perché ti avranno buttato l'asfalto sui capelli per cercare di farli stare su. Allora, parliamo invece di subito di un tema molto caldo. Tra le nuove tendenze abbiamo scoperto che in Finlandia hanno pensato bene di copiare un po' noi italiani.
1: Ma Dev, questa cosa qua dietro all'Esselunga si fa da 15 anni.
0: Diglielo, ma anche
1: forse anche di più. Supermercato, una volta era l'ananas, se avevi l'ananas in piedi nel carrello, quello era uguale, approcciami,
0: quello
1: prego.
0: Me lo sono perso.
1: Sono singole disponibili. Okay. Vabbè, queste...
0: C'era famoso, no, diciamo che magari non, quelli che non sono di Milano, c'era un famoso supermercato qua in Viale Papignano dove era risaputo che se andavi a fare la spesa lì da single, come dire,
1: in cerca,
0: portavi qualcosa a casa.
1: Beh, la Finlandia nel 2026 ha deciso di rispolverare questa tradizione, loro l'hanno fatto però con questi cestelli rosa, quindi è inequivocabile quello che tu stai cercando.
0: Cioè, se tu arrivi al supermercato e scegli quel cestino, hai proprio, come dire, una specie di cartello che dice sono single, sto cercando un'avventura o comunque una relazione.
1: Approcciami, approcciami in maniera un pochino più esatto. È un trend che va avanti, come abbiamo detto, da un po' di anni. Io non l'ho mai testato, quindi
0: no,
1: non ho idea e non conosco nessuno che si sia fidanzato dentro un supermercato.
0: Io fra l'altro il supermercato è proprio l'unico posto dove non ho mai, credo, scambiato una parola con qualsiasi estraneo in generale, però vabbè.
1: A parte, signora, lei che è alta, ecco, mi può prendere quella cosa?
0: Quella cosa lì mi capita sempre, se mi prende quel fustino lassù che io non ci arrivo.
1: Il fustino, ma non lo sentivo dagli anni 90 il fustino.
0: Poi,
1: signora, quella cosa,
0: quella cosa lì mi capita sempre, se mi prende quel fustino lassù che io non ci arrivo.
1: Il fustino, ma non lo sentivo dagli anni 90 il fustino.
0: Poi,
1: signora,

di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Anche questa mattina noi ci siamo svegliati pensando: che tempo farà oggi?
1: Infatti lo chiediamo agli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Buongiorno, saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo. La settimana inizia con l'anticiclone che inizia a indebolirsi sul nord del paese, mentre quella di oggi sarà un'altra giornata estremamente calda al centro-sud, dove avremo prevalenza di sole. In questa mattinata vi segnalo lo sviluppo di rovesci temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio in pianura padana avremo delle schiarite, qualche rovescio isolato sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde del giorno saranno possibili temporali di calore sull'Appennino. Come dicevo, temperature in calo al nord e sul settore dell'Adriatico centrale, stabili o in lieve aumento sulle isole all'estremo sud. Pensate che nelle isole saranno possibili picchi vicini ai 45 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Grazie agli amici di meteo.it, puntuali fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo per un nuovo aggiornamento. State pronti adesso, muovete i piedini perché è il momento anche di ballare se ne avete voglia.
1: Harry Styles che sta arrivando con una serie di concerti americani e partirà dal Madison Square Garden, dove una sua ex fidanzata si è appena sposata, che è Taylor Swift.
0: È stato fidanzato con lei?
1: Come no, come no. Lo ascoltiamo, American Girls.

0: Da Harry Styles invece arriviamo alla nobiltà, la nobiltà che noi seguiamo con grande passione, lo ricordiamo. Fra l'altro questo è un avviso anche ai naviganti, come dire, se non vi interessa nulla della famiglia reale inglese, qua non trovate purtroppo soddisfazione, ecco, perché noi invece almeno una notizia al giorno ce la dobbiamo infilare e io ogni giorno scopro componenti nuove, una famiglia vastissima.
1: La principessa Anna che ci accompagna da decenni, voglio dire, sorella della tanto amata regina Elisabetta, voglio dire.
0: Sorella giovane, perché qualcuno magari si è fatto perché è morta a 90 anni Elisabetta, quindi questa qua ne è 75, la sorella Anna d'Inghilterra, che sembra il nome di un cartone animato. Io c'era Anna dai capelli rossi, adesso qua c'è Anna d'Inghilterra.
1: Beh, lasciamo perdere quei cartoni animati che ci hanno devastato completamente la crescita tra lei, Candy, Giorgi.
0: Ma tutte avevano comunque una vita disgraziata, mia. Infatti per quello che Anna d'Inghilterra fortunatamente si stacca un po' da questo cliché.
1: Allora, noi super fan della famiglia reale, lei fan in visita a Seul del K-pop,
0: sì.
1: Cioè nessuno si aspettava, cioè tu te la immagini la principessa Anna nel palazzo dove vive, stavo per dire di Versailles, ma quello è Buckingham Palace.
0: No, vabbè, può darsi che l'abbiano comprato nel frattempo, magari qualche legame di parentela con una famiglia francese.
1: Mentre si ascolta i BTS.
0: Sì, non so, lei è proprio appassionata di tutto il K-pop in generale, infatti ha voluto incontrare anche, appunto hai detto i BTS, ma le Blackpink, che erano già stati ospiti peraltro a Buckingham Palace nel 2023, con tanto di ricevimento da parte di Re Carlo, quindi cosa c'è da ridere?
1: Ma io mi immagino insomma i suoi nipoti che saranno felicissimi di avere una zia così avanti.
0: Sì, infatti io credo che fra l'altro ci sia una specie di drappello di persone, bambini, che seguono la principessa Anna. Dove ci porti qui? Stanno a Seul. E infatti comunque il momento clou di questo incontro è stato quello con le NMIXX. Io non so neanche i nomi di questi gruppi,
1: ma infatti io l'ho lasciato dire a te per evitare qualsiasi fraintendimento,
0: dove lei si è fermata a chiacchierare lungamente, chissà cosa si sono dette riguardo ai segreti del K-pop.

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te insieme a Max Parisi e Laura Ghislandi fino alle 7.
1: Dai, in teoria,
0: i conti,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: A quest'ora ieri abbiamo parlato anche della dell'altro ieri delle capacità matematiche, qua non ne trovate. No, però stamattina volevamo anche parlare di fasce di età particolari, quelli che mi riguardano da vicino, quelli un po' più anziani, e fra poco vi parleremo di rapporti di coppia legati a questa fascia di età.
1: Beh, l'amore.
0: Tu sei fuori, però da questa
1: per ora. Di tanto, ma per ora sì, a fra poco. Buongiorno. Caffè latte
2: con te. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Ecco, parole dette male con Giorgia su Radio Monte Carlo, direi che ci introduce bene a questo tema. Io peraltro non sapevo, e lo scopro sempre da queste belle notizie che ci sottopone la nostra redazione Rebecca Papi, che quando arrivi 50-60 anni il divorzio non ha più lo stesso nome degli altri momenti.
1: Eh no, perché una volta uno poteva anche dire, ma 50-60 anni cosa divorzi oramai?
0: Dove vai? Cioè, ma dove è andata? La vita
1: è finita.
0: Hai passato
1: decenni con questa persona. Invece, a quanto pare, in Italia stanno aumentando i cosiddetti divorzi grigi. La fascia di età è proprio quella, 50-60 anni. Anche se di 50 anni, 60 anni grigi li vedi pochi, onestamente.
0: Effettivamente è cambiato tantissimo ed è questo uno dei motivi per cui sono aumentati anche questo tipo di separazioni.
1: Eh sì, è un divorzio su 5 nel 2026 riguarda proprio queste coppie over 50 che si rendono conto che nella loro vita, possiamo dirla così,
0: sì,
1: potrebbe esserci molto di più e quindi tentano la fortuna con una nuova via.
0: Cioè a 60 anni ti senti giovane, dici voglio una
1: giusto
0: nuova avventura, ed è giusto che sia così, anche perché
1: sì,
0: una volta, come hai detto prima, l'aspettativa di vita ti portava a dire, beh, a 60 anni ormai siamo insieme, bene o male, portiamoci avanti fino all'ultimo. Adesso invece a 60 anni dici, io sono giovane, allora, cosa vuoi da me? E quindi si riparte considerando appunto che hai ancora un lungo periodo davanti da goderti.
1: Allora, poi negli ultimi anni si dice spesso, l'ho sentito parecchie volte, le coppie di adesso non sono più come quelle di una volta, non c'è più la volontà e lo sforzo di voler stare insieme, però già usare la parola sforzo in questo caso, quando si parla d'amore, a me comunque stona un po', cioè sono sempre comunque per la felicità personale, potendo, non limitando la felicità altrui. È chiaro che un divorzio, soprattutto se non è condiviso, non sia un momento proprio bellissimo.
0: Però il fatto che ci sia più indipendenza anche da parte delle donne, che quindi uno possa, come dire, ricostruirsi o proseguire una vita in solitudine, ti permette magari di curare un po' di più te stesso piuttosto che mettere davanti la coppia, ecco.
1: Nulla da dire.

0: per i tanti messaggi, amici grigi, perché poi abbiamo un sacco di amici grigi noi qua. Infatti, i gatti grigi sono meravigliosi, posso dire.
1: Mamma mia.
0: Grazie comunque per i messaggi. Finiamo qua questa prima ora.
1: Ma adesso arrivano i colleghi di TGCom24, entriamo poi in tutti gli approfondimenti della cronaca. Stati

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano inizia a indebolirsi sul nord del paese, mentre quella di oggi sarà un'altra giornata estremamente calda al centro-sud. Sulle isole e su gran parte del centro-sud il cielo sarà sereno, poco nuvoloso. Al nord, in queste prime ore del mattino, cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio schiarite in pianura padana, rovesci isolati sull'Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde sarà possibile lo sviluppo di temporali di calore sull'Appennino. Le temperature saranno in lieve calo al nord sul settore adriatico, mentre farà appunto molto caldo, soprattutto nelle isole, con punte vicine ai 45 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: con te.
1: Noi non abbiamo detto nulla, ma pioveva qua su Milano mentre noi chiudevamo questa prima ora di Caffè Latte con te. La seconda inizia all'asciutto, anche con un po' di cielo che piano piano si apre. Buongiorno di nuovo, Laura Ghislandi.
2: Ma buongiorno ancora anche a lei, Max Parisi. Buongiorno anche da parte di Mattia Brena. Finalmente possiamo parlare della finale di ieri sera. L'abbiamo evitato nella prima ora, certo. Ce l'abbiamo fatta. Mattia Venini-Leto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Finalmente.
1: Anche perché ne parlavamo noi, invece adesso abbiamo l'esperto che proprio, cioè lui ha studiato argentino.
2: Hola, che tal? Come stai?
3: Mi è andata male.
1: Su Lionel Messi, sì, sì. Devo dire con soddisfazione del grande pubblico, perché il tifo era molto schierato da parte della Spagna.
2: Io, scusatemi, dopo che ho visto Ronaldinho, Ronaldo e Madonna nella stessa inquadratura, cioè io penso che la mia vita non sarà mai più la stessa.
3: Valeva tutta la serata,
2: sì,
3: quella
2: vero.
3: Scena.
1: Tra l'altro i fratelli Ronaldo, perché ne hanno fusi due
2: foto,
1: insieme
2: fatto.
1: Da quando ha smesso di giocare. Direi di partire. Ah, ti sei fatta anche la foto.
2: No, l'ho fatta, guarda che bella.
1: Bella,
2: guarda come
1: bella,
2: stanno
1: bella.
2: Bene tutti e tre insieme.
1: Ronaldo, diciamo che non sembra più tanto uno sportivo.
3: Pensavo avessi fatto la foto con te insieme a loro,
2: sì.
3: Tipo fotomontaggio,
1: cioè il selfie.
2: Adesso che siamo qua, sapete che essendo noi due uomini e una donna, potremmo anche pensare di rifarla questa mattina.
1: Lei c'ha queste
2: chissà
1: manie
2: se i social di,
1: Radio
2: Monte Carlo
3: state cioè sintonizzati sui social.
1: Evitate,
3: mi
1: per favore. Partiamo e siamo seri perché arriva la musica di Radio Monte Carlo.
2: George Benson.

0: Kisses in the moonlight. Baciarsi al chiaro di luna. George Benson su Radio Monte Carlo.
1: Anche all'alba comunque non è male, eh?
0: Certo, spesso la luna anche all'alba, non è detto che non possa esserci questa opportunità. Mattia Venini, letto TGCOM 24, pronti per i titoli di questa giornata?
2: Pronti, devo dire che stamattina è veramente quasi surreale leggere le prime pagine dei giornali che si dividono tra uno dei casi di cronaca più brutti che abbiamo letto sulle prime pagine negli ultimi tempi e la vittoria della Spagna ai mondiali, veramente due cose completamente agli opposti.
1: Certo.
2: Aprirei con Repubblica, che ha un titolo molto evocativo: morire nelle mani dello Stato. Si parla ovviamente di ciò che è successo a Bologna, nel quartiere del Pilastro. Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. La scena di agonia, tra l'altro, riprese in un video sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. Corriere della Sera: muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna, il video shock, lui che gridava aiuto, basta, e il sindaco di Bologna, Lepore, che chiede di fare luce. Il Messaggero: muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, sicuramente sarà uno di quei casi di cui si parlerà tantissimo nei prossimi giorni dopo quello riguardante il gioielliere, no? Mario Roggero, che ha occupato le pagine e continua a occuparne tuttora. La stampa devo dire che dà più spazio alla pagina sportiva, poi ne parleremo, tante notizie di sport, però comunque muore mentre gli agenti lo bloccano, il titolo sotto la fotonotizia principale. Il 42enne ammanettato dai poliziotti ha urlato aiuto, basta, e la sorella che dice me l'hanno ammazzato. Chiudo appunto adesso passando appunto allo sport, alla Spagna campione del mondo, che Gazzetta che titola Mondo Rosso, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0, poi avremo modo di parlarne.
1: Io sinceramente l'ho guardata la partita ieri sera ed effettivamente il primo tempo era un po' soporifero.
0: Sì.
1: Ho rischiato di abbandonare questa terra, poi ci sono tornata, primo gol nei supplementari.
0: Ti ha risvegliato l'halftime, lo spettacolo meraviglioso della mezz'ora fra primo e secondo tempo.
1: Che ho già detto, io non me lo dimenticherò mai
2: famoso
1: più nella
0: halftime.
1: Però per la prima volta l'abbiamo visto durante una partita di calcio.
0: Non è che è stato proprio apprezzato, anche perché forse la pausa è un po' troppo lunga del calcio, spezza un po' la tensione.
2: Pausa record, 27 minuti.
0: Pausa record. Sì. È famosa per regolamento, che non si dovrebbe dare oltre 15 minuti.
2: Ma questo mondiale abbiamo visto che il regolamento è relativo.
0: Sì, come si dice.
1: Gente squalificata, rinfilata dentro.
0: A volte sì, a volte no, vale, diciamo. Partiamo, andiamo avanti con la musica. Radio Monte Carlo, torniamo un po' in Italia, anzi per modo di dire, con questo mix di cultura musicale.
1: È un po' italiano, un po' brasiliana, Gaia, Bossa Nostra.

0: Iniziare con la canzone della mafia italo-brasiliana, Bossa Nostra.
1: Cosa ne sai?
0: L'ho fatta solo io, la battuta me la rido io. Grazie Mattia, stupenda, per aver in qualche maniera aver contribuito
2: molto
0: alla mia scemenza.
1: Ah, l'ho capito adesso, scusate, sono arrivato un po' in ritardo.
0: Fra poco Lou Reed, grandissimo brano, Walk on the Wild Side. E poi entreremo nel dettaglio di una notizia che magari non avete letto proprio sulle prime pagine dei giornali,
1: ma che merita un approfondimento,
0: che riguarda tutti noi e soprattutto la nostra salute. Rimanete su Radio Monte Carlo. Buongiorno.
3: Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: è un po' la sensazione che si aveva ieri sera camminando a New York on the Wild Side, dopo che appunto c'è stata la finale tra Argentina e Spagna, conclusasi a favore degli spagnoli. Allora, Mattia Veniletto, entriamo appunto in questo tema particolarmente sensibile per il mondo della nostra salute.
1: Sì, l'allarme riguardante i medici di base. Medici di base che sono attualmente circa 37.000 in tutta Italia, e all'appello ne mancano circa 5.700, non proprio...
0: Non pochissimi.
1: Non proprio, esatto, pochissimi. Una carenza destinata ad aggravarsi ulteriormente nei prossimi anni, anche soprattutto considerando la sfida delle case di comunità, no? Per cui serviranno nuovi medici di base. Un allarme è talmente grande che la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ha rivolto un appello ai neolaureati e ai laureati, chiedendo di presentarsi assolutamente al corso di formazione per medici di base, la cui iscrizione scade il 27 luglio, perché appunto ce n'è tanto bisogno. Vi do qualche numero, qualche situazione. In Italia la carenza strutturale di medici riguarda 18 regioni su 20, quindi la maggior parte. Le situazioni più critiche si registrano in tutte le più grandi, quindi cade il 27 luglio, perché appunto ce n'è tanto bisogno. Vi do qualche numero, qualche situazione. In Italia

0: 2028, quindi partendo dall'anno scorso, hanno raggiunto o raggiungeranno il limite di età per la pensione ben 8.180 medici.
1: C'è una crisi che rischia di aggravarsi ulteriormente.
0: Esatto, esatto, senza poi contare la situazione che si possono trovare fuori dalle grandi città, no? Nei piccoli centri dove il medico di famiglia è quasi una figura mitologica. Ecco.
1: Riferimento per tante cose, sì.
0: Esatto, si pensa alle aree interne, ai piccoli comuni, le comunità montane, tante sono rimaste prive dei medici di base.
2: Ma scusate, una domanda sorge spontanea, perché sono mesi comunque che noi affrontiamo di riffo di raffa. Ah, esatto, anche anni addirittura, volevo stare un po' più
1: nel senso, solo io e te
2: larga.
1: Qua a Caffè Latte con Teo, quando siamo
2: esatto.
1: insieme ne parliamo spesso, ecco.
2: Ma non ci sono, perché sono quelli, vengono conteggiati quelli che hanno espatriato, perché non so se vi ricordate qualche mese fa, cioè c'era certo. una moria di medici, ma perché giustamente, anche solo se guardiamo alla Svizzera, lì le paghe sono decisamente diverse, o perché proprio non ci sono i laureati?
1: Bella domanda. Sicuramente c'è una difficoltà di avvicinamento, molti, come dicevi, sono mai arrivati ai limiti di età e non ci sono medici in grado di sostituirli, proprio per una questione anche numerica. L'altro, come hai detto, è probabilmente legato anche a temi economici.
2: Sì.
1: Si preferisce probabilmente lavorare in ospedale o comunque in studi
0: esatto.
1: privati, piuttosto che prendere uno stipendio per un lavoro davvero massacrante, che è quello del medico di base, che, per carità, come dicevi, è un perno della nostra società, ma sempre più è stato investito di ruoli che non gli si addicono e che non gli spettano, ecco.
0: Esatto, esatto. Poi comunque c'è tutto il tema appunto dell'accesso all'università, no?
1: abbiamo parlato
0: tanto
1: sì.
0: anche, no? degli esami di
1: numero chiuso, numero aperto, esatto. come selezionare la base. Va
2: adesso
1: bene.
2: Li aprono per forza i numeri, perché insomma
1: il problema è che poi hai una qualità abbastanza elevata di medici che arrivano le domande sono tante, le risposte molto poche. Facciamoci dare invece qualche indicazione su come sarà il tempo oggi
2: e anche qualche risposta certa sicuramente dagli amici di meteo.it.
3: Buongiorno. Saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo. La settimana inizia con l'anticiclone che inizia a indebolirsi sul nord del paese, mentre quella di oggi sarà un'altra giornata estremamente calda al centro-sud, dove avremo prevalenza di sole. In questa mattinata vi segnalo lo sviluppo di rovesci e temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio in pianura padana avremo delle schiarite, qualche rovescio isolato sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde del giorno saranno possibili temporali di calore sull'Appennino. Come dicevo, temperature in calo al nord e sul settore dell'Adriatico centrale, stabili o in lieve aumento sulle isole all'estremo sud. Pensate che nelle isole saranno possibili picchi vicini ai 45 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Ci risentiamo alla prossima edizione.
2: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it. Sono le 6:24. Questa è Radio Monte Carlo con Caffè Latte con te. C'è anche la viabilità a quest'ora.
0: C'è anche la viabilità e a parte le classiche code di default che vi diciamo tutte le mattine, quindi sulla A4,
1: che quelle ci sono, sì, sicuro.
0: Esatto, tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino, sulla 1 di ramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare. Vi segnalo anche una coda di 3 km sull'Autosole per un veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano.
2: In fiamme,
1: succede anche questo. Insomma, devo dire che il caldo sta incentivando anche purtroppo gli incendi. Ne sappiamo qualcosa, credo che anche i canadesi in questo momento abbiano di che lamentarsi. Radio Monte Carlo, benvenuti a questo appuntamento di Caffè Latte con te. Ci godiamo questo lunedì anche con Chaperone. It's fine.

0: 73, James Blunt su Radio Monte Carlo. Abbiamo riscoperto questo brano del 2007. Ringrazio anche i tanti messaggi che sono arrivati sul tema sanità e medici di base. Ci sono molti commenti da Pierfrancesco da Firenze, il nostro amico Maurizio da Torino, Nadia che dice nefrologa da Brescia, appunto. Si scelgono magari specializzazioni più remunerative rispetto a fare il medico di base.
1: Sì, c'è un po' l'Italia, diciamo che dai messaggi, da quello che viene fuori al 342-4141-762 è decisamente divisa.
0: È un tema difficile. Velocemente, sì. Abbiamo proprio un minuto, Mattia, per aggiornare anche la situazione dello stretto di Hormuz, che ormai ci siamo lasciati un po' sullo sfondo, ma quando andiamo alla pompa della benzina ci accorgiamo che c'è qualcosa,
2: esatto,
0: che non va.
2: Esatto. Rapidamente è stata compiuta questa notte la nona ondata di attacchi consecutiva degli Stati Uniti contro l'Iran, attacchi che hanno colpito centri di comando militari, sistemi di difesa aerea, postazioni di sorveglianza, insomma quelli che si definiscono obiettivi militari sensibili. Trump ha parlato dopo l'attacco dicendo che è stato compiuto in onore dei soldati caduti per l'attacco iraniano in Giordania, no? Di cui abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi. Teheran ha risposto con i soliti attacchi ai siti militari, sì, statunitensi nell'area del Golfo, e i guardiani della rivoluzione, i cosiddetti Pasdaran, hanno annunciato inoltre di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza autorizzazione, di averle colpite, di averle fermate.
0: E oggi, per non farvi mancare nulla, ci sarà un forte aumento dei carburanti alla pompa. Lo so che volevate una bella notizia lunedì, eh?
1: Alle 6.33 ce lo dici.
0: Aspettavo alle 6, aspettavo alle 7 a dirvelo. Fra poco Biagio Antonacci.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo €891,65. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
23: GWM, go with more.

0: mi aspetto sempre un dove sei, un po' come il con chi sei, invece un dove sei. Viaggio Antonacci, se io, se lei, Radio Monte Carlo, le 6:44 minuti, se sei pronta dobbiamo celebrare un anniversario.
1: L'allunaggio, intendi? Direi di sì.
2: La giornata internazionale della luna, istituita dall'ONU proprio il 20 luglio, data in cui appunto si celebra lo storico allunaggio della missione Apollo 11, avvenuto il 20 luglio 1969.
0: Cioè il momento in cui la navicella
2: ha toccato il suolo lunare, anche qua bisogna fare una...
0: scendere con calma.
2: Esatto, hanno aspettato qualche ora per darvi delle indicazioni basate su ora italiana. L'allunaggio è avvenuto il 20 luglio alle 22:17, mentre il primo passo sulla luna di Neil Armstrong è avvenuto il 21 luglio alle 4:56.
0: Domani ti aspettiamo qua, torni.
2: Torno, faccio il blitz.
1: Ma sapete che io ancora oggi mi emoziono a guardare quelle immagini, onestamente.
2: Assolutamente sì, sono immagini molto emozionanti, insomma, quando Armstrong mise il primo piede sul suolo lunare, fu raggiunto dal suo collega Buzz Aldrin 19 minuti più tardi. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto.
0: Non è poco,
2: infatti è tanto a pensarci. Raccolsero circa 21 kg e mezzo di materiale lunare che avrebbero poi riportato sulla luna, per poi ritornare in orbita insieme al terzo membro dell'equipaggio, Michael Collins, che era pilota del modulo di comando, e tornare così sulla Terra. La missione terminò il 24 luglio. Adesso stiamo lavorando ancora, i nostri amici della NASA, lavorando per riportare l'uomo sulla Luna con questo programma.
1: Speriamo.
2: Di cui si è parlato tanto, il programma Artemis, composto da programma da 10 missioni. Siamo arrivati, abbiamo concluso da poco la seconda, conclusasi con successo nell'aprile del 2026. Nel 2027 partirà la terza,
0: quella con Luca Parmitano.
1: Da italiano ci sta anche Parmigiano.
2: Che però non sarà la missione che riporterà l'uomo sulla Luna, ma sarà una missione molto particolare che testerà sostanzialmente la capacità di essere in grado di far lavorare insieme diversi veicoli spaziali, perché a questa missione parteciperà non solo la NASA, ma anche la Blue Origin SpaceX. Blue Origin è quella di Bezos. Non mi veniva il nome. E l'uomo dovrebbe tornare sulla Luna con la missione Artemis 4 prevista per il 2028.
1: Ce la faremo?
2: Ma soprattutto il programma Artemis non vuole solo riportare l'uomo sulla Luna, ma anche farne una stabilizzazione,
0: cioè costruire
2: delle basi. Infatti le altre 6 missioni serviranno poi a portare tutto il materiale per costituire una base per la permanenza dell'uomo sulla Luna.
1: Ma Marte l'abbiamo abbandonata, quelli che avevano comprato gli appezzamenti di terreno su Marte.
0: Telefona a Elon Musk, che ha detto che entro il 2030 lui vuole comunque portare l'uomo su Marte. Non so se ce la farà, ma intanto quello era il suo intento. Grazie ovviamente per questo momento memoria. Pensate il lavoro che ha fatto Stanley Kubrick a girare tutte quelle immagini.
1: No, non partire così.

0: Madonna, io e questa canzone abbiamo la stessa età. Simon Garfunkel, Mrs. Robinson su Radio Monte Carlo alle 6:50 minuti.
1: Tu col conteggio degli anni proprio ce l'hai.
0: Ma solo perché quell'anno lì lo io so. Lo vedo spesso, anche quando devo firmare dei documenti devo mettere la data di nascita. Mattia, dobbiamo chiudere.
1: Chiudiamo con lo sport.
2: Lo sport, c'è tanto da dire, ma partiamo dal ciclismo? No.
1: Dai mondiali.
2: Partiamo
1: vabbè.
2: Dal mondiale.
0: Vabbè, visto finiti. Che li hanno chiusi.
2: Dai, è l'ultima volta in cui parliamo dei mondiali, li hanno chiusi i famosi mondiali nordamericani. C'è tanto da parlare, poco di campo obiettivamente, perché il campo appunto ha decretato la vittoria della Spagna 1-0 al primo gol, al primo minuto del secondo tempo supplementare di Ferran Torres. Spagna che conquista il suo secondo mondiale a 16 anni dopo dal primo, quello in Sudafrica del 2010, ovviamente festa grande a Madrid, però tutto ciò che è successo al lato della partita diciamo che ha fatto più discutere della partita in sé. Partiamo un po' quasi dalla fine, no? I fischi per Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo, questo ci fa un po' respirare un po' il mood che si sentiva allo stadio in occasione di questa manifestazione. Anche Milei e comunque il presidente argentino comunque ha celebrato la vittoria della Spagna, quindi grande sportività ma anche il coraggio.
0: Pensavo arrivasse con la sega elettrica.
2: Sì, ce lo si poteva aspettare, invece ha anche omaggiato la sua squadra, avete dato il massimo fino alla fine, Argentina sempre in cima e ok. Qualche numero: Mbappé si consola col titolo cannonieri, 10 gol e supera Messi nella storia dei mondiali, cannoniere con più gol nella storia dei mondiali, 22 gol in 22 partite per Mbappé, eh? 21 gol in 30 partite per Messi, che tra l'altro partecipa dal 2006, cioè non si è fatto 2006-2010,
0: non eri neanche nato tu quando partì.
2: Infatti ero in fasce. Gli show che hanno fatto tanto parlare, quello vabbè, non tanto quello prima, che insomma è consuetudine fare la cerimonia di chiusura, ma
1: anche se Laura Pausini è stata meravigliosa.
2: Laura Pausini insieme a Robbie Williams, Nicole Scherzinger, che hanno cantato l'inno della FIFA, tra l'altro lei con la strofa in spagnolo, no?
1: Sì,
2: perché ricordiamo
1: sì.
2: che canta spesso in spagnolo, ma ha fatto tanto discutere invece l'half time della durata di 27 minuti con Madonna, Ronaldinho e Ronaldo sulla stessa macchina, proprio una cosa americana,
0: americanata,
2: proprio una grande americanata, che però vabbè è stata...
0: archiviamo questo mondiale, pensiamo a quello in cui magari ci qualificheremo anche noi un giorno e parliamo
1: forse.
0: Di
2: chissà,
0: abbiamo
2: chissà.
0: Il ciclismo e la Formula 1, che hai
2: dai.
0: Un minuto per
2: dai vedere. Partiamo dai Formula 1, Antonelli che torna a vincere dopo 3 gare, allunga in classifica mondiale su Lewis Hamilton della Ferrari, 204 punti contro 159, ricordiamo il circuito quell'iconico belga di Spa-Francorchamps, battaglia fino all'ultimo con Leclerc, vinta appunto dal pilota azzurro, terzo Verstappen, quarto appunto Hamilton, che si è scontrato con Russell, l'altra Mercedes che è stata costretta al ritiro. Prossimo appuntamento domenica prossima in Ungheria sull'Hungaroring. Tour de France, Evenepoel vince la tappa di Platon de Solazon, Pogacar maglia gialla, c'è da registrare il ritiro di Jonas Vingegaard, che si è dovuto ritirare per un infortunio alla spalla destra,
0: purtroppo
1: in curva l'hanno presa malissimo.
0: Ma anche lo stesso Pogacar ha poi insomma cercato di consolare di
2: domani l'unica cronometro individuale dell'edizione.
1: Bravo.
0: Perché sono tutte a squadre quest'anno, è incredibile, guarda quante cose impariamo. Grazie Mattia Veniletto, arriva Mike Francis, Survivor.

0: Quanti ricordi, hai detto bene, voglia di anni 80.
1: Sì, sarebbe bello avere degli scaldamuscoli in questo momento, delle spalline, fa così, non lo so.
0: Io preferirei sempre vederti con i capelli cotonati, però ancora non mi è dato. Ma anche Mattia viene in letto, voi che li avete dovreste cotonarli più spesso.
2: Sarei benissimo io con i capelli
0: cotonati. Una meraviglia. Grazie ovviamente a tutti i colleghi di TG24, Mattia Venili.
2: Grazie a voi, a nome della redazione.
0: Grazie Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie a Mattia Brena che si è occupato di tutto quello che riguarda la parte tecnica, cioè la regia. Grazie a tutti voi per la compagnia, ho fatto anche rima. Torniamo domani puntuali alle 5.
0: Perché hai tradotto perché parte tecnica, sennò pensavi che avvitasse delle viti, non lo so, ci girava i bulloni.
1: Ma mi è girata così oggi, non lo so.
0: Noi vi aspettiamo domani, sempre a partire dalle 5, qui su Radio Monte Carlo, vi lasciamo in buone mani con gli amici di Buongiorno Buongiorno.
1: Buon lunedì amici, ciao. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, Messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei tre soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, tre missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio nelle ultime 24 ore, almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare, chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito trovato carbonizzato in auto sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli, non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare, bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton, soddisfatto Vasseur. Sir, siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
11: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
12: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Radio Monte Carlo. Meteo. Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano inizia a indebolirsi sul nord del paese, mentre quella di oggi sarà un'altra giornata estremamente calda al centro-sud. Sulle isole e su gran parte del centro-sud il cielo sarà sereno, poco nuvoloso. Al nord, in queste prime ore del mattino, cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio schiarite in pianura padana, rovesci isolati sull'Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde sarà possibile lo sviluppo di temporali di calore sull'Appennino. Le temperature saranno in lieve calo al nord e sul settore adriatico, mentre farà appunto molto caldo, soprattutto nelle isole, con punte vicine ai 45 gradi. Per il Principato di Monaco, sole e caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
16: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, coda di 3 km tra Monte San Savino e Valdarno per un veicolo in fiamme in direzione Milano. Rallentamenti per lavori sulla A2, autostrada del Mediterraneo, per lavori tra Buonabitacolo, Padula e Atena Lucana verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria si segnala una corsia chiusa per lavori tra Borgo Pace e il valico di Bocca Trabaria in direzione della statale 3 bis Tiberina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: ho perso il pirulo stamattina, scusate ragazzi, Non no, ho più il pirulo.
1: Hai proprio perso.
2: C'è anche una canzone di Ligabue, ho perso il pirulo eppure ce l'avevo un attimo fa.
0: No, ma che detta così, no? Come lo chiamiamo questo?
2: Non è una levetta, è quella cosa che si ruota per indicare il volume.
0: Il pirulo, chiamiamolo.
1: La protezione del coso.
2: No, la protezione è un'altra cosa, scusi.
0: Vabbè, quell'affarino per alzare e abbassare il volume l'ho perso.
2: Il regolatore, il pirulino, vabbè. Come lo vogliamo
0: pirulino
2: chiamare?
0: Pirulino sarà il tuo, Andreoli. Buongiorno, amici.
2: Senti, pensa al suo pirulo che non se ne vedono tracce.
1: Vabbè,
2: da giorni.
1: Io in questo caso non posso intervenire perché
2: abbiamo tutti un pirulo qua, sì. Ce n'è uno a testa, sennò non potremmo andare in onda. Scusa.
0: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: E
0: Andro Mercù. Ciao Andro, buongiorno.
3: Buongiorno, il mio pirulo è a posto.
1: È a posto, funziona, meno male.
2: Ha fatto
1: male.
2: I controlli periodici, mi raccomando.
3: Sì, sì,
2: bravo.
3: Sì.
0: Meno male. Ecco. Il re dei piruli è Mattia Breno, che è lì. Ne ha una marea davanti. In regia. Possiamo iniziare così.
1: Sì, sì,
0: ragazzi.
1: Possiamo iniziare, ma tutto questo per
2: possiamo
1: sviare...
2: abbassare il pirulo di Andro Mercù che sta ridendo
1: tutto
2: sguaiatamente.
1: Tutto questo per sviare l'attenzione su altre cose, visto che c'è qualcuno che ha clamorosamente sbagliato il pronostico.
0: Ma clamorosamente sbagliato. Io con il mondiale di calcio sono arrivato al finale almeno, Monica Sala. Tu col Brasile dove sei rimasta? Non lo so, ai sedicesimi.
2: È uscito un mese fa il Brasile.
0: Vabbè, complimenti alla Spagna, davvero. Poi ne parleremo, avremo modo. Buongiorno amici, la squadra di Bonjour Bonjour è pronta. Subito Supertramp su Radio Monte Carlo. Breakfast in America.

0: colazione stamattina. Breakfast in America, Supertramp su Radio Monte Carlo, perlomeno dalle nostre parti. Non vi siete svegliati al fresco anche voi
1: ci
0: oggi?
1: Ci siamo svegliati con una temperatura diversa, ne siamo molto contenti. Stanotte ha piovuto, non ho sentito, dormivo veramente con un sonno profondo.
0: Io di solito ho lo stesso sonno profondo, ma stanotte alle 4 mi sono svegliato perché scrosciava forte ed ero già preoccupato. Ho detto adesso chissà, succederà un altro disastro, un'altra grandinata.
1: Temevi la grandine perché è la paura di tutti quello. In questo periodo.
0: I dati dicono che in Italia non solo sono in aumento le grandinate, ma grandina anche molto più forte. Di conseguenza c'è questa concentrazione di eventi con chicchi di grandissime dimensioni che ormai sta preoccupando moltissimo, soprattutto i meteorologi, perché devono interrogarsi, devono capire come mai succede sta roba.
2: Sono rimasto sabato sera bloccato in un ristorante con mia moglie da questa grandinata pazzesca che ha cominciato a cascare proprio mentre stavamo pagando e uscendo. Siamo rimasti, siamo bevuti 2-3 bottiglie di vino e alla fine abbiamo fatto passare una mezz'oretta.
1: Anch'io bloccata al ristorante per la grande.
0: Ma guarda un po'.
1: Pensa tutte e due.
0: Quando non li trovate questi, la sera cercate in quei ristoranti stellati che sono lì, chiusi lì dentro.
2: Era una trattoria qua a 100 metri. Lei sa che io non mi muovo tanto.
0: Sono quelle trattorie che oggi si spacciano per trattorie e poi quando ti presentano.
2: Oramai sono tutte così, Lentini, lo sa.
0: Comunque, sono cadute dal cielo nel weekend, nel nord in modo particolare, avrete visto anche a Milano, queste palline anche di 200 grammi.
2: Palline.
0: Belle duetti, grosse, infatti, anche se dicono appunto già anche solo 5-6 anni fa non si vedevano così grandi, oggi è quasi sempre più frequente quanto grandina che si aumenti la dimensione di queste
1: e tra l'altro anche a grande velocità, quindi quando ti beccavano, se ti hanno colto mentre in giro per strada, ti facevano anche male.
0: Leggo oggi dal Corriere della Sera le motivazioni perché c'è questa grandinata così forte. Tutto deriva dall'unione di tre fattori, spiegano gli esperti.
2: Le scie chimiche?
1: No, non ci sono.
0: Le temperature elevatissime del mare, il Mediterraneo arriva anche a 30-32 gradi, è davvero follia. Le temperature dell'aria superiore ai 40 gradi in alcune località del centro-sud e di 35 al nord. Terzo fattore, gli spifferi di aria fredda.
2: Per cioè fortuna, lasciate aperta la finestra e grandina.
1: Gli spifferi fanno sempre male, si sa.
0: Per fortuna dicono solo spifferi provenienti da quote superiori ai 4-4500 metri. Queste tre combinazioni, questi tre fattori fanno sì che si formino queste palline così grosse di grandi.
1: Devo comprare una copertina.
0: Mi raccomando.
1: No, la copertina per la macchina, perché con tutto quello che sta succedendo in giro bisogna mettere una bella copertura quando la posteggi fuori.
2: Prendiamo la cover come il cellulare,
1: sì,
2: di quella
1: per
2: libretto.
1: Forza, bisogna inventarsela questa.
0: L'unica nota positiva è che si stanno abbassando oggi le temperature. Vedremo quanto dura, perché dicono già che di nuovo ad agosto si tornerà a soffrire.
2: È agosto, ragazzi.
0: Buongiorno.

0: Donne con Maria, secondo me è uno dei nomi più belli che ci possono essere, un nome anche molto diffuso in Italia e non solo in Italia, nel mondo.
1: Quante nonne si chiamano Maria e quante bambine oggi si chiamano Maria, perché è tornato un po' di moda,
0: sì,
1: mi piace molto.
0: Ne
1: sì,
0: sto
1: dai.
0: Sentendo poche però. Sono
1: poche, io ho qualcuna di più. Buongiorno amici, 7:15, abbiamo detto che al nord è tornato un po' di fresco da questa notte, c'è invece chi da Salerno ci dice: beati voi al nord, qui non si dorme, stamattina prima delle 6, già caldissimo.
0: Eh sì, perché ci sono ancora 17 città con il bollino rosso, fa ancora tanto caldo da alcune parti.
1: E c'è Valerio da Oristano che dice: adesso preparo il cammello e mi dirigo a Cagliari, perché in Sardegna abbiamo raggiunto delle temperature elevatissime.
2: 47 gradi e mezzo a Muravera, in provincia di Nuoro, insomma, tutta l'Italia sta bollendo, certe zone più di altre, quindi che dobbiamo fare ragazzi? Teniamo
1: lui...
2: questo caldo e proviamo a fare fronte con i rimedi che sappiamo.
1: Lui diceva scherzando: preparo il cammello, ma c'è chi ha preparato il pony. Ragazzi, non so se avete visto queste immagini oggi su tutti i siti, sui giornali, di un pony chiuso dentro un bagagliaio di un'auto durante un viaggio in nave per Ischia. Follia vera.
2: Voleva aumentare i cavalli della macchina, era abbastanza potente, si è arrangiato come poteva.
0: Vanno punite queste persone.
1: Giusto.
0: Punite anche molto severamente, perché le pene ci sono, ma nella maggior parte dei casi non vengono applicate.
1: Anche perché dentro una macchina piccolissima, non che si possa mettere una macchina più grande, ma dentro una Citroen rossa, cioè questo rossa perché ho visto la foto, questo animale stipato lì dentro come se fosse un bagaglio, dai ragazzi, cioè, ma siete impazziti.
0: E nessuno che dice niente poi soprattutto.
1: No, per fortuna è stato fotografato, ci sono adesso denunce, ci sono associazioni animaliste che si stanno muovendo, addirittura il caso diventerà un caso parlamentare, perché bisognerà porre fine anche a certi tipi di utilizzo delle auto per trasporto di certi tipi di animali.
2: Dai. Ma soprattutto sappiamo che capita anche con i cani, no? Spesso li vediamo soffrire chiusi in delle macchine al sole, in questo caso chiamiamo qualcuno, interveniamo, non lasciamo correre.
0: Oppure lasciati sui balconi, senza acqua e senza cibo. Tante volte abbiamo assistito a queste scene.
1: Siete dei criminali, lo dobbiamo dire fino in fondo, perché lasciare anche un cane, ora è vero che il pony non tutti ce l'hanno, ma il cane chiuso in auto mentre vai a fare shopping e col caldo che c'è, follia vera. Amici, spero tutto bene, nonostante
0: sì,
1: questo.
0: No, tutto bene, guarda.
1: Per il resto.
0: Sì, guarda.
1: Buon lunedì, il 20 di luglio, su Radio Monte Carlo, Real Thing.

0: di Monte Carlo con Real Thing, You To Me Are Everything. Temperature ancora alte in giro per l'Italia, al nord oggi forse si respira un pochino, ma fino a sabato ci scrivevano c'erano 39 gradi ad Avigliana, sì, in provincia di Torino, ad esempio.
1: Effettivamente non ti puoi muovere. Quando fa così caldo, cosa succede?
0: Stai fermo.
1: Che devi stare fermo, devi stare fermo, immobile, perché appena ti muovi, fai qualche lavoro di casa, qualche faccenda, o solo ti sposti da una stanza all'altra e dici: ah, che caldo!
0: Grondi di sudore. A Tropea, 43 gradi in questi giorni.
2: Beh, lì si veste una cipolla, quindi comunque ti puoi togliere uno strato se fa caldo e te lo togli.
0: Credo che anche lì in questi giorni siano altri che cipolla, praticamente nudi.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi da...
5: Otta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi,

0: Gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: gli quelli di Take On Me. Siete su Radio Monte Carlo. Spesso noi attribuiamo a certe canzoni dei significati, li sentiamo magari un po' nostri, anche appunto alcuni motivi per cui una canzone ci può piacere o meno, poi si scopre tutto in realtà il significato diverso da quello che noi immaginavamo. È il caso di un capolavoro della storia della musica italiana, Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
1: Anno 1967, questa canzone ha un testo molto particolare, ha creato un po' di scandalo perché all'epoca cosa si diceva? Che parlasse di una lucciola,
0: di una prostituta. Di una prostituta.
2: Sì, ma come gli è venuto in mente pensare che parlasse di una tizia che arriva in questo paesino, scatena lo scompiglio, tutte le donne le vogliono male perché insomma le porta via i mariti, li seduce, insomma è un po' chiara l'interpretazione.
0: Il paesino Sant'Ilario, vicino Genova, c'è la stazione, se ci passate da quelle parti ancora, di Sant'Ilario, stazione citata nella canzone perché a un certo punto Bocca di Rosa, proprio per il suo amore libero, viene costretta ad abbandonare il paese, però alla stazione successiva ritrova più gente di quella che aveva lasciato, perché lei metteva l'amore, l'amore libero, e secondo il significato appunto che spesso sia stato attribuito a Bocca di Rosa, una prostituta, ma già De André all'epoca si lamentava perché diceva non era una prostituta, era una donna che faceva amore, l'amore per passione e non lo faceva per professione. Lui infatti, se andiamo ad ascoltare la canzone, lo dice proprio così:
3: c'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione.
0: Per passione.
2: Quindi riabilitiamo Bocca di Rosa, era semplicemente una alla quale piaceva insomma quella cosa lì,
0: l'amore, l'amore, fare
1: e
0: l'amore.
1: La Treccani infatti punta il dito proprio su questo, e c'è una revisione nella prossima edizione della Treccani proprio della definizione di Bocca di Rosa, e anche Dori Ghezzi, quindi la moglie di De André, è contentissima perché dice finalmente viene interpretata in modo corretto la sua canzone, perché la Treccani cosa dirà di Bocca di Rosa?
0: Non più prostituta ma donna libera. Finalmente ci siamo arrivati nel 2026. De André, che potrà semplicemente da lassù chissà dov'è essere felice, non è più la sua Bocca di Rosa considerata una prostituta ma una donna libera.
2: Certo, sul finale dice chi si prenota per due ore, insomma io un pensierino ce l'avevo fatto
0: Andrea
2: un po'
0: Oli,
2: via del
0: via.
2: Campo ne ha parlato tanto De André di queste cose, insomma.
0: Però,
2: fa parte della vita.
0: Quella era una canzone contro il moralismo imperante già all'epoca sulle donne un po' libere, sulle donne che magari non avevano più un uomo soltanto, lei ne aveva di più, e oggi finalmente ci si è arrivati.
2: E il verso epico di questa canzone: la gente dà buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio, proprio per indicare i moralisti che De André detestava tanto.
0: Ci sono voluti anni, ma ci siamo arrivati. Malika Ayane su Radio Monte Carlo, una possibilità.

0: fresca, estiva, leggera, l'ultima canzone di Malika Ayan, Una possibilità, Radio Monte Carlo. E la Treccani, certo, si prepara quindi a rivedere la definizione di Bocca di Rosa, la protagonista del celebre pezzo di De André, e quindi non più prostituta ma donna libera.
1: Proprio così, il grande Fabrizio De André già all'epoca combatteva il moralismo imperante e la storia faceva un po' scalpore di questa donna libera. Oggi ci si è arrivati, nel 2026. C'è però, visto che parliamo di scuola genovese, un episodio molto particolare che è successo proprio nel fine settimana a Taormina, la scuola genovese dei cantautori omaggiata da Jennifer Lopez, che era alla sfilata lì all'Isola Bella di Taormina di Dolce Gabbana, ha fatto le sue hit ma ci ha aggiunto pure questa canzone di Gino Paoli.

0: alberi.
1: Ma che brava.
2: Bravissima. Jennifer Lopez.
0: Alberi infiniti quando tu sei vicino a me.
2: Più che altro un italiano perfetto.
3: Beh,
2: vabbè, dai.
3: Ma quanto è brava.
2: Bravissima.
3: Sai che a me è sempre piaciuta tantissimo, sia come attrice sia come interprete. E poi tra l'altro era, non so se avete visto le immagini, ma era di una bellezza incredibile.
2: Lei
3: a Taormina
2: è sempre bella, per di più in quella cornice,
3: in grande forma.
4: Pronuncia i versi della canzone meglio di molti cantanti italiani, molti trapper, sai, che non si capisce cosa dicono. Guarda, tutto chiarissimo, mamma
2: verissimo
4: mia.
2: Peraltro questa canzone, Il cielo in una stanza, ha una storia particolare che non si discosta molto, no, da Bocca di Rosa, perché Gino Paoli ha raccontato di aver scritto questa canzone ispirandosi a un incontro che ebbe con una prostituta in un bordello di Genova, e dopo quel momento così d'amore e di passione gli sembrava che quella stanza piccolina di quel bordello non avesse più muri, non avesse più soffitto, non avesse più nulla.
4: E le case di appuntamenti appunto erano spesso dipinte con colori come il viola, il famoso soffitto viola che viene citato, e ha fatto tanti pensare. Attenzione, il soffitto viola non è che lo trovi dappertutto, no, c'è solo in certi luoghi.
2: Ma lui ha ammesso, lo ha detto.
3: Non c'erano anche specchi.
2: Sicuro,
3: stanza.
2: Però
3: come no?
2: Ci accontentiamo del soffitto viola. Grande canzone, bellissima. 7:38, Radio Monte Carlo, i Coldplay, Viva la Vida.

0: dicevo prima, ognuno di noi dà un significato a certe canzoni, poi scopre che quel significato non c'entra nulla con la motivazione vera della canzone. Amici, buongiorno da Radio Monte Carlo. Si parlava del cielo in una stanza di Gino Paoli, che lui stesso anni e anni fa ha rivelato ad aver scritto dopo un incontro amoroso con una prostituta.
1: Si hai distrutto un mito,
0: è amico
1: almeno
0: mio.
1: Di un nostro ascoltatore, perché dice: non riuscirò mai più ad ascoltare il cielo in una stanza con lo stesso modo, penserò sempre adesso alla prostituta invece che è una grande storia d'amore, come
0: in
1: credevo
0: effetti,
1: fino ad ora.
0: In effetti, se uno ascolta quella canzone senza saperne il significato, crede realmente che possa essere una enorme, grandissima storia d'amore.
2: È una stupenda canzone, forse una delle canzoni d'amore italiane per eccellenza. Che vogliamo fare, ragazzi? Torniamo alla realtà o continuiamo a sognare?
1: Ma poi, tra l'altro, ogni canzone la dobbiamo fare nostra, no? Nel momento in cui l'interprete ce la regala, noi la possiamo giudicare come vogliamo, interpretare come vogliamo.
0: Io infatti credo al nostro, dico al nostro ascoltatore, tu continua a pensarla così come l'hai sempre immaginata.
2: Esatto, come i libri, le poesie sono di tutti, ognuno legge la propria chiave di lettura.
0: Bravo.
2: Certo, se non sono una donna e qualcuno me la dedica, magari, capito, un pensierino, magari qualcuna si potrebbe...
0: È pur sempre una bella canzone d'amore, se gli dai quel significato, daglielo e buonanotte.
2: L'importante è questo, che sia una bellissima canzone.
3: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
7: Spumante o champagne?
6: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
7: Filetto o entrecote?
6: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane,
15: mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Stars con i Simply Red, Radio Monte Carlo. Oggi il 20 luglio, giornata particolare perché molti appassionati italiani lo sanno perfettamente, da 60 anni viene celebrato a livello mondiale il gioco degli scacchi.
1: Beh, ci sono tantissimi appassionati in Italia, nel mondo, e bisogna essere anche bravi per giocare a scacchi. Non è come a dama, che è molto più facile secondo me.
0: Non si può paragonare a dama agli scacchi. La dama, due pedine, buonanotte. Negli scacchi c'è tutta una cosa un po' più complicata. Si narra però, perlomeno così da uno studio molto sommario che è stato fatto, che il 70% della popolazione abbia giocato a scacchi almeno una volta nella vita, abbia preso una torre, un alfiere, un cavallo, tutto quello che serve appunto
1: per giocare. E ha cercato di spostarlo e posizionarlo.
0: Sapete, se non avete mai giocato, che ognuna di queste pedine ha
1: un valore.
0: Sì, soprattutto si muove in un modo diverso.
2: Lentini pezzi, non pedine. Guardi che i puristi degli scacchi sono molto legati alla loro nomenclatura, mi raccomando.
0: Ognuno si muove in una direzione diversa, in un modo diverso, ed è anche un po' un simbolo della vita, dove la cosa più importante, il pezzo più importante per poter vincere è il re, ma non conta assolutamente niente.
2: E invece l'umile pedone, il pezzo più modesto, è quello che può essere promosso, può diventare una regina, ribaltare le sorti della partita se riesce ad arrivare in fondo.
0: Proprio così, se tu hai un pedone che si muove soltanto di uno o due passi soltanto all'inizio e può arrivare dall'altra parte della scacchiera, alla fine si può trasformare in un pezzo che vuoi tu. Ecco.
1: E non rischia neanche di essere investito in questo caso, ma di essere mangiato.
0: Mangiato, quello sì. Però dicevo, il re conta poco, niente, nel senso che fa un passettino così alla volta. La donna, la regina può fare quello che
2: è
0: vuole.
2: È un gioco femminista, diciamo così, forse. No, il pezzo che quando la regina si mette in moto, ragazzi, sai che succederà qualcosa.
1: Eh sì, è il pezzo più importante, ma non da molto, perché all'inizio la regina non contava niente, è diventata importante solo successivamente.
0: È un gioco che apre la mente, viene anche proposto di così insegnarlo a scuola, proprio perché può aiutare, visto che comunque bisogna avere intuizione, logica, può aiutare a ragionare.
2: Ho visto recentemente un documentario sugli scacchi e sul campione svedese Magnus Carlsen, che è forse uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, e proprio negli anni della pandemia del 2020-2021 tutte le piattaforme online di scacchi hanno avuto un'impennata di iscrizioni, come logico che fosse, e guadagnano milioni di dollari, signore e signori.
0: È un bel gioco naturale, è un gioco pulito, bisogna essere molto concentrati. Peraltro studi dicono che aiuta anche a ritardare così demenza senile, tutte quelle malattie degenerative del nostro cervello.
1: Vabbè, allora, se non l'avete ancora fatto, cominciamo tutti a giocare a scacchi.
0: Andreoli, tu giochi a scacchi?
2: Sì, certo, ma che domande sono, scusi.
0: Ci mancherebbe. Sei bravo.
2: Il cervello, insomma, va dove vuole.
0: Facciamo una sfida a scacchi un giorno?
2: Ma sì, facciamola adesso.
0: Sei imbranato però, sappilo.

0: Vasco Rossi ogni volta, beh, una canzone che emoziona, anche perché Vasco Rossi l'ha dedicata al padre.
1: Proprio così. Amici, visto che si parlava della giornata mondiale degli scacchi, al di là di tanti film, serie e tutto il resto, c'è chi ci segnala questo libro stupendo, La variante di Lüneburg di Paolo Maurenzig, indimenticabile, parla proprio di scacchi. Vi abbiamo dato un consiglio se volete.
0: Grazie a Loredana di Pordenone che ce l'ha segnalato.
1: News, meteo, autotraffico adesso qui a Radio Monte Carlo e poi sarà ancora. Bonjour, bonjour.
2: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Tra Stati Uniti e Iran di nuovo guerra totale. Nella notte pesanti raid americani. Vendichiamo i soldati morti negli ultimi giorni, dice Trump. Gli Ayatollah colpiscono e incendiano due petroliere a Hormuz e preparano una possibile incursione in Kuwait. Washington sposta caccia in Medio Oriente in vista di un'offensiva più ampia. Nel Mar Nero tre missili russi contro un mercantile turco carico di cereali, lo riferisce Kiev, almeno 5 morti e 5 dispersi, 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. E dopo le proteste per la cacciata del ministro della difesa, oggi Zelensky vede il capo di stato maggiore Sirski, potrebbe essere allontanato. Si indaga a Bologna dopo la morte del 43enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli agenti lo hanno bloccato al suolo usando anche spray al peperoncino mentre dava in escandescenze. In un video lo si vede chiedere aiuto senza successo, la sorella chiede giustizia. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. Il cadavere era in auto, data alle fiamme in un campo. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà Re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico. Attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati e novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amidi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo record sull'Italia proseguirà fino a metà settimana. Tra oggi e domani al sud e sulle isole maggiori si supereranno ancora i 40 gradi, con picchi vicini ai 45 gradi tra Sardegna e Sicilia. Al nord caldo meno intenso, con massime fino a 32-33 gradi, ma attenzione ai temporali tra Lombardia e Nord-Est, localmente forti con grandine e raffiche di vento. Sul Principato di Monaco settimana al via con sole e temperature fino a 31-32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano. Viaggiando verso Napoli invece 1 km di incolonnamenti per incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla A8 rallentamenti per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Infine sulla statale 7 via Appia si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio variante di Benevento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: La squadra di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena in regia. Sono finiti pure sti mondiali di calcio.
1: Meno male. Posso dire meno male? Noi non c'eravamo tante volte. Beh, tutte le volte che scendevano in campo questi protagonisti, il pensiero ti andava subito al fatto che l'Italia non ci fosse.
2: Mai una volta ho pensato al fatto che l'Italia non ci fosse, se non con un po' di gratitudine, perché avremmo fatto sicuramente
0: brutta
2: una figura barbina.
0: Più che altro sì, si rosicava all'inizio, poi avevamo ormai fatto il callo. Il punto è che oggi mi viene così strano pensare che siano finiti i mondiali e ce ne fregavamo molto poco di quello che è successo alla fine.
2: Beh,
0: no?
2: Sono i mondiali che sono durati di più forse nella storia, perché con tutte queste squadre,
1: 48,
2: tantissime partite,
1: dai.
2: Un mese e 10 giorni, insomma, eravamo giovani quando sono cominciati, si ricorda?
0: In effetti. Complimenti alla Spagna che ha portato a casa la Coppa vincendo sull'Argentina, partita orrenda, ma ne parleremo.
1: Brutta partita.
0: Peter Gabriel, ripartiamo da qui su Radio Monte Carlo, Sledgehammer.

0: Peter Gabriel su Radio Monte Carlo, Sledgehammer, e alla fine abbiamo dovuto aspettare i tempi supplementari per un risultato che quasi subito abbiamo capito sarebbe stato scontato, i mondiali di calcio.
1: Insomma, no,
0: dai ragazzi, abbiamo visto subito una superiorità della Spagna sull'Argentina.
2: Però sempre... l'Argentina ha subito per tante partite, alla fine si è buttata in aria e quasi quasi stava per acciuffare il pareggio, senza meritarlo, perché sarebbe stato veramente immeritato.
0: Come dicono, dicevano ieri sera molti miei amici, alla fine vedrai, dicevano, se si va ai rigori vince l'Argentina immeritatamente.
3: Ai rigori si sa che può vincere chiunque. Comunque mi sono addormentata io, cioè veramente una finale brutta.
0: E comunque la Spagna dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale di calcio. Complimenti alle Furie Rosse del Debbio. Ma che vuole? Parliamo
4: allora,
0: di calcio.
4: Buonasera dal vostro Paolo del Debbio. Raccogliamoci tutti in un minuto di silenzio in segno di lutto.
3: Ma cosa sta dicendo? Ma perché?
4: Oggi è morta la democrazia e hanno vinto ancora una volta i comunisti.
0: Ma con chi ce l'ha? Con la Spagna?
4: E chi se no? Mia sorella.
3: E perché?
4: E infatti, guarda caso, i giocatori spagnoli sono chiamati Furie Rosse. È un chiaro omaggio a Stalin.
0: Ma che Stalin e Stalin? Cosa c'entra?
4: Sì, vabbè. La verità è sotto gli occhi di tutti. Siccome l'Argentina ha un presidente di destra, che noi salutiamo, i poteri forti hanno complottato per impedirle di vincere i mondiali.
0: Ma cosa sta
4: come
0: dicendo?
4: Avrebbe ampiamente meritato.
3: Insomma, meritato non direi proprio.
4: Stia zitta
3: lei, per forza.
4: Se no la faccio rimpatriare.
3: Rimpatriare dove?
4: I numeri parlano chiaro. L'Argentina ha dominato la finale, ma la Spagna ha giocato sporco.
0: Ma sporco in che senso? Del Debbio?
4: Certo, quando spalanchi le frontiere ti arrivano Abdul, Yamal, Abdullah, Inshallah e compagnia bella, un sacco di giocatori belli abbronzati.
3: Ma cosa dice?
4: Quelli hanno il ritmo del sangue, sono abituati a correre nella savana. E gli dai un pallone e chi li prende più?
0: Ma lei come al solito esagera. Del Debbio,
4: per fortuna noi di Fritto e Rovescio possiamo darvi uno scoop in esclusiva.
0: E qual è?
4: La finale dei mondiali sarà rigiocata.
3: Adesso
4: pare che svariati giocatori della Spagna, da bravi comunisti nulla facenti e scrocconi, abbiano saccheggiato il minibar dell'albergo senza pagare. E questo in America è un reato federale.
0: Pure quello, non credo.
4: I colpevoli saranno deportati seduta stante. E se agli spagnoli non sta bene, Trump metterà i dazi del 300% su paella, sangria e le nacchere per il flamenco.
0: Che dazi sono?
4: Tutto è bene che finisce bene.
0: Certo.
4: E tutto per Fritto e Rovescio, speciale mondiali.
0: Pure.
4: Sigla!
0: Impazzito.
4: Regia, ma si può rivedere al VAR il gol della Spagna?
1: Il giorno
4: secondo
1: dopo
4: me era fuori gioco.
3: Ma che fuori gioco?
0: Vabbè.

0: Black Eyed Peas su Radio Monte Carlo, 8:15, si parlava di questa finale dei mondiali, bruttarella, rognosa, partita che l'Argentina ha provato in qualche maniera a portare ai rigori, perché si è capito dopo 5 minuti che l'Argentina ha detto noi in porta non ci tiriamo, guarda, speriamo di tenere lo 0-0.
1: Erano sempre nell'area dell'Argentina, gli spagnoli hanno fatto un pressing incredibile fino alla fine, finalmente hanno fatto gol al 106esimo nei tempi supplementari.
2: La palla ce l'aveva sempre la Spagna, dirlo, cioè l'ha praticamente annullata l'Argentina, ma dobbiamo anche dire che c'era una grossa differenza di età, perché quelli, gli spagnoli sono molto più giovani e questo ciclo, secondo me, iniziato dalla Spagna continuerà ancora per molto tempo.
1: Lo dicono in tanti.
0: Mentre l'Argentina, che tutti ricordiamo per quella finale spettacolare di 4 anni fa contro la Francia, fu una partita bellissima, piena di gol, di occasioni, quest'anno era proprio veramente la bruttissima copia.
1: Tutti a guardare Messi da una parte e Yamal dall'altra, non pervenuti nell'uno nell'altro alla fine. Messi l'abbiamo visto soltanto alla fine in lacrime, il suo ultimo mondiale, sperava ovviamente in una fine diversa, in un epilogo diverso, però se ne va comunque a testa alta.
2: Messi
1: dai,
2: servito pochissimo e ingabbiato molto bene dalla Spagna.
1: E Yamal, anche lui non è che si sia distinto più di tanto nella partita di ieri sera.
0: Eh sì, Yamal soffre un po' le partite fallose, diciamo, mi è un po' delicatino se vogliamo trovargli un difetto. Vabbè, partita decisa da una riserva, Ferran Torres, che è entrato e ha fatto questo bel gol.
1: La sua storia così particolare l'abbiamo visto alla prima partita della Spagna in questo mondiale, ha esordito proprio così e poi sempre in panchina, messo alla fine giusto per risollevare il gioco, è riuscito a fare gol.
2: Hai capito.
0: Ricordiamo
2: bravo,
0: che con la Spagna aveva pareggiato Capoverde, ricordiamo, e quindi l'allenatore aveva cambiato un po' di giocatori, giusto, dicendo non si può pareggiare con Capoverde, ragazzi.
1: E guarda poi cosa è successo. Tra l'altro, dicevamo di Yamal, è il più giovane finalista di una partita finale dei mondiali di calcio, dopo Pelé e Bergomi. Lui che ha 19 anni ha fatto appunto, ha giocato una finale mondiale, 19 anni e 6 giorni. Pelé aveva giocato la finale con il Brasile nel 58 a 17 anni e Bergomi invece con l'Italia nell'82 a 18 anni. Giovanissimi, tu pensa cosa vuol dire già essere lì alla
0: Vi ricordate lo zio Bergomi nell'82 che aveva questi baffoni, sembrava mio nonno e invece era un debuttante praticamente.
2: Era ingiovanito col passare degli anni Bergomi.
1: Complimenti alle Furie Rosse e anche a Sanchez, il presidente spagnolo, che ha stretto la mano a Trump, dopo tutte le critiche.
0: Tutto risolto quindi.

0: Che male c'è? Niente, non c'è niente di male. Siamo nella nostra mattinata insieme, Pino Daniele, Radio Monte Carlo, e Napoli si stava preparando a festeggiare la vittoria dell'Argentina. È ovvio, napoletani così legati a Maradona tifavano per l'Argentina.
1: E invece tutti in casa perché ha vinto la finale dei mondiali la Spagna.
2: No, scusi, non è vero, contesto. A Napoli ci sono i quartieri spagnoli, qualcuno avrà festeggiato da qualche parte, per forza.
1: In effetti hai ragione pure tu, però ci sono stati festeggiamenti da parte degli spagnoli in giro per l'Italia, in diverse città. Senti, sì. qua stanno festeggiando in Piazza Duomo.
2: Comunque festeggiamenti sobri anche dei giocatori. Al fischio finale non li ho visti sguaiati, esultare. Sono stati molto composti.
0: Non avevano più la forza, te lo dico io.
2: Per loro, con quel caldo che c'era poi.
1: Anche perché era pomeriggio pieno lì in America. Sì. 8:22, amici. Tradizione vuole che ormai per il mese di luglio il quiz coincida con il disco estate. Dovete indovinare la canzone che tra poco ci porterà indietro ai ricordi delle estati passate.
2: Ma quanto indietro? Non lo sappiamo neanche noi.
0: È ora di lasciare il segno.
1: Proprio così, è ora di GWM Aura 5, il nuovo Urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid

0: o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Per molti, chissà, magari 20 luglio è un lunedì un po' diverso. Manic Monday, Bengals, quelli che partono per le vacanze, vero?
1: Certo che tanti stanno partendo per le vacanze. Guarda che le città sono praticamente vuote.
0: Adesso.
1: No,
0: allora. C'è gente che lavora, che si fa
1: ma
0: il mazzo
1: certo
0: ancora.
1: Certo che c'è tanta. Ma l'abbiamo detto, no? Che ci sono queste partenze intelligenti.
0: Sì.
1: E poi soprattutto vanno anche solo via per il weekend, anche soltanto per pochi giorni.
0: Un tempo le partenze intelligenti erano: si parte tutti lo stesso weekend, l'ultimo di luglio, però c'è chi parte a un'ora, c'è chi parte all'altra. Adesso invece sono legati proprio alla stagionalità, c'è chi parte alla fine di maggio, chi si fa le vacanze a giugno, chi a luglio, chi a settembre, la maggior parte ancora ad agosto, però sono più frazionate.
1: Io infatti ti confesso che sono sempre molto curiosa, no? Quando parlano di partenze intelligenti, che adesso non si parte più tutti ad agosto,
0: infatti.
1: Ma allora perché c'è sempre traffico ovunque?
0: Perché tutti
1: vanno. In qualsiasi stagione.
0: Perché tutti partono sempre comunque.
2: Perché siamo in tanti, perché l'Italia è un paese che dal punto di vista delle infrastrutture, diciamo, non è proprio più felice, quindi basta poco per intasare tutto.
0: Fare le vacanze in Italia è anche un po' complicato se uno vuole andare nella spiaggia. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi della difficoltà di trovare spiagge libere. Oggi c'è un'inchiesta sulla stampa: il 70% delle coste, degli arenili della nostra bella Italia è occupato da bagni o strutture, da lidi, tutto quello che serve insomma a pagamento, contro una media nazionale del 42%. E ci sono delle regole che ovviamente potranno forse cambiare un pochino le cose. C'è la Liguria che è maglia nera dell'Italia, lì c'è il 70% degli arenili che è occupato dalle spiagge, dai lidi.
1: Beh, trovare una spiaggia libera in Liguria non è facile,
0: no.
1: Quando la trovi dei corridoi strettissimi che ti portano al mare ed è difficile posizionarsi lì con gli asciugamani, ombrelloni e lettine.
0: La classifica vede la Liguria al primo posto, poi c'è l'Emilia Romagna, Campania, Marche e giù tutto il resto. Ai noi trovare veramente delle spiagge libere e anche un po' decenti non è semplice.
2: C'è anche questo aspetto da considerare. Lentini, lei che mi è ligure, ma lei ha mai pensato però come sarebbe la mia regione se ci fossero più spiagge, se si invertisse la proporzione, se i lidi attrezzati fossero più rari delle spiagge
1: come
2: libere?
1: Come sulla Costa Azzurra, in pratica.
0: Sarebbe stupendo. Il problema è che bisogna tenerli bene questi lidi e che quando purtroppo c'è troppa maleducazione in giro, quelli liberi spesso sono tenuti male.
1: Quella è colpa nostra perché siamo incivili, ci sono i cestini e buttiamo tutto per terra.
0: Ma io ho le mie piccole spiagge segrete in Liguria.
1: Ma ce
0: dove
1: devi
0: vado
1: dire allora.
2: Ce lo dica non in onda,
0: ciao.
2: Ce lo dica fuori onda, Lentini.
0: Dimenticatevelo che poi mi ritrovo pure voi due lì. Arrivo nella mia bella spiaggetta riservata e trovo questi qua. Ci
1: posizionati con un lettino.
2: Ma scusi, Lentini, con tutto il bene, lei pensa che io e Monica Sala andiamo nella spiaggia dove sappiamo che ci troviamo lei? Cioè, guardi,
0: sicuramente.
2: Ragioni un po', scusi.
0: Solo per farmi dispetto.
2: Come no.
0: 8:33, è arrivato il momento, sì, di scoprire il disco estate di oggi. E anche il nostro quiz musicale, l'avete indovinato tutto, un omaggio alla Spagna.
3: Radio Monte Carlo, disco estate.

0: così, con sì, le mani.
1: Sì, infatti quando, per farti capire che avevo capito, ho fatto proprio, ho mimato il balletto che facevano le La Sketchup con Asere.
0: Oggi il nostro disco estate quiz, che voi avete indovinato tutti quanti, bravissimi, omaggio alla Spagna, queste tre sorelle Muñoz, estate 2002.
1: 2002 io ero a Paros, sì, e l'ho ballato tantissimo, una... un'estate clamorosa, bellissima.
0: Sono passati 24 anni, sto male all'idea.
2: L'Italia giocava i mondiali, io stavo là in Corea del Sud, ho assistito alla disfatta dell'Italia contro la Corea del Sud, abbiamo perso male, ma almeno quei mondiali li abbiamo giocati.
0: Tanto per cambiare, però abbiamo perso male. Ma questa canzone è tra l'altro una storia molto particolare, racconta di questo ragazzo Diego che entra in discoteca, lui un po' strano, eccentrico, il DJ mette la sua canzone preferita che era questa qui. Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Lui non sa l'inglese e ripete il testo come facciamo quando non sappiamo le canzoni, a modo suo, e da lì nasce.
2: In maniera un po' maccheronica, come facciamo noi, esatto, quando diciamo Swadagand, Swadabams, Bidibam.
0: E da lì nasce Asere, e basta.
1: La Sketchup è che le abbiamo riviste proprio quest'anno, perché erano con Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo.
0: Nella serata, diciamo così, delle cover.
2: Le hanno tirate fuori dal baule, perché non è che dopo questa abbiano fatto poi tanto.
0: No, ma sono passati gli anni pure per loro, erano ragazzini.

0: Dangerous Lover da Sekou. Sai che mi sono quasi affezionata a Sekou.
1: Meno male. Sekou che non è Sekou, dillo, no, dillo.
0: Non l'ho detto, volevo dire soltanto che ha la faccia simpatica.
2: Ma per una volta che non lo dice lei, lo dice, scusi,
0: Scusami.
1: Vabbè, ormai se l'aspetto dei nostri ascoltatori. 8.42, Radio Monte Carlo, tra poco si aspettano anche il Geographic. State lì.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 10 minuti alle 9, Radio Monte Carlo con Electric Light Orchestra, gli ELO, quelli di Last Train to London.
1: Ed è il momento del Geographic, anche per questo lunedì mattina.
0: Stefano.
2: Ero tentato di parlare anche oggi di Donald Trump. Ieri sera, l'avete visto, finisce la partita secondo protocollo, deve consegnare la coppa al capitano spagnolo, gliela dà. E non se ne va. Il presidente della FIFA, Infantino, corre da lui per indicargli cortesemente di spostarsi e lui non si sposta. No, Trump non fa quel che dice Infantino, semmai il contrario. Così, nella storia del calcio, negli annali, avremo sempre questa foto dei giocatori spagnoli che esultano con la coppa e Trump lì accanto col suo faccione che sorride. Per fortuna i cellulari di oggi hanno questa opzione, rimuovi oggetto dalla foto, c'è un click, l'intelligenza artificiale fa anche cose buone. Ma non voglio parlare di questo, vorrei parlare invece un po' della Spagna. Questo paese che ha sempre avuto un po' di complesso di inferiorità verso l'Italia, negli ultimi anni ha deciso di risolvere questo complesso in maniera molto efficiente, superandoci in tutto, nel calcio, nell'economia, nei diritti, nell'integrazione. Una volta la Spagna era solo la sangria, la corrida, il flamenco, noi avevamo la grande industria, loro al massimo le nacchere. Adesso la loro economia, lo sappiamo, galoppa, cresce più della nostra, attirano investimenti, producono energie rinnovabili, costruiscono infrastrutture e nel calcio anche lì costruiscono, pianificano, dominano in Europa e nel mondo, anche grazie all'immigrazione e all'integrazione, perché la Spagna ha capito che quando hai davanti un talento non devi chiedergli da dove viene, devi chiedergli dove vuole arrivare, che è molto più importante. E non solo oggi, perché più di 500 anni fa si presentò da loro un italiano con un progetto un po' strampalato: datemi tre navi, vado verso occidente e vi trovo una nuova via per le Indie. In Italia lo snobbarono, anzi forse gli dissero qualcosa del tipo: sì, Colombo ha un'idea interessante, però deve aprire la partita IVA, partecipare a un concorso pubblico, vincere l'appalto e anticipare le spese per le caravelle, poi le ridiamo con calma a 180 giorni. Gli spagnoli invece hanno puntato su quel talento, gli hanno dato fiducia e soldi e anche tre navi. Certo, quello che ha scoperto erano proprio le Indie, ma alla fine quando fai una startup devi mettere in conto che magari il risultato non sarà esattamente quello che ti prefiggevi. Però il segreto della Spagna forse è sempre stato questo: riconoscere le occasioni prima degli altri. Una volta scommisero su un italiano che nessuno ascoltava e hanno scoperto l'America. Ieri hanno scommesso una generazione di ragazzi che venivano da tutte le parti del pianeta e hanno conquistato il mondo.
0: È proprio sì, così.
1: Grande, grande Spagna da questo punto di vista. Deve solo eliminare le corride.
0: Grande merito davvero agli spagnoli negli anni di essere cresciuti particolarmente. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Radio Monte Carlo, c'è la nuova di Noemi.

0: Jamiroquai su Radio Monte Carlo e siamo pronti anche oggi per il personaggio misterioso. Tre indizi, un nome, uomo, donna o personaggio di fantasia, ditecelo voi. Quali sono gli indizi?
1: Eccoli qua: vino, ponza, campanello.
0: Vino, ponza e
1: campanello.
0: Campanello.
1: Questi tre indizi a chi portano? Uomo, donna o personaggio di fantasia?
0: Provateci. 342-414-1762. Vogliamo un nome da parte vostra con una spiegazione.
2: Sicura che l'indizio sia ponza e non panza, perché in quel caso avrei una soluzione.
0: Più di una.
1: Allora, non riguarda nessuno qua dentro.
0: Ponza, ponza, campanello e vino. Questi tre indizi. Diteci voi un nome. Ora ci sono News, Meteo e Autotraffic.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a 549 euro o in 10 rate da 54,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Bologna si indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, bloccato al suolo dalla polizia nel tentativo di calmarlo a seguito di una chiamata al 112. Uno degli agenti portava una bodycam, il filmato sarà determinante nel ricostruire quanto accaduto. In un video la vittima chiede aiuto senza successo. Nella notte ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, bombe americane sui siti di lancio di droni e missili e sul cantiere di una centrale nucleare. Vendichiamo i soldati caduti negli ultimi giorni, dice Trump. Teheran risponde con missili in Kuwait e Bahrain, a Hormuz incendiate due petroliere. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Morto ieri sera, 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'arma. Nato a Castelvetrano, l'identità del luogotenente è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di tre gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Martina Amidi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo record sull'Italia proseguirà fino a metà settimana. Tra oggi e domani al sud e sulle isole maggiori si supereranno ancora i 40 gradi, con picchi vicini ai 45 gradi tra Sardegna e Sicilia. Al nord caldo meno intenso, con massime fino a 32-33 gradi, ma attenzione ai temporali tra Lombardia e nord-est, localmente forti con grandine e raffiche di vento. Sul Principato di Monaco settimana al via con sole e temperature fino a 31-32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A11 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A14 tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare viaggiando verso Ancona. Un incidente crea un chilometro di coda sulla A24 tra Tivoli e Castelmadama in direzione della superstrada Teramo Mare. Sulla A30 un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino procedendo verso Salerno. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci San Felice Circeo e Pontinia in direzione dell'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: amici, buongiorno. Davide, Monica, Stefanandro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Ma soprattutto voi che siete sempre più bravi e svegli, il personaggio misterioso anche oggi indovinato,
1: sono svegli anche il lunedì mattina. Ma giusto, non sono giusto. Stanchi, i nostri ascoltatori hanno il cervello che funziona
0: più del nostro, senza ombra di dubbio. I tre indizi di oggi:
1: vino, ponza, campanello.
0: E chi era il personaggio misterioso?
1: Bruno Vespa.
0: Bravi voi che avete indovinato. E allora partiamo da Ponza.
1: Lui ha una bellissima villa scavata nella roccia proprio nell'isola di Ponza.
0: Sono stato a Ponza, isola bellissima. Per fortuna, dico, non sono passato dalla casa di Bruno Vespa perché
1: non ti ha invitato.
0: Mi sarebbe salita la carogna visto questa villa bellissima. Poi abbiamo detto vino.
1: Vino perché lui ha una cantina a Manduria e quindi siamo in Puglia.
0: Produce vino. E poi campanello.
1: Vabbè, porta a porta, l'annuncio, l'entrata dei nuovi ospiti viene fatto proprio con questo campanello.
2: Potevamo dire plastico, poltrona, sarebbe stato troppo facile, però insomma,
0: tanto guarda.
2: Iconico è il campanello che annuncia gli ospiti durante la trasmissione, quelli che si aggiungono a programma in corso.
0: Tanto hanno indovinato anche così, bravi, bravi, bravi davvero, complimenti. State con noi fino alle 10, bonjour, bonjour, PhD, I won't let you down.

0: No, non voglio disannunciare questa canzone perché voglio sentirla ancora.
1: Sì. Scusami, quando vai a casa te la ascolti 10 volte e poi sei a posto, perché noi abbiamo tanta altra bella musica da ascoltare.
0: Questo è vero, verissimo. PhD, I'm Let You Down su Radio Monte Carlo, anche perché non volevo parlare di questa ennesima scoperta. Intanto tutti conosciamo, hanno fatto due conti con i dati Istat, i rincari dell'estate. Sapete cos'è rincarato di più in assoluto negli ultimi 10 anni?
2: Non lo so, il ghiacciolo alla menta.
1: Guarda, anche. Tutto!
0: Ha ragione Monica, tutto. Però c'è questa sorta di classifica, i voli nazionali al primo posto. Quel volo, quella tratta nazionale, che so, Milano-Palermo, che costava 100 euro, 10 anni fa oggi ne costa 300.
1: Acci picchia.
0: Al secondo posto i voli europei, al terzo i traghetti e attenzione, al quarto posto, prima del rincaro degli alberghi, cosa c'è?
1: Il pomodoro.
0: I pomodori. Cioè, andare in vacanza costa tantissimo, anche farsi una caprese, sono aumentati del 74% i prezzi dei pomodori.
2: Non me ne ero accorto. Scusami. Io ne prendo sempre 3 euro. Mi mette 3 euro di pomodori.
1: Ma una volta un pomodoro, un po' di cipolla, sì, era comunque il cibo di chi non poteva, insomma, non aveva grandi possibilità.
0: Sì,
1: no?
0: Ma tu mi hai parlato di una cosa buonissima d'estate. Pomodoro, cipolla, un po' di olio.
1: Olio
0: un
1: buono.
0: Un po' anche una goccia d'aceto. È una
1: Scusa,
0: cosa
1: è una fetta di pane da pucciare, non ce lo metti?
0: Strepitosissimo.
2: Molte volte i sapori semplici sono quelli che danno più soddisfazione. Quello è veramente un piatto che, a parte la cipolla, che magari non a tutti può piacere, specie cruda, insomma, a me fa impazzire.
1: Beh, quella dolce di Tropea,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, ci vuole la cipolla rossa anche lì. È un piatto semplicissimo, ci metti un po' di origano sopra. Se poi vuoi farti davvero una bella caprese, ci metti anche la mozzarella e un po' di basilico ed è fatta.
2: Me lo faccio oggi a pranzo.
0: Guarda,
2: solo che ho avanzato 4 pizze da ieri sera, perché eravamo un po' di gente a casa mia a vedere la finale, quindi molte pizze non sono state
1: fredda,
2: mangiate.
1: Non è buona così il giorno dopo.
2: E che faccio? La butto, scusi.
0: Stai scherzando, Monica, la pizza devi mangiarla a colazione, Stefano, buonissima.
2: Non c'era tempo, Lettini.
0: Fatto sta che comunque i pomodori sono tra le cose più rincarate, oltre appunto, dicevamo, a tutto quello che riguarda partire per le vacanze, i voli, i traghetti, gli alberghi, ovviamente il gasolio e via dicendo. Tant'è vero che conti alla mano, molti diminuiscono i giorni di vacanza.
1: Sì, vanno comunque in vacanza, ma ci stanno meno giorni.
0: Ahi, noi dobbiamo fare così: fai i due conti e dici, vabbè, un tempo ci stavo 2 settimane, oggi una.
1: I conti con il conto corrente.
0: Purtroppo. C'è Sombre Potential.

0: Sombra, quello di Potential alle 9:15 su Radio Monte Carlo. Confermano i nostri ascoltatori, tutto è aumentato negli ultimi 10 anni. Abbiamo raccontato di questi dati dell'Istat, soprattutto per chi vuole andare in vacanza. I trasporti, gli aerei con i voli nazionali in modo particolare, ma anche mangiare qualcosa di buono, di fresco, col pomodoro.
1: E qui veniamo all'ennesima polemica estiva sui prezzi, proprio perché stiamo parlando di una cena pagata 532 euro in un ristorante di Porto Cervo, quindi siamo in Costa Smeralda.
0: Lo so, uno va lì e ti fanno pagare anche la location.
2: Questi hanno mangiato l'astice, comunque, insomma. Però la cosa che ha fatto arrabbiare non è tanto i piatti che si sono mangiati, ma le voci, così, quelle un po' collaterali.
0: Coperto 15 euro, tantissimo, ragazzi, che poi di solito ti mettono una tovaglietta e via. Una bottiglia d'acqua minerale 12 euro. E la cosa che ha fatto arrabbiare di più tutti quanti sui social, quando è stato pubblicato sto scontrino, un caffè espresso 10 euro.
1: Ma io mi porto via la tazzina.
0: Come? Ragazzi, temo di sapere chi possa.
3: Eccoli.
0: Visto, sapevo.
3: I soliti comunisti che generano livore, vergogna.
1: Buongiorno, Briatore. Allora, sentiamo, stavolta con chi ce l'ha oltre che con noi?
3: Sala, ma chi sono questi pezzenti che pagano solo 532 euro a Porto Cervo?
0: Solo?
3: E si lamentano pure, non c'è più religione.
0: Vabbè, 532 euro è una bella cifra, e comunque 10 euro per un caffè, Briatore, ma scusi.
3: Ma sentitelo il T-Rex di Sestri Levante. Lentini, in Costa Smeralda 500 euro e li spendo per fare colazione.
1: Cosa?
3: Sotto i 500 euro non è una cena, è un aperitivo con le noccioline rancide e due crodini.
1: Vabbè, adesso non esageri però, Briatore, per favore.
3: Vi lamentate che l'acqua minerale viene 12 euro. Dove siamo? A scherzi a parte, da me 12 euro costa solo il sottobicchiere. La bottiglia si paga a parte, e se ci vuoi dentro anche l'acqua c'è un sovrapprezzo.
1: Ma come?
3: E il mio cameriere non ti chiede lisa o frizzante.
1: No?
3: No, ti chiede in mutuo o in leasing.
1: No, vabbè,
3: e poi non ti porta il conto, ti porta direttamente il consulente finanziario. Paga con carta o direttamente con un fondo pensione. Ma sapete qual è la vera genialata?
1: Quale sarebbe?
0: Sentiamo.
3: Io faccio pagare l'ossigeno.
0: Scusi, in che senso l'ossigeno?
3: Se entri nel mio ristorante dove si respira aria di ricchezza, di successo, devi sganciare 15 euro a respiro.
0: Ma come 15 euro a respiro?
3: Vuoi respirare gratis? Vai fuori.
0: No,
3: il lusso una volta aveva una dignità.
0: Certo.
3: Oggi con 532 euro pretendono pure di mangiare.
0: Ma cosa devono fare?
3: E quando uscite dai miei locali, ricordatevi, avete la garanzia di aver mangiato in un locale di lusso.
1: E cioè?
3: Certo, la vostra banca vi manda subito un messaggio. Abbiamo notato un movimento sospetto.
2: No, questo siamo.
3: Ma sì, ma cosa volete saperne voi di cena a Porto Cervo? Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
0: Ma certo, caro Briatore.
1: In effetti, una cena a Porto Cervo, voi l'avete mai fatta?
0: Lì vicino sì, e sono rimasto stupito dal conto, ovviamente.
2: Io no.
0: Amici miei, comunque sia, visto che si diceva di vacanze, prima di partire per un lungo viaggio, controllate bene il conto corrente. Cerene grandi.

0: Questo pezzo prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi, Radio Monte Carlo.
1: Devo rimangiare quello che ho detto prima, si parlava di tutto quello che rincara. Ho detto prima di partire per un lungo viaggio controllate il conto corrente. No, non fatelo mai.
0: Ma come non farlo?
1: Bisogna
0: sapere quanto puoi spendere, scusa,
1: Non fatelo.
0: Non lo fai mai tu?
1: Io l'ho fatto una volta mille anni fa, ho visto il saldo, ho detto no, ma cosa parto a fare? Mi è venuto il senso di colpa.
0: Tanto sei partito lo stesso.
1: E mi sono ripromesso, non lo farò mai più.
2: Meglio guardarlo prima o guardarlo dopo, a cose fatte
1: dopo, quando ormai hai fatto, via pazienza,
2: del domani non c'è certezza.
0: Io da brava Capricorno non ce la farei.
1: E se poi vedi che è basso, cosa fai? Non parti più?
0: No.
1: Ma come?
2: Ma
1: no?
2: Quando mai il conto corrente di Monica Sale è stato basso?
0: Ma
2: scusi,
0: cosa dici?
1: Non fa parte di noi comuni mortali.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani.

0: 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: As long as you love me con i Backstreet Boys su Radio Monte Carlo. Chi fa le valigie per partire per le vacanze? Non so voi, io quando devo prepararla tiro fuori un sacco di roba che magari non ho messo durante il corso dell'anno, la metto in valigia e colgo l'occasione anche per buttare o decidere di disfarmi di capi d'abbigliamento che non ho più messo.
1: Allora io cerco di non buttare, ma magari di donare qualcosa a persone che ne hanno bisogno. Ovviamente solo capi in buone condizioni.
0: Fai un po' di pulizia, no? Di quelle cose che dici,
1: ne approfitto.
0: Ma questa camicia da quanto è che non la metto? La voglio mettere prima o poi? No, e allora la porto.
1: Se superi l'anno sai che non la metterai mai più.
0: Sì, io ho anche della roba che non metto da parecchio tempo, che tengo lì un po' perché magari dico
2: anche
0: prima
2: io,
0: o poi.
2: Anche io penso sempre, metti che perdo 20 kg, in questa maglietta posso ancora entrare.
0: Però è vero che noi queste cose le doniamo spesso, no? Magari anche soltanto a quelle associazioni che poi le danno a chi ne ha bisogno.
2: Almeno si spera.
0: Sì, dalla Caritas in poi. Adesso invece c'è un obbligo che riguarda anche i produttori. L'Europa ogni tanto qualcosa, uno dirà, l'Europa qualcosa di buono fa? Sì, perché è entrato in vigore da ieri questo nuovo provvedimento che impone ai produttori di capi d'abbigliamento di non buttare via nulla di quello che è invenduto, perché fino a ieri il 9% dei prodotti tessili finiva al macero.
1: Certo, quindi le grandi aziende dovranno puntare sul riuso, sulle donazioni e sul riciclo.
0: Proprio così, vestiti, calzature, accessori non potranno essere più buttati via, anche per una questione ambientale, ma non soltanto, per quell'economia circolare che finalmente anche viene imposta per regolamento europeo.
2: E magari, dico una blasfemia, produrre un po' meno roba e di qualità un po' superiore, così che non si sbrindelli dopo poche settimane di uso.
0: È che ormai c'è questa, così, questa moda, è proprio il caso di dirlo, di comprare tutto a prezzo più basso. Io quando entro in certi negozi e vedo le magliette a 2,99 euro e tutto pieno di magliette, dico, ma va bene, ne venderanno un po', ma tutte le altre che fine faranno? Verranno buttate via. Fino a ieri funzionava
1: ma
0: così.
1: Ma adesso non si può più, meno male.
2: Anche perché l'inquinamento tessile è veramente sottovalutato, ma è molto serio. Poi ci sono vernici, coloranti, sempre cose sostenibili, lo sappiamo.
0: Basti vedere tutte le discariche, spesso in Africa, di questa roba, di questi vestiti, che io dico, ma con tutta la gente che ha bisogno proprio di vestiti, perché non regalarli? Finalmente ci voleva un regolamento europeo per arrivare a essere così illuminati.
1: Vabbè, meglio tardi che mai, dai.
0: Meglio tardi, anche noi abbiamo una piccola responsabilità, compariamo quello che ci serve e non il superfluo.

0: Uns. Justin Timberlake, quella di Rock Your Body su Radio Monte Carlo.
1: Si sta preparando il ragazzo, secondo te?
0: Unz. Anche lui, così. No?
2: La mia preparazione non è fisica, ragazzi, ma è puramente intellettuale.
0: Ma pensa, avrei detto che fosse anche un po' fisica.
2: Cos'è questa ironia, Lenchini?
0: No, ma che ironia, sono serissimo. Tra poco le ricerche del campus.
3: Musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
4: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
3: Radio Monte Carlo TV.
4: Musica di gran classe.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
12: Spumante o champagne?
11: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
12: Filetto o entrecote?
11: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero.
19: Come le vacanze.
18: O un bel vantaggio.
19: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.

0: ragione Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico sempre nella nostra vita, anche più di uno.
1: Proprio così. E voi sapete che potete sempre contare su di noi, i vostri amici di Bonjour Bonjour, tutte le mattine dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo. È proprio come ritrovarsi con degli amici alla fine, no?
0: Anche ce lo quando dicono. Ascoltiamo le ricerche del campus.
1: Soprattutto perché ecco, gli amici della scienza, Stefano.
2: La prima ricerca non poteva che riguardare i mondiali appena conclusi. Non è proprio una ricerca, ma una statistica che in effetti fa pensare. Quando si gioca una competizione come i mondiali o gli europei di calcio maschile e femminile, da qualche anno le due semifinali, cioè quelle partite che decidono chi giocherà la finale, si giocano in giorni diversi. Quindi c'è una squadra che riposa un giorno in meno tra la semifinale e la finale. E negli ultimi 10 anni questa squadra qua, quella che ha riposato di meno, ha sempre perso la finale. Proprio perché appunto l'altra squadra ha un giorno in più di riposo per preparare la partita, organizzarsi. L'altra invece che riposa di meno generalmente perde. Quindi si potrebbe tornare a giocare le semifinali insieme, ma non si può per ragioni televisive, almeno lo stesso giorno. Insomma, magari qualcuno ci rifletterà sopra. Come si sta riflettendo sulle alternative alla plastica? Oramai da svariati anni si prova a trovare un materiale che sia paragonabile alla plastica, il più possibile naturale, magari biodegradabile, e si stanno guardando agli animali, soprattutto quegli animali che producono tessuti come il ragno, il primo che viene in mente. Sara, perché mi guarda così? È scienza
0: il
2: questa.
0: Il primo che mi viene in mente.
2: La sua seta, la sua tela, sappiamo, è flessibile, resistentissima, ma non c'è verso di riuscire a copiarla, non siamo riusciti, non sappiamo proprio produrla, la può fare solo il ragno, ma non è l'unico animale che può produrre la seta. Sappiamo che c'è il bacco, però attenzione, anche l'ape produce un tessuto simile a seta. A quanto pare sarebbe molto più sostenibile, molto più pratico da riprodurre, non lo fa per ragioni predatorie come fa per esempio il ragno, ma solo per ragioni di sicurezza, di conservazione. Si chiude in questo bozzolo come fa il bacco e pare che questo materiale abbia caratteristiche di resistenza, di sostenibilità altissime, e stanno proprio guardando lì gli scienziati per provare a riprodurlo e un domani usarlo su larga scala.
0: Giusto, eliminiamo i ragni e teniamo le api.
2: No.
0: In grande sofferenza, poverini, anche per il caldo di questo periodo.
1: Assumiamo ragni e api e mettiamoli lì a lavorare.
0: Ragni via, eliminiamoli.
1: A tessere e a creare la seta che serve.
2: Comunque non pensiamo abbastanza alle api, producono, pensate, miele, cera e seta, cioè gli manca solo di aprire la partita IVA.
1: Brave,
2: possono fare tutto.
0: Tra poco glielo faranno fare, vedrai.
1: No, davvero, anni fa ho partecipato proprio a un incontro e con degli apicoltori mi hanno raccontato tutto sul mondo delle api. È un mondo incredibilmente
0: molto affascinante.
1: Bravissime.
2: Io ho fatto anche un raduno di api una volta. Arrivano tutti con
1: meglio non pensare ai veri raduni di api, quelle api lì che fanno bzz, bzz, quello pericoloso.

0: Un po' di pazzia quando si è innamorati. Crazy Little Thing Called Love con i Queen su Radio Monte Carlo.
1: Anche quando non si è innamorati, un pizzico di follia, di pazzia ci vuole sempre.
0: Quella sana, mi raccomando.
1: Certo.
0: Abbiamo finito, grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Grazie ad Andro Mercu.
2: Ci vediamo domani, ciao.
0: Come sempre con Mattia Brenna regia, con Federica Pogliani in redazione e con Stefano Andreoli.
3: Mondiali, sconfitta l'Argentina, hanno chiesto a Messi se fosse deluso. Ho detto mi dispiace soprattutto per Adani, cioè mi è proprio dispiaciuto per lui umanamente, l'ha detto Messi, eh. Non tanto per me ma per lui.
0: Adani il commentatore della finale, per chi non avesse capito di che stavamo parlando.
3: Che lievemente era un po' filo argentino, devo dire.
0: Lievemente.
1: Ed era anche senza voce ieri.
2: Completamente afono.
0: Ci sentiamo domani, vi lasciamo con Rosaria Arena e Filippo Firli.
1: Vi auguriamo una buona giornata. Ciao!
0: Baci. Ciao!
2: Ciao!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Benini. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori. 954 denunce, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 immobili ispezionati. Confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti centri di comando e basi di lancio. Secondo i media statali di Teheran, i raid americani hanno preso di mira anche diverse località nella città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. In un video shock girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La sorella chiede giustizia mentre monta la polemica politica. Il giallo dell'omicidio di Luigi Esposito e il giornalista trovato carbonizzato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. Al setaccio le immagini della videosorveglianza, si segue la pista personale. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita del 53enne, l'ultima telefonata venerdì sera a un collega. È morto ieri sera, a 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri, tra i fondatori del gruppo di intervento speciale. Originario di Castelvetrano, nel Trapanese, era considerato il militare più decorato d'Italia. La sua identità è rimasta segreta fino a oggi. Calcio, fiesta, Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, 16 anni dopo la prima in Sudafrica. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina, grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi chiude in lacrime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: po' l'immagine che vi restituisce questi due che cadono proprio nella vostra vita, come cantava Céline Dion, per darvi il nostro personale buongiorno. Buenos dias.
1: Buenos dias.
0: Hola.
1: L'avremmo detto comunque, anche se fosse
0: sì,
1: stato.
0: Chi vinceva, vinceva.
1: Senti, ma tu, a proposito di cadere, mi confermi la rete, no? Siamo di lunedì, almeno la rete. Cioè, possiamo fare un paio di acrobazie senza rete, magari.
0: Ah, tu dici,
1: giovedì,
0: perché
1: venerdì,
0: non ci fidiamo di in questo lunedì 20
1: no,
0: luglio alle 10:06.
1: Voglio cadere con te mano nella mano per tutta la vita. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno da Filippo Firli e Rosaria Renda.
1: Hai saputo chi ha vinto i mondiali?
0: Zio, mi è arrivata voce.
1: Non noi.
0: Era molto chiaro da molto tempo.
1: Ciao,
0: purtroppo.
1: Ro.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno e viva la Spagna. Complimenti ai nostri amici spagnoli per.
1: Ma sai che ti dico?
0: Sì?
1: Che i primi 30 secondi mi sembrava di stare sulla play, nel senso che facevano dei passaggi che sembrava un videogioco.
0: Bello,
1: cioè, la Spagna era talmente chirurgica.
0: Poi la partita è stata, vogliamo dire, che non è stato proprio il massimo
1: bassi.
0: Della vita.
1: No, alti e bassi, però insomma all'inizio era così, dico, ecco perché non ci stiamo noi.
0: Meglio Francia e Inghilterra, secondo me è stata più divertente.
1: Sì.
0: Buongiorno comunque, dopo caffè latte con te, buongiorno, buongiorno, tocca a due come noi, sino alle 13 con, hai visto che abbiamo Giulio Corbelli alla console, buongiorno Giulio.
1: Ciao Giulio, con cui abbiamo condiviso 10 giorni meravigliosi ad Umbria Jazz, anche Claudia Di Rio, che è di Terni, è passata a salutarci e per tutta la settimana sarà la nostra responsabile contenuti.
0: Grazie per il prezioso lavoro e poi ci siete voi al 342-4141-762, fatevi sentire, non fateci sentire soli, da qui alle 13 con la nostra grande musica, anche Olivia Dean.

0: voce bellissima, anche tantissima presenza scenica e molto carisma dal vivo. Vi abbiamo salutato stamattina, abbiamo appena cominciato Due Come Noi su Radio Monte Carlo con The Man I Need di Olivia Dean.
1: Cercateci anche sulle varie pagine social e su radiomontecarlo.net, dove c'è un bellissimo reportage del nostro Andrea Munari di una serata scintillante tra glamour e solidarietà nel Principato di Monaco. Sabato sera si è tenuto il Galà della Croce Rossa Monegasca 2026, presieduto da Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène, che è stata paragonata a una Bond Girl perché era tutta dorata, un abito da sogno davvero, con cui ha inaugurato anche il galà con il primo ballo con il suo principe Alberto.
0: Se ci possiamo permettere, davvero bella ed elegante come sempre. Adesso, come facciamo di solito a quest'ora con Rosaria, ve lo diceva prima, diamo un'occhiata a tutto quello che accade anche sulle nostre piattaforme social, quindi Facebook, Instagram, X, LinkedIn e radiomontecarlo.net, di cui adesso ci parla un pochino Rosaria. Hai già svisato stamattina qualcosa?
1: Sì, ti ho detto, la principessa Charlène l'ho vista lì perché c'è il reportage di Andrea Munari, ci sono le fotografie e poi c'è tanto altro, per esempio il segreto della forma strepitosa di Lenny Kravitz, il fatto che la musica jazz cambi il sapore del vino, insomma sempre molte curiosità. Potete ascoltare la diretta e trovare tutte le interviste, certo, per esempio quelle più recenti di Jazz Open Modena con il nostro Claudio Di Leo, quindi tutto il mondo Radio Monte Carlo in un sito. Ma poi
0: esatto,
1: celebriamo due compleanni.
0: Dobbiamo fare i compleanni alla chitarra con la voce più bella del mondo, che è quella di Carlos Santana, la leggenda del rock latino. È partito da una storica esibizione indimenticabile a Woodstock, peraltro non doveva neanche presentarsi, ma poi alla fine lo buttarono sul palco e da lì è cominciato tutto. E poi abbiamo una grandissima artista che anche compie gli anni esattamente in questo 20 di luglio, Kim Carnes, cancerina come me. Ha scritto una delle canzoni più belle della storia della musica, che tra poco vi faremo ascoltare, e sembra che la leggendaria attrice a cui era dedicata le abbia addirittura fatto una targa d'oro. Era talmente contenta di questa canzone che l'aveva apprezzato, e non era esattamente la persona più empatica dell'universo,
1: più malleabile. Bastava guardare quegli occhi che hanno ispirato anche forse il più grande successo di Kim Carnes. Celebriamo lei con il suo compleanno, la sua voce strepitosa e questa leggendaria attrice di Hollywood immortalata anche in Bad

0: L'emozione inaspettata di Raf su Radio Monte Carlo, un po' come il gol che viene celebrato da Google, che è diventato per l'appunto Google.
1: Bellissimo, davvero. Tra poco una voce meravigliosa, quella di Jennifer Hudson, ne ha ricordata un'altra e tra poco ve la facciamo riascoltare.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
18: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

It's not right, but it's okay. Su Radio Monte Carlo va tutto bene. È lunedì 20 di luglio, sono le 10:29. Stiamo ancora cercando di commentare tutti i flash che abbiamo vissuto ieri, perché comunque the final negli Stati Uniti, la finale mondiale, è sempre qualcosa che attira tutte le nostre la nostra attenzione. A proposito di Whitney, che abbiamo appena salutato con It's not right, but it's okay, a lei si deve in assoluto la più il punto di riferimento

0: Esperimento insuperabile per l'esecuzione di un inno nazionale era il 91 Super Bowl, appunto, di quell'anno.
1: Per molti la più bella esibizione di sempre che riguarda l'inno americano, anche se ieri sera Jennifer Hudson non ha assolutamente sfigurato, però come si dice magari Whitney era un'altra cosa. Complimenti a lei, complimenti alla nostra Laura Pausini, bellissima in blu balestra, che non ha assolutamente sfigurato con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in trio per Desire, che è l'inno della FIFA. C'era molta Italia, a cominciare da Madonna, che ovviamente non può che far pensare al nostro paese. Con
0: ti è piaciuta l'idea dell'esibizione?
1: Mamma mia, bellissima, c'è stata un'ovazione quando è entrata nello stadio a New York.
0: Ma e sai anche... che anche Ronaldo e Ronaldinho non li avrei fatti così tranquilli, però così...
1: E tanto mica dovevano giocare,
0: sono stati simpatici.
1: Sì, assolutamente, ma lo sono. Ronaldo, quello vero, mi dicono di aggiungere gli amici interisti, perché da non confondere con Cristiano. E poi l'abito meraviglioso di Shakira, quello color tramonto arancione, giallo, rosa, che era disegnato da Fausto Puglisi per lei, per Roberto Cavalli. Quindi un po' di Italia ce la siamo andati a cercare e a ritagliare.
0: Shakira ci vuole tanto bene, lo sappiamo. Comunque è stato molto bello, si aspettava più un fenomeno americanata che non c'è stato, diciamo la verità.
1: Bello, bello veramente. Questa è Natalie Imbruglia.

0: Sugar su Radio Monte Carlo, anche la musica di Maroon 5.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Le cicogne bianche europee hanno rinunciato ai loro viaggi oltre il continente, in direzione Africa. Cos'è che non le fa partire? Facile. I residui di cibo, spazzatura nelle nostre raccolte di rifiuti. Tutto questo non modifica soltanto il loro aspetto fisico, ma arriva a condizionare addirittura il loro codice biologico. Cambiamenti appena presentati a Firenze durante un'importantissima conferenza.
0: Gli scienziati di una università di Vienna hanno monitorato le comunità di cicogne bianche in Polonia, scoprendo come l'accesso agli scarti urbani garantisca agli uccelli una massa corporea inedita e riserve energetiche, ma a un prezzo altissimo. Ad esempio, nutrendo i piccoli con gli avanzi industriali, li espongono a gravi danni al sistema genetico con lesioni al DNA durante la delicata fase della crescita.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAEG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.

0: Tom Jones di It's So Unusual nel mattino di Radio Monte Carlo. Come va? Come state? Ma che
1: tra
0: booster
1: poco tocca
0: di
1: lui
0: energia.
1: A Lucca, eh? Siamo sì, la radio sì, ufficiale sì. dell'unica
0: 28,
1: data italiana. Siamo
0: 28 luglio.
1: Felici di essere a fianco di Tom Jones.
0: Esatto, è ancora un super ragazzino, cioè proprio scatta sul palco che nemmeno Mick Jagger riesce.
1: Mick Jagger che era ieri tra le tante, esatto. tra le tante celebrità a guardare la finale dei mondiali a New York, vinta dalla Spagna, per alcuni l'unica nota positiva di tutta la serata. Molti di voi pensano in realtà, e ce lo avete scritto al 342-4141-762, che sia stata una baracconata americana, soprattutto tutta la costruzione dello show tra il primo e il secondo tempo, perché è stata la prima volta per una partita. Senti, io ho trovato altre cose più disdicevoli e
0: no,
1: tutti hanno detto
0: volevo,
1: che è stato
0: ero,
1: un po'
0: ero curioso di condividere
1: il mondiale
0: con te.
1: Dei bulletti, però mi sa che ieri sì. sono stati un po' messi a posto.
0: Ma
1: no? Che
0: secondo
1: dite?
0: Te Tom Cruise è veramente quello che è considerato l'uomo più importante d'America?
1: Perché dici così? Perché ha,
0: perché
1: fatto
0: ha rappresentato, ha rappresentato.
1: Beh, l'uomo più popolare sicuramente forse tra i più popolari, non voglio spingermi a dire
0: però
1: cose.
0: Hanno scelto lui, no, non te lo voglio far dire, ci mancherebbe altro, però.
1: Beh, sicuramente, certo, lo mettiamo nel podio almeno,
0: sì,
1: per qualcuno
0: sì,
1: sarà al primo posto,
0: sì,
1: per certo. qualcuno al secondo, eccetera. C'era Carlos Alcaraz a portare la coppa sponsorizzata a Louis Vuitton, coppa che molti di voi ci ricordano, è un altro pezzo d'Italia, perché la FIFA nel 71 lanciò un concorso e vinse uno scultore milanese, Silvio Gazzaniga, quindi anche quando non vinciamo noi
0: c'è
1: vince
0: qualcosa
1: comunque.
0: Di italiano, esatto, cioè,
1: c'è un pezzo d'Italia
0: sempre. Poi qualcuno dice, ma se i BTS e Justin Bieber facessero una collaborazione, ma scoprirebbero i server di streaming nel mondo?
1: Probabilmente, se poi ci aggiungi Madonna e Shakira è fatta.

0: sono cose che passano sotto pelle, che quando le ascolti ti danno proprio emozione fisica pura, vera, verificabile. Ho messo via nella lista di queste canzoni meravigliose qui su Radio Monte Carlo quando mancano 5 minuti alle 11.
1: Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna, vi accompagniamo con la nostra grande musica, anche con una band che ha segnato profondamente gli anni 80 e sono amatissimi ancora oggi, Culture Club, quelli di Karma Chameleon.

0: In Italia, Milano e Culture Club con Boy George e Karma Chameleon su Radio Monte Carlo.
1: Due come noi, ancora tra poco, dopo i film in uscita al cinema e anche le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale di New York, le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi in lacrime alla sua ultima al Mondiale, fischia Trump e Infantino prima delle premiazioni. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, presi di mira centri di comando e basi di lancio. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti in Giordania, ha detto Trump. Un altro militare americano morto in Iraq durante la detonazione di un drone. A Hormuz una nave in fiamme colpita da un proiettile, evacuato l'equipaggio. Avanzano ancora i prezzi dei carburanti. Il costo medio oggi lungo la rete stradale nazionale è pari a €1,93 al litro per la benzina e a 2,09 per il gasolio, valori ancora più alti in autostrada con la verde che supera i 2 euro. Sui mercati il gas a €60 al megawattora, sui livelli massimi di marzo. In un video girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La Lega con loro, giù le mani dalle forze dell'ordine. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori, 954 denunce, 703 kg di stupefacenti sequestrati, confiscati anche €300.000 in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Formula 1, Kimi Antonelli torna a vincere dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa la classifica piloti. Sul circuito belga di Spa, la Mercedes del pilota azzurro ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra rossa di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Eccoci ancora, Rosaria Renna, Filippo Firli. Sono le 11:07. Buon lunedì, il 20 di luglio. Erano All & Oates, la coppia più bella del mondo, con I Can Go For That, proprio qui con noi stamattina, fino a luna, come succede dal lunedì al venerdì su Radio Monte Carlo.
1: In tanti hanno scelto il cinema durante questo weekend, anche perché da giovedì anche nelle sale italiane è arrivato l'attesissimo Odissea nella versione di Christopher Nolan, con un cast di All Star. E direi che un po' in tutto il mondo non c'è stata storia, a cominciare da casa, dagli Stati Uniti d'America, fino ai botteghini in giro per il mondo. Quasi 260 milioni di dollari per la nuova fatica di Nolan, che in realtà in pochi vedranno come lui aveva pensato, come lui l'aveva girato nelle sale cinematografiche IMAX. In molti lo vedranno semplicemente al cinema, e comunque un film clamorosamente grande, che ti avvolge, ti assale,
0: dà fiducia proprio nell'universo dell'umanità, no? Perché investire sull'Odissea, che insomma è un'opera davvero epica in tutti i sensi, hanno fatto in modo che la gente abbia voglia anche di tutto questo. I ricavi dell'esordio hanno già ripagato i costi di produzione, e trovare qualcuno che investa 400 milioni complessivi su un adattamento classico mitologico è già un miracolo, no?
1: Sì, davvero. In Italia è stato il secondo miglior weekend del 2026, solo Il Diavolo Veste Prada 2 ha fatto meglio, ha sfiorato Odissea di Nolan quasi i 10 milioni in 3 giorni, praticamente da giovedì a domenica. Quindi direi un esordio di tutto rispetto. È il film da vedere, il film di cui tutti parlano, parleranno nei prossimi mesi, e quindi nessuno vuole rimanere escluso.
0: E in tantissimi posti dove è stato girato, letteralmente Favignana e tante isole meravigliose, c'era un sacco di brisa morena, mi dicevano.
1: Sai, quella cantata in una canzone che è una delizia su Radio Monte Carlo dal nostro amico Tony Bungaro.

0: indimenticabile Amy Winehouse, quella di Rehab, alle 11.14 in questo lunedì di luglio con Rosaria e Filippo, che vogliono mandare uno speciale in bocca al lupo per il debutto il 23 luglio a Villa Adriana di Tivoli, dello stesso spettacolo che portò nell'89 per la prima volta e poi per grande successo in tanti anni Giorgio Albertazzi, Memorie di Adriano, che è anche un libro bellissimo di Marguerite Yourcenar.
1: Sì, è proprio nei cuori, nella testa, nei flash di tutti noi, nella nostra crescita personale, in tantissimi ha fatto innamorare della letteratura e di tutto il campo sterminato di questa grandissima artista.
0: Tu l'hai visto quando eri piccolino?
1: Io l'ho visto nell'89, devo
0: Ma
1: dire
0: pensa.
1: Che era un pochino troppo piccolo per apprezzare quel tipo di racconto, perché abitavo all'epoca esattamente di fronte alla Villa Adriana sotto Tivoli, dove c'è stata questa rappresentazione del grandissimo Albertazzi.
0: E adesso sulle sue orme Alessandro Preziosi, che dice di non averlo visto nella versione originale ma di aver conosciuto poi, omaggiato in varie occasioni il maestro Albertazzi, ne ha fatto anche un reading, dice, imitando la voce profonda. Gli è riuscita anche bene, perché da quando era più piccolo ama fare le imitazioni. La cosa meravigliosa che racconta in un'intervista oggi al Corriere della Sera è chi era l'imperatore Adriano, e ci fa commuovere perché parla di questo uomo che ha vissuto in maniera totalizzante le sue emozioni, il suo essere umano, l'amore per il musico antino, questo legame sentimentale. Poi,
1: e dentro la Villa Adriana ci sono moltissimi ritratti e anche sculture che rappresentano, raffigurano proprio Antino.
0: Eh sì, non ha mai voluto comandare l'imperatore, voleva servire il prossimo, abolì i privilegi, leggi, si sentiva un funzionario di Stato, era contrario alle guerre, non sentite il ciglio umido, per restare in un linguaggio un po' aulico, teatrale, non vi state commuovendo all'idea di un uomo che comanda e che vuole il bene del prossimo, che abolisce i privilegi ed è contro la guerra?
1: No,
0: che
1: dai,
0: che
1: dai,
0: abbiamo fatto,
1: non
0: di
1: non fare
0: noi?
1: Così, no, ma non che fare così, dai.
0: Mi sono commossa.
1: Ma sai che Albertazzi a Napoli ha presentato Preziosi e gli ha detto: comunque tu farai l'attore anche se non vorrai fare l'attore anche.
0: Ah.

0: Anche loro spesso e volentieri sono nel nostro paese che li ama da sempre. Duran Duran su Radio Monte Carlo, quelli di Sirius.
1: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 iPerform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
0: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 iPerform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
1: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Perché?
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.
18: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

Proprio sembrava di stare al Blue Note con George Michael fisicamente di Kissing a Fool. Sono le 11:30 minuti, buon lunedì mattina. C'è uno splendido resoconto che vogliamo invitarvi a seguire su radiomontecarlo.net, un racconto davvero molto elegante.

0: elegante e dettagliato del galà della Croce Rossa Monegasca di quest'anno, che è sempre l'evento che riesce a catturare alla perfezione la solennità di un momento importante, di un evento benefico, con l'atmosfera delle stelle della Salle des Étoiles.
1: Ci sono delle foto bellissime sul nostro sito e poi un reportage attento del nostro Andrea Munari, che ha seguito sabato sera questo galà con 650 ospiti arrivati da mezzo mondo. È l'appuntamento più mondano dell'estate, nel segno però della solidarietà, perché c'è proprio il sostegno per la Croce Rossa Monegasca. La più attesa ovviamente è stata la coppia di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto di Monaco con la Principessa Charlène. Sono stati loro ad aprire le danze con I've Got So Much To Give di Barry White, i più fotografati sicuramente, ma c'era anche il jet set internazionale che da sempre partecipa per sostenere la Federazione Internazionale della Croce Rossa. C'era la presidente Kate Forbes e anche la presidente della Croce Rossa francese.
0: E il cuore della serata resta, come diceva Rosaria, il sostegno alla Croce Rossa Monegasca, con la partecipazione dei vertici internazionali più importanti. E ci sono anche delle donazioni che rasentano l'impossibile,
1: certo.
0: Esatto.
1: Tra le più fotografate Dame Shirley Bassey, che è un habitué del Gran Galà e ci ha anche cantato nel 71 e nel 2000.
0: Esatto, e quindi insomma tutte le foto bellissime. Questo momento che uno va sempre a controllare, che magari uno deve aspettare una settimana per comprare i giornali e vedere le foto ufficiali, invece andate su radiomontecarlo.net con tutte le cose più importanti scritte dal nostro Andrea Munari e lo vedete tranquillamente in ogni istante, anche adesso.
1: Sì, c'è tutto, proprio il filmato dedicato agli interventi della Croce Rossa Monegasca e anche gli invitati che facevano roteare questo nastro rosso della Croce Rossa, che è simbolo di unione e solidarietà. E poi ovviamente la festa, dal coro gospel allo spettacolo lo soul dedicato ai grandi della musica nera, i fuochi d'artificio, il glamour che è imprescindibile ovviamente da un evento di questa portata. RadioMontecarlo.net per vedere le foto, sognare per leggere nei dettagli tutto quello che è successo. Sienna Spyro, Material Lover.

0: bella anche questa nel mattino di Due Come Noi con Rosaria e Filippo su Radio Monte Carlo. Ora James Blunt di Wise Man. Due come noi.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: con la produzione di Alan Parsons, Time Passages per All Stewart, quando sono le 11.47 su Radio Monte Carlo. Grazie per i vostri messaggi al 342-4141-762. Da chi dice che Bungaro gli ricorda un po' Caputo per parole, per metrica, per melodia, a chi si dice entusiasta dell'Odissea di Nolan e implora tutti di andare a guardarlo come Fabrizio di Roma.
1: Siamo anche abbastanza storici stamattina, perché a parte l'Odissea abbiamo anche parlato e fatto riferimento a Villa Adriana.
0: Mamma mia, come siamo seri.
1: Sotto Tivoli. No, ma è una dritta giusta da fare. Ad un passo da Roma trovi le meraviglie dell'imperatore Adriano, con tutte quelle cose che ci sono ancora meravigliose, e quindi uno magari passando per Roma può tranquillamente andare a fare una visita, così come in tanti hanno scritto proprio che vorrebbero proprio farlo, che li abbiamo incuriositi.
0: È vero, perché non è un posto così scontato magari per chi ha pochi giorni, si limita magari alle grandi città, qui bisogna uscire da Roma, ma vi assicuriamo che ne vale assolutamente la pena.
1: 20 minuti, 25 minuti da Roma.
0: A piedi?
1: No, a piedi, ma,
0: a piedi 40-50,
1: a piedi, signora,
0: a piedi
1: mia,
0: due giorni,
1: per dirvi molto di più.
0: Va bene, quindi cercate un amico che vi accompagni se non siete dotati di mezzo itinerante. Bisogna fare quasi i complimenti a Della Langley, perché sta per eguagliare un record che era di Whitney Houston e Mariah Carey.
1: Sì, perché per 14 settimane è ancora in top 10, successe a Whitney e Mariah. Mariah con We Belong Together e Whitney Houston, indovinate un po', con I Will Always Love You.
0: E tu mi stai dicendo che adesso sta per succedere a Della Langley, che ascoltiamo con Choosing Texas, proprio con quella canzone là?

0: non è bellissima, illusione contro realtà. Ci confrontiamo quotidianamente con dubbi, con idee di questo tipo. Niccolò Fabi con noi su Radio Monte Carlo.
1: E di Boyzone cosa dire se non riascoltare Picture of You?

0: c'era proprio Mr. Bean con le sue gesta con Picture of You di Boyzone, riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: E adesso l'appuntamento è con le ultime notizie, vi aspettiamo ancora tra poco.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti, nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a tre rapinatori in fuga, uccidendone due e ferendone uno nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Casey Hind con i Pretenders di I'll Stand By You su Radio Monte Carlo. Sono le 12:06, ancora Rosaria Elena, Filippo Firli vi accompagniamo, c'è Giulio Bartolomei che si occupa di noi in tutti quei tastini infuocati di frescura, perché tu stai al fresco anche tu, Giulio Bartolomei.
1: Vabbè, diciamo, Corbelli, ma sta lavorando, povero, ogni tanto ringraziamolo perché ci fa sentire le nostre voci, no?
0: Esatto.
1: Ricordati che può sempre spegnere quel tastino. Quindi sii carino con lui.
0: Facevo finta che l'avesse fatto, invece non l'ha fatto. Allora, senti, amici...
1: Non è vendicativo.
0: Senti, ma sai qual è... Sapete, amici, qual è la in assoluto la pizza più ordinata dai turisti in Italia? Che cosa ti viene
1: allora
0: in mente?
1: Innanzitutto diciamo che, con buona nostra pace, che diciamo questi stereotipi, spaghetti, pizza e mandolino, niente, gli stranieri ci vedono un po' così. E Bruno Mars, anzi, si è tenuto, perché qualche settimana fa è salito sul palco solo con la Vespa e Anderson .Paak con uno spritz.
0: Vabbè,
1: quindi non aveva
0: un trist di primi, pure ce l'ha regalato,
1: no? Aveva una foto su
0: Griscia, carbonara
1: su
0: e amatriciana.
1: Però per gli stranieri siamo soprattutto il paese della pizza, che è la più amata, è proprio la più ordinata, e ci ricorda Tastatlas, che è questa pubblicazione specializzata, che nel nostro paese ci sono oltre 50.000 pizzerie e che ogni giorno producono più di 8 milioni di pizze.
0: E quindi in assoluto The Queen, la regina, è la Margherita, che è la...
1: Strano, non l'avrei mai detto.
0: Pizza più ordinata dai turisti in Italia, ma forse ti sorprendo, la Margherita, si sa, pomodoro, mozzarella e basilico, che
1: spesso mozzarella
0: anche...
1: di bufala piace.
0: Esatto, richiama anche un po' i colori della nostra, iconici, della nostra bandiera italiana. Al secondo posto, ti stavo dicendo, ti sorprenderò, perché al secondo posto delle pizze più ordinate dai turisti in Italia c'è la pizza ai quattro formaggi.
1: È un po' divisiva per noi, no? C'è chi la ama assolutamente, chi invece magari non ama in maniera particolare il sapore, il troppo sapore di formaggio, il gorgonzola, eccetera. Però
0: un po'
1: ci
0: intenso,
1: sta.
0: No? Il sapore del gorgonzola è un po' abbastanza forte, devi piacere oppure no?
1: Forse la diavola al terzo posto mi sorprende di meno. E via, in classifica ci sono la capricciosa, la marinara, la funghi, la parmigiana,
0: basta,
1: il calzone, la pizza fritta e la quattro stagioni.
0: Continua a farci del male, da.
1: Vi abbiamo fatto del male, ma dopo mezzogiorno tutto è
0: scusa, la pizza all'ananas dove sta?
1: Non la vedo nelle 10 pizze più ordinate nel nostro paese.
0: Che peccato.
1: Dagli stranieri. Però puoi sempre ordinarne te tante,
0: no,
1: per alzare la media.
0: Era una battuta.
1: Questo è Carry On, Jungle.

0: Non me lo so spiegare per Tiziano Ferro, che è stato un grande protagonista degli stadi nel nostro paese, riascoltato su Radio Monte Carlo Mezzogiorno 15. Quanta soddisfazione ci danno quando gli lanci la palla su un tema come la pizza al 342-41-41-762.
1: Sì. C'è qualcuno che mi piglia per la callottola e mi dice: allora Filippo, fai tanto lo splendido con la pizza all'ananas. Sappi che io in Danimarca ho mangiato pizza, pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e fette di kiwi fresco.
0: Questa è una variante, non volevo saperne l'esistenza. Antonio ci dice
1: contento per te, amico,
0: che sulla margherita non va la mozzarella di bufala, troppa acqua. Vabbè, però se piace si va oltre. E molti ci dite che a Napoli ci sono pizzerie che fanno solo due pizze, la marinara e la margherita, che sono poi le classiche, quelle considerate le vere pizze. Poi tutto il resto, kiwi e ananas compreso, sarebbero delle varianti.
1: Chico mi stava dicendo, Chico Lotta, che in Svezia ha assaggiato, giuro, almeno lui giura, la pizza banana e curry, che è una pizza africana.
0: Ma però,
1: no, perché magari sono spunti,
0: c'è la
1: Rosaria,
0: pizza banana,
1: dai.
0: Bread, che a me piace tantissimo come dolce, magari potrebbe sposare la pizza. La pizza è buona con tutto, un po' come il fritto.
1: Sì, però, inorridiamo, lo però, diciamo per tutti quelli che insomma hanno la pelle d'oca alta, così.
0: Ma sai, io amo la semplicità, però per chi no, va bene tutto.

0: illustri, quelli di State of the Nation, estate 1983, dove eravate? Che stavate combinando? Quale tipo di espadrillas avevate ai piedi e soprattutto in quale discoteca andavate a divertirvi? Era questa, c'era questa e quella anche degli Psychedelic First Heaven, erano due grandissime hit proprio di quell'estate.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù, l'acqua va giù con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Sunset on LA con tutti i colori e le suggestioni di questa parte della giornata nella musica di Gino Vannelli a mezzogiorno e 27 su Radio Monte Carlo, che è sempre felice di seguire eventi davvero incredibili con tanti musicisti protagonisti. E oggi stavo leggendo i numeri anche della prima edizione di Jazz Open Modena, che abbiamo seguito la scorsa settimana fino a sabato con il nostro Claudio Di Leo, che chiude la prima edizione con 25.000 presenze e un gran finale con la musica elettronica di Jean-Michel Jarre.
1: Oltre, pensate, più della metà del pubblico che è arrivato lì a Modena è arrivato da fuori dalla regione, ma soprattutto anche dall'estero, e ha generato un'occupazione alberghiera davvero altissima. Tutto assolutamente esaurito nel centro storico, una media quasi di 3 notti. Voi, questo anche per dare qualche riferimento più concreto a questo bilancio del festival.
0: Ha mosso sicuramente molte persone e ha trasformato Piazza Roma, il centro storico, in un grande palcoscenico a cielo aperto, con tante date da incorniciare. Le uniche italiane, per esempio, per Moby, che ha fatto ballare con un live straordinario oltre 7.000 spettatori, ma anche nomi come Joe Stone, Jimmy Callum, Jean-Michel Jarre, per l'appunto.
1: E quindi, insomma, siamo particolarmente contenti, essendo stata la radio proprio ufficiale con l'ottimo Claudio Di Leo, che ha preso e ha portato in studio Luca Carboni. L'emozione di ritrovare Luca Carboni nello studio di Radio Monte Carlo, ad un passo dalla piazza, no? E quindi dal Palazzo Ducale, dal baluardo della cittadella, i giardini ducali di Estense. Immaginate soltanto queste locations
0: di grande bellezza. Sì. E poi ancora Gregory Porter, Diana Krall, e si sa già, insomma, che tornerà il prossimo anno dal 18 al 27 di luglio, per tutti quelli che lo hanno amato, per quelli che lo hanno solo sognato o ascoltato su Radio Monte Carlo.
1: Noi ve l'abbiamo raccontato e continueremo a farlo ancora nel corso del prossimo anno, speriamo davvero, perché è un modello di indotto e di turismo che fa volare alto il nostro paese. Ora su Radio Monte

0: chiuderla con questa atmosfera, con questo mood molto retro. Goodbye Kiss di Kasabian nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e con Filippo Firli, ancora prima di Boutique della Musique che scatta a luna. La storia delle pizze ha scatenato chiunque, un sacco di fame soprattutto, primo.
1: Grazie a Vincenzo che dal Vomero dice: se vi trovate a Napoli fatevi fare una margherita, provo le pepe e poi mi dite. Guarda, me lo segno tra le cose da fare almeno una volta nella vita.
0: Vincenzo, abbiamo il tuo numero, ricordati.
1: Spero di poterlo fare molto molto presto. Sì. Poi Gennaro, anche lui mi sembra che sia di quella zona, sorride un po' sulle varianti dicendo: metteteci anche qualche biscotto così fate il completo. Hai ragione, i puristi dicono che la vera pizza è la margherita o la marinara e poi tutte le altre, compreso quelle che per noi più consuete, dalla diavola alla quattro stagioni, sono tutte delle varianti, delle cose fantasiose, ma le vere pizze sono altre.
0: Ananas, kiwi sono abbastanza là.
1: Ma no? Pure tu, no? Dico io, mettilo ancora il dito nella piaga, lasciamo stare.
0: No, sto scherzando, Gennaro, grazie dei tantissimi messaggi che ci avete scritto anche stamattina al 342 41 41 762.
1: Lucio Battisti, prendila così.

0: cover e gli omaggi a questa Prendila così da Una donna per amico, il sodalizio Mogol, Lucio Battisti, tutto questo su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Le avventure non finiranno, se per quegli amori esisteranno.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Guns N' Pearls di Prince su Radio Monte Carlo a 10 minuti dalle 13, quando arriverà il nostro Andrea Monari con Rosaria. Ci ha troppo divertito e ci ha dato anche grandissima speranza la forza di questa ragazza di 82 anni, ha 5 nipoti, si chiama Anita Lebrun.
1: Che dedichiamo a Consuelo e Alex, che al 342-41-41-762 ci hanno mandato una foto bellissima di un aperitivo con scorci meravigliosi, e quindi sembra fatto apposta per questa nonnina.
0: Sì, perché Anita si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota e arrivata lì scopre con parecchio sdegno che non c'era la licenza per gli alcolici, quindi non si poteva fare il suo amato aperitivo con il vino bianco.
1: Cioè l'happy hour, gli togli all'82enne l'happy hour con gli amici all'ora del tramonto. E quindi che cosa ha fatto? È diventata volto di una campagna per modificare la legge, testimoniando davanti all'assemblea legislativa statale. E questo provvedimento...
0: 10 minuti di applausi subito per Anita.
1: Sai come l'hanno chiamato, Phil?
0: Come l'hanno chiamato?
1: La legge dell'happy hour dei nonni.
0: Insomma, sembra una contraddizione in termini, invece è bello che sia così, no? Altro che dieta mediterranea, passeggiate all'aria aperta, cioè il segreto per arrivare a 82 anni così battaglieri.
1: Beh, una cosa non esclude l'altra, però
0: è uno,
1: anche un momento
0: sprizza la gazzosa,
1: anche un momento di convivialità con gli amici fa parte di una vita sana.
0: Scherziamo, ma è così,
1: perché no? È bello che dice che adesso tutte le case di riposo, le strutture di residenza assistita non avranno bisogno di una licenza. È ovvio che adesso non è che si passa al party all the time, tutto feste, però un happy hour non si deve negare a una persona come Anita e come quelli, insomma, che vivono con lei.
0: C'è la musica bellissima ancora di Radio Monte Carlo. Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani mattina alle 10, questa è bellissima ed è di Giselle.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dragon Diamonds, con tanti saluti alla nonnina 91enne di qualche nostro ascoltatore che fa pane, pomodoro e birretta da 70 anni.
1: Quindi,
0: meraviglia. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Filippo Firli e Rosaria Renna vi aspettano domani a partire dalle 10.
1: Grazie al nostro super team, Giulio Corbelli in regia, Chicco Lotta qui a Roma, Claudia De Rio che si è occupata di tutti i contenuti che abbiamo condiviso in questa mattinata.
0: E vi lasciamo con Andrea Monari, la boutique delle musiche, in diretta da Monte Carlo, prima TG Com 24. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TANE TAG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Elon Musk difende Mario Roggero, il 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga dalla sua gioielleria a Grinzane Cavour, uccidendone 2 e ferendone un terzo nel 2021. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Maxi retata contro le baby gang in 44 province italiane, 539 arresti, anche minorenni. Tra le città coinvolte Milano, Bologna, Ancona, Viareggio, Roma, Napoli e Torino. I numeri dell'operazione: 703 kg di stupefacente e 307.000 euro sequestrati assieme a 49 armi da fuoco. Nona notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Teheran comunque sembra voler trattare. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Sale ancora il prezzo di gas e carburanti. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, anche piccolissimi, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Calcio, la Spagna è campione del mondo, festa fino all'alba a Madrid dopo il trionfo sull'Argentina. Migliaia di tifosi hanno invaso le strade della capitale spagnola dopo la vittoria per 1-0 in finale ai supplementari. Il presidente argentino Milei ha annunciato, nonostante la sconfitta, che ci sarà comunque una festa nazionale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
6: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!
7: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique! La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique!
1: È lunedì e siamo apertissimi, tutti in boutique per 60 minuti con le canzoni più belle, naturalmente, e questa è la promessa. Poi noi facciamo tutto il necessario per mantenerla e farvi stare bene con la musica. È selezionata da Marco Fullone, con Claudia De Rio ve la raccontiamo e con Davide Ippolito ve la portiamo. Lui è la regia della boutique. Io ringrazio tutti quanti per quello che fanno ogni giorno e per questa preziosa collaborazione. E diciamo grazie e di più anche a Rosaria Renna e Filippo Firli per la piacevolissima mattinata. Noi qui in boutique non possiamo essere da meno, mentre si fa pausa, oppure si lavora, si viaggia, si fa vacanza, o anche mentre non si fa assolutamente nulla, che è il vero lusso di oggi. Ovunque siate in Italia e nel mondo, qualsiasi cosa stiate sistemando, la boutique della musica ci dà il benvenuto oggi con una canzone che ha un bellissimo messaggio. Nessun ostacolo può fermare il vero amore. Ci crediamo ancora? È la prima di oggi, titolo Ain't No Mountain High Enough, e alle voci di Marvin Gaye e Tammi Terrell.

Non solo Marvin Gaye, anche Diana Ross ha la sua versione di Ain't No Mountain High Enough, e che sia un incoraggiamento per ognuno, utile a superare quei passaggi un po' complicati della vita. Il significato è: non c'è montagna abbastanza alta che possa impedirci di andare oltre. E la vita scorre anche in musica quando siamo nella boutique della musica. Spero che l'effetto sia benefico, soprattutto se la giornata è in salita, perché insomma il lunedì può capitare, no? Ci vuole una spinta in più. Con Radio Monte Carlo anche per chiedere perdono, oggi abbiamo di tutto. Perché a volte capita di combinarla pure grossa. Please Forgive Me è la voce di Bryan Adams. Still.

E la notizia di questi giorni per Bryan Adams è che tornerà in tour in Australia e Nuova Zelanda nel 2027 e con lui ci sarà anche Natalie Imbruglia. Laggiù gli attendono un sacco di fans. Tutto bene, amiche e amici di Radio Monte Carlo? Lunedì è sempre un po' speciale, anche oggi cerchiamo una canzone più bella dell'altra. È così che funziona la boutique della musique. Randy Crawford ci mette la sua voce e rende ancora più bella e intensa la sua versione di You Might Need Somebody. Significa potresti avere bisogno di qualcuno. E suona così.

E tra i tanti premi prestigiosi c'è anche Ivor Novello Award per The Logical Song dei Supertramp. Allora, vi piace la musica oggi? E ci chiediamo sempre qual è la prossima canzone nella boutique della musica di Radio Monte Carlo e anche qual è la sua storia. C'era una volta, come dicono quelli bravi, una demo lasciata da John Lennon lì per anni. Poi viene lavorata aggiungendo parti di Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr per essere pubblicata nel 1995. Praticamente i Beatles 25 anni dopo che si sono separati. Quella canzone è Free as a Bird.

0: Free as a bird. E perché John Lennon cantava di volersi sentire libero come un uccello? Per poter volare via dalle complicazioni e sentirsi libero, veramente. Ci sono altre curiosità e canzoni stupende tra poco. E non esagero, non lo faccio mai qui in boutique. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso vale 5.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutare

0: compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Magnifico, veramente, veramente, un po' country, un po' rock, un po' folk, e loro con queste armonie, con questi arrangiamenti vocali hanno veramente costruito un nuovo suono, rendendo tutto magnificamente coinvolgente. Vale anche per Hotel California. Applausi una volta di più per gli Eagles. Questa è Radio Monte Carlo, vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco, sono le 13:34 minuti in questo momento, in perfetto orario, quindi per ascoltare la boutique della musique, adesso con un pezzo molto dance, nato per gli Chic, firmato da Bernard Edwards e Nile Rodgers, My Forbidden Lover.

sei il mio amante proibito e non voglio nessun altro. My Forbidden Lover, questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. C'è sempre qualcosa di interessante che può portarci una canzone. Per esempio, un invito ad affrontare la quotidianità con determinazione e coraggio, restando però sinceri. Qualsiasi delusione non deve mai spegnere la speranza e non perdiamo nemmeno lo spirito che ci animava in gioventù, ok? Sono riuscito a dirvi tutto questo in meno di 30 secondi, il resto però è in Advice for the Young at Heart dei grandissimi Tears for Fears.

E questo è un altro capolavoro, You Make Me Feel Brand New, The Stylistics, gruppo di Philadelphia che ci teniamo proprio qui, nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Siete con me? Lo so che è rarissimo oggi, però molti di noi lo hanno fatto chissà quante volte. Che cosa? Sfogliare un vero album di fotografie. Oggi invece le teniamo tutte lì dentro e le facciamo scorrere le foto, in inglese swipe. Però immaginiamo di tornare a sfogliare un album di fotografie che ci racconta anche la sua storia d'amore. La voce è di Claudio Baglioni.

0: Ci avete provato? Avete sfogliato come ho fatto io? È vero che certi gesti dovrebbero essere per sempre, proprio convivere con la tecnologia. Se avete un album di fotografie vecchia maniera, allora conservatelo sempre con amore. Grazie a Claudio Baglioni, alla sua musica e grazie alla boutique per averci accolto oggi. Domani lo faremo ancora e siete sempre i benvenuti.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM. Go with more.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera 18:45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Luglio in boutique è una meraviglia e siamo insieme, questo conta. Grazie per il gentilissimo ascolto, leggiamo sempre tutti i messaggi che avete la gentilezza di inviarci, sappiatelo, anche in boutique. Hanno collaborato Marco Fullone per la musica, Claudio De Rio in redazione, Davide Ippolito in regia. Tra poco Isabella Eliodori, Claudio Di Leo nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Prima c'è l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGcom 24. La boutique riapre domani alle 13. E allora ciao a tutti dal Principato di Monaco ed Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
20: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
21: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
22: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Gli agenti avevano chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura. Oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori dell'ambulanza. Nona notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Teheran comunque sembra voler trattare. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Sale ancora intanto il prezzo di gas e carburanti. Cala il sipario sui mondiali di calcio 2026. La Spagna è campione del mondo. Festa fino all'alba a Madrid dopo il trionfo sull'Argentina per 1-0 in finale ai supplementari. Trump ha consegnato la coppa accolto dai fischi messi in lacrime. Keir Starmer, dal re Carlo III, ha formalizzato le proprie dimissioni da premier. «Il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa», ha detto nel suo discorso di saluto alla nazione, subito prima di lasciare definitivamente Downing Street. Passaggio di consegne a Andy Burnham. Ok dell'Unione Europea all'Italia per gli aiuti da 500 milioni per le alluvioni che colpirono l'Emilia-Romagna nel 2024. Le risorse destinate agli agricoltori che subirono inondazioni e frane nel settembre di 2 anni fa. Maxi retata contro le baby gang in 44 province italiane, 539 arresti, anche minorenni. Fra le città coinvolte Milano, Bologna, Ancona, Viareggio, Roma, Napoli e Torino. I numeri dell'operazione, 703 kg di stupefacente e 307.000 euro sequestrati assieme a 49 armi da fuoco. Queste le breaking news di TGcom 24.

Walking Away, abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari che chiude per oggi la sua boutique della musica, che riaprirà puntuale domani alle 13 qui su Radio Monte Carlo. Io sono tornato nella mia comfort zone, sono tornato a Roma e allora siamo pronti per partire per le prossime due ore con Happy Together.

0: Buon pomeriggio a tutti voi. Ci sono tornata anch'io, guarda. Però non ero a fare il piacione in giro, ero semplicemente un po' malaticcia a casa, ecco. Però cioè, sono tornata alla base.
1: Ci sta e soprattutto bentornata Isabella Eleodori,
0: Claudio
1: da Milano,
0: Di Leo da Roma, ciao.
1: E c'è Davide Ippolito in regia a Milano, Claudia Di Rio redazione, Teresa Fogli al centralino. Anzi, oggi sperate di sentir la voce, voi ascoltatori di Radio Monte Carlo, di Teresa Fogli, perché tardi giochiamo.
0: E poi lei vi chiama se va tutto bene, quindi state allerta, mi raccomando. Sono in questo momento le 14:06, Happy Together fino alle 16, con la nostra bellissima musica, con tante belle chiacchiere. State con noi, mi raccomando, buon pomeriggio, buon inizio settimana. C'è Malika Yan.

0: È un successo del 2005 quello di Daniel Potter con Bad Day su Radio Monte Carlo, che parla, sai, di quelle giornate che vanno un po' storte, che succedono un po' a tutti, tipo i piani che vanno a rotoli, la sensazione che tutto stia crollando, la pioggia che rovina l'umore. La pioggia che rovina l'umore.
1: La pioggia, noi la in questo pioggia momento l'umore.
0: Noi vogliamo la pioggia, stiamo facendo le danze sciamaniche, prima o poi arriverà una pioggia serena però, di quelle che rinfrescano basta. E incrociamo le dita naturalmente. Bentrovati su Radio Monte Carlo, miei cari fanciulli, Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, e soprattutto questa passione che è tornata, che è nata, tornata, non lo so, fate voi, per un frutto che piace a tutti, va detto, la banana. La banana,
1: esatto. Ecco,
0: è un frutto, è il frutto più consumato al mondo e conquista tutti, bar, catene, ristoranti stellati. Ovviamente c'è la spinta social che ha aiutato moltissimo.
1: Eh sì, quello è fondamentale per le varie mode che ci circondano nelle varie stagioni. Tra l'altro sentivo Rosario e Filippo oggi stamattina parlare di pizza con la banana, quella magari
0: adesso,
1: un utilizzo.
0: Esageriamo.
1: Però insomma, il suo successo deriva dall'essere un alimento comunque familiare, versatile. Pensate, 139 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, frutto fresco più coltivato e consumato al mondo in tutte le sue forme, dallo snack alla banana secca o così
0: banana
1: mangiata.
0: Bread,
1: banana
0: lo sanno gli ascoltatori che sono fissata su banana bread, un po' strano però
1: no, è buono,
0: lo faccio.
1: È buono, l'unica cosa è che è un frutto poco sostenibile perché non lo mangiamo qui in Italia ma arriva dall'altra parte del mondo, quindi da semplice alimento quotidiano è diventato una sorta di fenomeno gastronomico e culturale.

0: lo dico sempre che aver avuto canzoni come queste come colonna sonora della mia adolescenza è stato un privilegio. Sisters with Voice, SWV, right here, Human Nature, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: con Shade su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, ben trovati. Questo caldo ci dovrebbe togliere un po' di fame, una cosa buona dovrebbe fare.
1: No,
0: e invece,
1: no,
0: invece no, anzi, purtroppo rimane anche quella voglia di gelati, di cose buone, di dolci. Sì, soprattutto con l'arrivo delle alte temperature, il gelato, no? Il dolce più amato in assoluto. Però è anche vero che ci sono delle alternative. Si possono scegliere dei dolci molto freschi che funzionano molto bene d'estate. Per esempio, avete mai sentito parlare del pinguino? Voi piemontesi sì, vero? Perché
1: sì,
0: è nato negli anni 30 a Torino, quindi com'è fatto questo pinguino?
1: Non ne ho la più pallida idea di come sia fatto questo.
0: È uno dei primi gelati pinguino su stecco.
1: Sì, è il gelato su stecco, ma c'è anche la crema di cogne in Val d'Aosta.
0: Sono delle alternative, si possono scegliere dei dolci molto freschi che funzionano molto bene d'estate. Per esempio, avete mai sentito parlare del pinguino?

0: Leona Lewis con Bleeding Love alle 14.35 su Radio Monte Carlo. Torniamo a parlare di dolci, dolci che non siano solamente il gelato d'estate, ma tanti altri. Abbiamo liquidato prima il pinguino torinese, che
1: parliamone
0: nasce come
1: bene,
0: gelato
1: che è
0: alla
1: buono.
0: Vaniglia ricoperto di cioccolato fondente con lo stecco, quindi il classico gelato alla vaniglia. Ma io in Piemonte, visto che ce l'avete anche consigliato, mangerei le pesche ripiene alla piemontese, di cui mi sono innamorato in questo momento.
1: Per gli amaretti e il cacao?
0: Mamma
1: perché sono cotte in forno, lasciate poi raffreddare, che possono essere servite anche con il gelato?
0: Esatto.
1: Quelle alla crema è più neutro, lo dice Esther da Torino, grazie delle vostre informazioni. E poi, Giusy da Palermo, il gelo di melone nel palermitano e anche in altre parti della Sicilia è buonissimo. È quella famosa gelatina che viene fatta con la frutta ed è buonissima effettivamente, è anche un pochino più leggera, credo, no? Rispetto a tanti altri dolci.
0: Mentre un napoletano a caso ci ha spiegato che lo spumone è fatto di sfoglia, pan di Spagna imbevuto e gelato.
1: Ecco, buono, buono.
0: Mi è venuta fame.
1: Anche a me. No, più che altro, se quello sai, quella cosa stuzzicante a quest'ora dopo pranzo.
0: Esatto.
1: Gregory Porter, il grande Gregory Porter su Radio Monte Carlo con Liquid Spirit. Unreal.

0: Che artista meraviglioso, lui Gregory Porter con questa Liquid Spirit su Radio Monte Carlo. Tra l'altro, miei cari fanciulli, lui oltre ad essere stato intervistato da Claudio Di Leo, al quale ha raccontato anche la sua passione per la cucina, quindi chissà quale dolce buono saprà preparare, forse il gelo di cocomero?
1: Che non lo so, non lo so.
0: Comunque ti ha raccontato un sacco di cose belle. Lui che cosa fa? Lui sarà protagonista alla rassegna Giazzeria proposta alla Reggia. Già gli anni scorsi, alla Reggia di Venaria naturalmente, e quindi qui ci sono dei biglietti se non sbaglio.
1: Al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di Gregory Porter in programma domenica 26 luglio alle 21.45, quindi 342-4141-762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Scopri il mondo di radiomontecarlo.net. Ascolta la diretta e le oltre 20 web radio. Guarda Radio Monte Carlo TV e le video interviste ai nostri ospiti. E poi le news più esclusive, le nostre playlist e gli eventi più glamour dal Principato di Monaco. Vivi l'estate insieme a noi. Entra anche tu nel mondo di radiomontecarlo.net.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
20: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
20: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Ho avuto il privilegio di sentirlo cantare live venerdì scorso a Modena e mi è scesa anche la lacrimuccia
1: in un paio
0: di occasioni, e non è facile per me, questo ve lo posso garantire. Luca Carboni con Mare Mare. A Modena c'era anche Gregory Porter, di cui vi abbiamo regalato i biglietti per Giazzaria e i Giardini della Reggia di Venaria a Torino. Sentiamo chi se li porta a casa.
2: Armando da Torino, io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Bravissimo, con tanto di applauso, sei stato veloce, sei stato fedelissimo, soprattutto perché sei sempre all'ascolto di Radio Monte Carlo, ti meriti questi biglietti. Soprattutto questo concerto è veramente molto molto interessante, molto bello. Noi l'abbiamo visto a Perugia qualche anno fa e tu proprio quest'anno. Jazz Open, molto molto bene.
0: E visto che è di Torino. Questo nostro amico, mandaci delle pesche ripiene a piemontese per pagare.
1: Noi siamo sempre qui a fare gli accattoni,
0: io te lo dico, è una fissa totale.
1: C'è Taylor Swift.

0: Tonight's the Night con Rod Stewart su Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti è applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole della neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che però apre ai negoziati ma avverte: Hormuz non sarà usato contro di noi. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Pasdaran, centri di comando americani in Siria e Giordania. Sul caso di Mario Roggero prende posizione anche Elon Musk. Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese viene difeso dal patron di Tesla. Si tratta di una follia, scrive su ex. Giudice e PM sono da condannare. Festa a Madrid e nelle altre città della Spagna per la conquista delle Furie Rosse dei mondiali di calcio dopo aver sconfitto in finale l'Argentina, seconda coppa nella loro storia. Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: 7 Days in Sunny June con Jamiroquai su Radio Monte Carlo, sono le 15:05, anzi 6 minuti, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori, e buona estate a tutti voi, buone vacanze se siete in vacanza. Che vacanze avete scelto quest'anno? Vacanze divertenti o vacanze riposanti? Perché sai, più passa il tempo, più cerchi il relax, cerchi, no, via dalla pazza folla,
1: sì,
0: diciamo. Ecco.
1: Via dalla folla e uno si riposa, anche se più passa il tempo e più si è felici. Sapete questa cosa?
0: Guarda, questa è una cosa bella, perché no, noi parliamo, facciamo spesso anche battute sull'età che avanza, sugli acciacchi, sulle cose, però in realtà più passano gli anni, più si raggiunge quello stato di serenità che di cui parlano anche certi studi, certi sondaggi.
1: Sì, perché sembra che con l'età il cervello tenda a conservare maggiormente i ricordi positivi, questo secondo Perspectives on Psychological Science.
0: Aspetta, ridillo.
1: Perspectives, con quella voce...
0: Eh?
1: Perspectives on Psychological Science.
0: A posto, vai, piccolo ascolto.
1: La radio americana posso fare.
0: Allora,
1: dicevo, c'è questo studio che dice che proprio i ricordi positivi sono maggiormente conservati più passa l'età rispetto a quelli negativi, e quindi si riduce il peso della nostra di quello che pensiamo. Tra i principali benefici c'è quindi una maggiore serenità andando avanti con gli anni.
0: Sì, poi ci sono le relazioni che diventano più autentiche, il numero di conoscenze tende a ridursi, però aumenta la qualità dei legami, anche perché più passa il tempo più siamo portati con la saggezza anche a selezionare, giusto? Non solo le amicizie, ma anche le uscite, anche le cose da fare, eccetera.
1: Quello da quando avevo 15 anni lo faccio, quindi non è un problema per me. Insomma, nel complesso gli studi mostrano che l'invecchiamento porta con sé numerosi aspetti positivi che spesso però vengono sottovalutati.
0: Voi avete imparato a gestire lo stress, per dire, per esempio, no, col tempo che passa rispetto al passato, pensateci.
1: Sì.
0: Vi aspettiamo.

0: Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita, soprattutto quando si riesce a gestire nel migliore dei modi lo stress. E come dicevamo, quella ricerca dice che più andiamo avanti con gli anni e meglio riusciamo a gestire lo stress. C'è chi ci scrive al 342-4141-762: io non gestisco lo stress, è lui che gestisce me. C'è chi invece, un nostro amico di 62 anni, che lo gestisce andando in vacanza con tutta la famiglia quest'estate, barca a vela e giro delle isole dalmate, che abbiamo visto io e Isa, adesso abbiamo
1: stupende.
0: Un po' Google, una cosa meravigliosa.
1: Ecco, quella è un posto che mi manca, vorrei veramente visitare quella zona meravigliosa di mare, e prima o poi succederà, non con la barca a vela, perché io, ecco, sarei molto stressata sulla... non
0: sì,
1: per altro, ci vuole
0: perché...
1: qualcuno che se ne occupi.
0: Vabbè,
1: perché se devo farlo io,
0: portare,
1: certo,
0: soprattutto.
1: Assolutamente, però è una gita, insomma, una vacanza è veramente fatta come si deve. Annalisa invece dice: vedi, la miglior cura per far passare lo stress è passare il tempo con il mio cane Tommy. È un lagotto di 12 anni. Che bello! I lagotti sono bellissimi, hanno una faccia così simpatica.
0: Simpatici, vero, esatto, vero. Hanno una faccia simpatica. Beh, ognuno, insomma, gestisce lo stress come meglio crede.
1: È la saggezza, esatto, che ci vuole, la saggezza.
0: Basta che non ci facciamo noi gestire dallo stress.
1: Chissà Madonna come ha affrontato con o senza stress l'half time.
0: Isa!
1: Posso dirlo?
0: Isa!
1: Dai, su, no. Fatelo in America, ste robe, e basta.

0: Like a Virgin, Madonna, questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Canzone che quest'anno ha compiuto il mezzo secolo. ABBA, Dancing Queen su Radio Monte Carlo. Prima Isa diceva ma l'halftime, giustamente aggiungo io, non mettetelo nel calcio, perché intendeva dire non perché chiaro lo sappiamo.
1: Bravo,
0: che stavamo
1: Dio.
0: In America, negli Stati Uniti,
1: certo,
0: ma perché è quanto di più
1: il
0: lontano.
1: Il calcio non è roba vostra, ecco, questo volevo dire io.
0: Culturalmente è quanto di più lontano rispetto all'NFL. Io che amo l'NFL, il football americano, gli halftime sono una cosa pazzesca. Ricordo quello di Prince, quello di Michael Jackson.

0: mia, giuro.
1: Ma dai, giuro. Ma nemmeno una lacrimuccia.
0: Niente,
1: ma
0: zero.
1: Nemmeno un Sere Nere di Tiziano Ferro messa a tutto volume la sera nella tua stanza.
0: Ma no. No, per il
1: un
0: calcio
1: uomo alfa
0: sì.
1: Abbiamo detto che
0: per
1: sei.
0: Il calcio sì.
1: Sì, per il calcio sì. Per il... Va bene, comunque sia. Poi vi diremo anche che cosa ne pensano gli studiosi a proposito di questo, le lacrime maschili perché scendono, per quale motivo. Al 342-4141-762 aspettiamo appunto i vostri, le vostre testimonianze, uomini all'ascolto, ma anche donne che avete assistito insomma a un pianto da parte del vostro uomo, del vostro fratello, del vostro figlio. Vi aspettiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: James Bacon, Hold Back the River, su Radio Monte Carlo. Parlavamo di uomini che piangono e al 342-4141-762, vedi che non sono l'unico, c'è Luigi di San Paolo Albanese che dice: non ci crederete, no io ci credo, ma ancora oggi se penso alla finale Champions 2010 dell'Inter del triplete piango. Ecco, quell'anno ho pianto anch'io perché il famoso Roma-Sampdoria perso dalla mia Roma nel 2010 che ci è costato lo scudetto, lì ho pianto ad esempio.
1: A me non fa una piega. Comunque Simona d'Aosta dice: ciao, mio marito si commuove regolarmente davanti a film toccanti, vedi che avete un'anima anche voi, avete un cuore anche voi che si scioglie come ghiaccio al sole. Ecco, meno
0: quello
1: male.
0: Mi è capitato.
1: Tu, ecco, per i film ti è capitato? Quale film in particolare?
0: Il Miglio Verde, il primo che mi viene in mente.
1: Quello è abbastanza toccante. Sì, ce ne sono tanti che mi fanno piangere, non ne voglio parlare. Comunque c'è questa ricerca che è stata pubblicata su Frontiers in Psychologic, ha analizzato il comportamento emotivo degli uomini legato proprio al calcio e i risultati mostrano che l'ambiente sportivo funziona come una sorta di valvola di sfogo dove le emozioni individuali si trasformano in esperienze collettive. Sì, perché poi anche lo stare insieme, perché ci si contagia l'uno con l'altro, si vive insieme, si amplificano le emozioni in questo modo. È comprensibile da questo punto di vista.
0: Meno male, non sono strano a questo mondo. No. C'è qualcuno che è come me, soprattutto che mi comprende. Ci sono i Simply Red su Radio Monte Carlo.

0: Era un album meraviglioso, quello dei Simply Red dell'epoca, primi anni 90. Stars, all'interno di quell'album c'era anche questa Something Got Me Started, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dal giugno 2026 la Danimarca compie una svolta storica. Eliminato il Ministero dell'Agricoltura, nasce il Ministero per la Natura. Non è solo una scelta formale, ma un cambio di paradigma che mette la tutela ambientale al centro delle politiche territoriali. Il nuovo dipartimento gestirà la trasformazione ecologica dell'agricoltura, puntando a tagliare le emissioni serra, tutelare acque e suoli e riconvertire aree agricole in zone naturali.
2: Ampio spazio sarà dato alla biodiversità e al benessere animale, con standard più severi per gli allevamenti, mentre le competenze rurali e forestali confluiscono nel nuovo ministero per guidare la transizione verde. La sicurezza alimentare viene trasferita al Ministero dell'Industria, legandola direttamente alla filiera di trasformazione.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. In the
10: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Estate al sole?
4: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
20: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
21: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
22: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
23: Perché?
24: Ecco perché.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Siamo nel cuore degli anni Ottanta con il Level 42 Lessons in Love. Ancora buon pomeriggio, ben trovati da Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Parliamo di commozione, di quanto versiamo lacrime, per cosa soprattutto. Secondo questa ricerca fatta di recente, gli uomini piangerebbero di più per le partite di calcio anziché per amore. Per cosa piangiamo però in realtà tutti quanti? Che cosa ci commuove fino alle lacrime? Per esempio qualcuno dice allora io e il mio amico Papla ogni volta che c'è una scena toccante ci mettiamo a piangere nella tazza di ginseng. Cosa vuol dire nella tazza di ginseng?
1: Non lo so, però a proposito di pianti volevo salutare Marco da Roma, che è andato a vedere il nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea. E anche lì ha pianto ieri al cinema. Quindi
0: mi
1: vedi,
0: devo portare i fazzoletti, quindi
1: se vuoi andarlo a vedere, se Marco ha avuto questo tipo di reazione, credo proprio di sì. Ma non solo gli uomini piangono per il calcio, perché c'ha scritto anche Antonia che vive da moltissimi anni qui in Italia ma è spagnola, e quindi ieri sera si è lasciata andare con la vittoria dei mondiali a un pianto dirotto, visto che ha vinto la sua nazionale.
0: Ma posso dire una cosa? Tutti anche due. Veramente sarai molto sorpreso. Io ho pianto e piango ogni volta, mi commuovo se non altro, quando rivedo i famosi gol, i rigori famosi che ci hanno fatto vincere nel 2006 a Berlino, e lì mi commuovo ogni volta.
1: Io pianto per altri rigori, ma lì non è andata bene nell'84.
0: Lasciamo perdere, va. Una

0: Lighthouse Family con High su Radio Monte Carlo a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together.
1: Eccoci qua a salutare tutta la squadra: Davide Ippolito in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, caro Claudio Di Leo che non sei altro, sì. Grazie a te anche.
2: Lucidissimo oggi, hai visto come sono sveglio?
1: Yuhu, dai, ce la faremo.
0: Sì, torniamo domani puntuali tra poco, Chiara Lorenzutti con Se la vi per le prossime due ore, prima però le breaking news del TG Com 24. A domani,
1: ciao! Ciao. Buona estate!
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19, manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura. Oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio: grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

Lunedì 20 luglio, buon pomeriggio, ben trovati, ma soprattutto buona estate a tutti gli amici di Radio Monte Carlo. Dopo Isabella e Leodori, bentornata Isa, e a Claudio Di Leo che è rientrato alla base dopo la bellissima esperienza, il grande lavoro che ha fatto appunto a Jazz Open Modena. Ritorno, sono tornati insieme con Happy Together. E poi c'è Se la Vi con me, Chiara Lorenzutti, insieme fino alle 18. Buon pomeriggio anche a Riccardo Brambilla in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino. La grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarci, a rendere un po' più piacevole, come la temperatura di quest'oggi, l'estate, ne siamo assolutamente certi. Arriva anche la canzone di Fulminacci.

ci sono i Keane con la loro Somewhere Only We Know. Questa è Radio Monte Carlo, 16:14 pomeriggio con C'est la Vie. Ogni tanto ci piacciono anche le notizie del gossip per andare a cercare di capire come rimangono poi nel corso degli anni i rapporti tra, soprattutto tra donne, perché insomma, diciamolo che non è che siamo sempre semplicissime in questo senso, che hanno lavorato insieme. Quindi che ne sarà delle Spice Girls un domani? Adesso insomma si sono riunite con qualcuno, spesso qualcuno mancava, eccetera. È prevista una sorta, anzi si è tenuta una quasi reunion di questa girl band in occasione del matrimonio di Mel C, la Sporty Spice. Lei è convolata a nozze con il fidanzato, il modello Chris Dingwall, ed è stata una cerimonia privata con pochi ospiti e invitati selezionatissimi, un po' lontana dai riflettori, così perlomeno dicono i giornali. Presenti poi a questa cerimonia in prima linea le colleghe amiche di Mel C, quindi c'erano Emma Bunton, Melanie Brown, Jerry Halliwell. È bello insomma averle viste nuovamente insieme, una bella squadra, è rimasto un bel rapporto. E qualcuno ha detto: sì, ma Victoria dov'è? Dov'è Victoria Beckham? Beh, lei in qualche modo era presente, perché ha realizzato l'abito da sposa a Mel C, questo vestito bianco lungo con la schiena scoperta. Quindi poi, nonostante l'impegno degli Stati Uniti per i mondiali insieme al marito David Beckham, lei ha espresso questa vicinanza nel giorno così speciale per la sua amica. Io ho molto sorriso perché giravano sui social le foto di una annoiatissima Victoria Beckham, cioè il marito che gridava come un pazzo appunto per qualche gol di qualche squadra, lei con lo sguardo perso nel vuoto. Ma per amore, questo ed altro, le ritroviamo su Radio Monte Carlo.

0: Si ritorna piacevolmente alla metà degli anni 90, 1996, Spice Girls con To Become One, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Infitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Carlo, vorrei mandare un abbraccio a tutte le donne, a tutte le ragazze, ma ragazze sempre, no? Noi nel cuore, a prescindere dall'età, a quelle che scelgono e sceglieranno di viaggiare da sole anche quest'estate. Ci sono dei dati incoraggianti, interessanti, che raccontano di quanto noi donne viaggiamo sempre di più da sole, anche quando non siamo più single, non è una questione poi legata alla coppia. Ed è una scelta di libertà. Pare che soprattutto le giovani donne 30-35 anni con una buona istruzione e anche con una buona conoscenza poi di una lingua straniera, si sentono un po' più disinvolte per individuare la soluzione giusta per cercare una vacanza persino senza famiglia o un accompagnatore. Quindi è una cosa che piace, perché è una fuga dalla routine ed è una parte, una fase se vogliamo, di conoscenza e sviluppo di sé, una sfida personale, una connessione con gli altri, l'avventura, vuoi mettere la bellezza dell'avventura, nuove prospettive, l'autonomia, insomma si sperimentano tante emozioni tutte importanti in un unico contesto che è quello del viaggio in solitaria. Quindi ragazze, se l'avete scelto lo sceglierete, care donne all'ascolto, buon viaggio, buona avventura con Radio Monte Carlo.

Giovanotti, Sergio Mendes con Punto qui su Radio Monte Carlo. Com'è bello parlare dei viaggi in solitaria, lo raccontate anche voi al 342-4141-762. Siamo partiti da un dato interessante perché c'è un po' il boom delle donne che scelgono di viaggiare da sole, sono il 62,6% dei viaggiatori solitari in generale. Grazie a Doriana che ha inviato un bel messaggio dicendo: io ci ho scritto una tesi di laurea, quindi complimenti a te, che bello. Argomento molto molto interessante, sarebbe proprio carino poterlo approfondire. Fatelo in viaggio questo approfondimento, ragazzi, all'ascolto. Subito Lenny Kravitz.

0: Vabbè, qui era nel pieno della sua sensualità che non ha mai perso, ecco, ad essere onesti e sinceri. Parliamo di Lenny Kravitz con la sua It Ain't Over Till It's Over e questa è Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

Queen and the Blue Notes con The Love I Lost. Questa è Radio Monte Carlo, 16:47, buon pomeriggio, buona vacanza. Chi ci sta ascoltando magari da qualche meta, insomma siete già a destinazione, beati voi. Parlando appunto di vacanze, una volta si faceva così, fissavamo la meta delle vacanze, l'alloggio, insomma le prenotazioni del caso, e poi ogni tanto si sceglievano anche i ristoranti tipici più interessanti dove provare almeno una cena, tanto così per calarsi un po' nel mood enogastronomico del luogo che abbiamo scelto di visitare, insomma, se si era fortunati, magari insomma la pizza poteva andare bene. Oggi invece si assiste alla nascita degli snack packy, ovvero le persone che per conoscere la cultura gastronomica di un luogo scelgono di esplorare i mercati e i supermercati, e quindi è una bella cosa, si gira semplicemente con lo zaino e per capire un po' come funziona la quotidianità, la vita delle persone che magari quel luogo lo abitano per tutta la durata dell'anno, è bello poter visitare e fare un po' la loro vita, se non altro al supermercato. A me piace tantissimo, io entro sempre nei supermercati dei luoghi che visito perché mi sento un po' una di loro, e quindi magari provo cose nuove, e quindi anche i pasti, quelli più semplici, quelli frugali, hanno tutto un altro sapore. Poi magari c'è anche l'esperienza al ristorante, però è molto divertente anche conoscere da vicino la cultura gastronomica di una terra proprio visitando i luoghi della quotidianità. Subito Bruno Mars, la sua nuova canzone si intitola On My Soul.

0: Bello tornare all'85 facendolo con i Cure e la loro Close to Me. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Se la vi, tra poco l'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cambio della guardia a Downing Street, si insedia il nuovo premier laborista Andy Burnham. Nel suo discorso davanti a familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito ha ammonito: dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato un blocco navale all'Arabia Saudita. Da settimane Teheran chiedeva la chiusura della porta meridionale del Mar Rosso come rappresaglia nel caso in cui gli USA avessero continuato a bombardare le sue infrastrutture energetiche. Con i raid americani, giunti al nono giorno consecutivo, la minaccia è diventata realtà. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Applicate le nuove norme del decreto sicurezza per tutti, è scattato lo scudo penale. Il caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato al gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri e alla moglie. La somma sarebbe stata trasferita prima del processo d'appello. In difesa dell'uomo si schiera anche Elon Musk, che attacca i giudici italiani. Uccise per un paio di cuffiette, confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. L'11 ottobre del 2024 l'allora 21enne accoltellò a morte Manuel Mastrapasqua mentre stava tornando da lavoro a Rozzano nel Milanese. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, escludendo l'aggravante dei futili motivi. Calcio nella lista dei candidati CT della nazionale italiana entra ufficialmente Pep Guardiola. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo della 55enne sulla panchina dell'Italia. Nel weekend l'incontro a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, sulla A1 ma verso Napoli code per traffico tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 variante di Valico, proseguendo 2 km di coda per incidente tra Orvieto e Attigliano, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7, sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio Casello di Cattolica dell'A14 Bologna-Taranto, sulla statale 12 della Betone e del Brennero code a tratti per traffico tra l'incrocio Rovereto, statale 240 di Loppio e di Val di Ledro e l'incrocio Rovereto-Sant'Ilario. Prudenza e buon viaggio.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Alicia Keys, piccola grande meraviglia, questa canzone You Don't Know My Name qui su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buona estate, 17:08 minuti, lunedì 20 luglio, con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie. Devo ringraziare chi mi ha mandato delle foto molto belle da Bruxelles, dicendo che non ci perdono mai di vista gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, nemmeno per quanto riguarda l'ascolto, al 342-41-41-762. Immagini molto belle, dicendo finalmente 21 gradi, si respira anche da queste parti, non è male davvero. Parlando sempre un po' di vacanze, avete mai sentito qualcuno che ha detto: come sono stato bene ad agosto in città, ho fatto una bellissima vacanza? Ecco, è qualcosa che solitamente o piace o non piace per niente. Ci sono tanti appassionati alle città, soprattutto nel momento dell'estate, quando c'è molta meno gente in giro, quando non è un problema trovare i parcheggi, quando davvero la città diventa molto più vivibile. Per qualcuno diventa anche l'occasione per scoprire alcuni aspetti, alcune zone, alcune opere d'arte anche della stessa città che spesso non vediamo perché presi dalle mille cose da fare. E allora, magari non partendo o partendo più tardi, è bello potersi organizzare per restare a casa, per darsi poi davvero la possibilità di conoscere, di fare i turisti nella nostra città, lontano dagli impegni della routine, dedicandoci anche ad attività piacevoli in casa, o facendo delle piccole escursioni in giornata, piccoli ritiri di benessere, rompere un po' gli schemi, no? Quindi sentirsi mentalmente in vacanza, anche se di fatto poi non abbiamo cambiato location. Può essere molto affascinante, può essere anche l'occasione di scoperta di ritmi nuovi e di nuove bellezze, ovvio, perché abito in un paese più piccolo e un po' più complesso, però magari le città da vedere, le cose belle non sono troppo distanti, potrebbe essere davvero una bella idea per staccare senza stress da viaggio e nemmeno troppe incognite.

Questa è Radio Monte Carlo, 17:16, vacanze senza partire. Devo salutare Stefania da Ferrara che al 342-4141-762 rispondendo così alla riflessione in merito al fatto di poter far vacanza senza allontanarci poi dal luogo in cui viviamo, dice: adoro la mia città d'agosto, poche persone, si gira benissimo. Beh, Ferrara è una città davvero molto bella, diciamo che chi vive in città secondo me di medie dimensioni è un po' vantaggiato in questo senso rispetto alla città molto più grande o al paesino piccolo, che hai voglia di girarlo e non conoscerlo. Comunque può essere una nuova frontiera per l'estate del 2026 o una parte di essa, insomma dipende ovviamente dagli impegni e dalle scelte. Noi ci mettiamo la colonna sonora come nostra buona abitudine, subito Robert Palmer qui su Radio Monte Carlo.

0: con l'eleganza che lo contraddistingue come sempre Robert Palmer, la sua Mercy Mercy Me, ma anche I Want You, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick dall'Angelica.
15: Perché?
16: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
17: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
15: Perché?
17: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
19: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

The Velvet Underground con Sunday Morning, questa è Radio Monte Carlo, 17:29, pomeriggio del lunedì, se la vi con me Chiara Lorenzutti. E quanto è difficile resistere normalmente alle tentazioni. Attenzione, perché ho letto una cosa molto intelligente e molto particolare che vorrei condividere con voi, cari amici, perché tentazioni, quelle che magari ci spingono a mangiare i dolci, la possiamo trovare in un elemento che noi amiamo follemente, che è la musica, non l'avrei mai detto.

meno gradita, nessuna musica. Chi ascoltava la musica preferita mostrava una maggiore tendenza a scegliere gli alimenti a basso contenuto di zucchero, quindi la musica sgradita invece aveva una probabilità un pochino più elevata. E anche l'assenza di musica non fa per niente bene. Quindi possiamo essere molto certi che ascoltare cose che ci fanno stare bene allontani determinati tipi di tentazioni, alle quali poi sappiamo molto bene che è difficile resistere. Quindi Radio Monte Carlo un po' in tutte le stanze, mi raccomando, in macchina, all'ufficio, ecco, non nelle pasticcerie però, altrimenti diventa veramente complicato. Tommaso Paradiso nella nostra estate insieme, la nuova canzone Agitare Coca-Cola.

Happy per Pharrell qui su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con Selavia. Abbiamo parlato del potere della musica, anche la resistenza ai dolci, quello ci interessa moltissimo, ma attenzione perché il circuito della ricompensa, soprattutto quando magari pensiamo di meritarlo, la giornata è stata stressante, abbiamo proprio necessità di qualcosa di dolce, ogni tanto va secondato, quindi però la musica che ci piace può stimolare il rilascio di dopamina, quindi è chimica vera e propria ed è lo stesso neurotrasmettitore che è coinvolto nella sensazione di piacere, quindi in alcuni casi è meno intensa la ricerca di altre fonti di gratificazione, appunto come i dolci. Ma se abbiamo questo desiderio incredibile, possiamo anche aspettare quei 15-20 minuti, sempre che sia necessario resistere, anche perché ogni tanto anche assecondare i desideri non è niente male, perché ascoltare qualche brano che ci coinvolge può aiutarci a superare il momento in cui abbiamo proprio quel bisogno incredibile, no, di dolci, e quindi la radio sì.

0: The Day, questa è Radio Monte Carlo nel nostro Salavì. Tra poco rimanete qui perché ritroveremo una di quelle canzoni che hanno esattamente il sapore degli anni Ottanta. Tra poco.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29€ e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

promessa mantenuta, io credo proprio di sì, con Rick Astley. Quindi si torna negli anni 80 con la sua Never Gonna Give You Up. Questa è Radio Monte Carlo, 17:50. Una bella notizia, peraltro presente anche sul nostro sito radiomontecarlo.net, ovviamente ha catturato la mia attenzione, grazie anche al nostro direttore che insomma sa esattamente di che cosa ogni tanto mi piace parlare, di vino e di musica. C'è una ricerca molto interessante, racconta quanto i calici siano importanti, i calici di vino, anche nell'apprezzare la buona musica e soprattutto viceversa. Quindi immaginiamo un bel calice di vino, un'atmosfera soffusa, le note per esempio di un trio jazz in sottofondo, quindi non è solo mood o suggestione, ma la musica può concretamente modificare la nostra percezione del vino, lo dice un'attenta ricerca condotta da parte di una nota università, e ci racconta quanto un certo tipo di musica, in questo caso la musica jazz, renda il vino che magari sorseggiamo durante l'ascolto di un concerto particolarmente affascinante. Quindi è proprio una combinazione incredibile e ci racconta di quanto l'udito possa influire non solamente su ciò che percepiamo, ma su quello che assaggiamo. E quindi è una combinazione di sensi che produce un risultato molto interessante, tanto per i produttori di vino, direi, quanto per chi organizza concerti jazz. Quindi mi viene da dire che noi ne sappiamo qualcosa, perché insomma a Perugia, in occasione di Umbria Jazz, abbiamo degustato, noi amici e colleghi di Radio Monte Carlo, abitualmente, ampiamente, devo dire che il sottofondo jazz ha fatto il suo lavoro, quindi possiamo essere dei testimonial in merito alla veridicità di questa ricerca. Quindi trovate poi tutto sul sito radiomontecarlo.net. Musica e vino, le cose belle della vita che si combinano insieme con grande alchimia e soprattutto grande magia. Accade anche nel corso dei nostri pomeriggi insieme, qui in C'est la vie naturalmente, quando poi c'è una canzone come quella che stiamo per ascoltare. Miley Cyrus e la sua Sick

0: Jack Johnson con la sua Upside Down. Questa è Radio Monte Carlo. Cari amici, noi ci salutiamo ed è andata la prima puntata della settimana con il nostro appuntamento e C'est la vie. Grazie a tutti voi e naturalmente, come sentite già dalla banca, stanno per arrivare loro, Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, che vi accompagnano sino alle 20 con il loro Take It Easy. Grazie naturalmente a Riccardo Brambille, regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic. E tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 16. Baci.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi, non prevalga l'odio. Guerra in Iran. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Haya, nuovo leader di Hamas. Gli Houthi, alleati di Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A4 in direzione di Trieste, veicoli scortati tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla A10 verso Genova, coda in entrata a Savona Vado verso Genova per un incidente. Lungo l'A1 fumo tra Frosinone e Ceprano per un veicolo in fiamme. Verso Milano invece coda in uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Roma per materiali dispersi. Sempre in autosole in direzione Napoli, 4 km di incolonnamenti tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Lungo la A14 verso Bologna altri 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per un mezzo in avaria. Infine sulla A24 tratto urbano romano code a tratti per traffico tra l'inizio della Complanare e il bivio della Complanare Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.

The Last Good Day of the Year, Custo su Radio Monte Carlo. Salutiamo Chiara Lorenzutti che ci ha preceduti e tornerà domani puntuale dalle 4 del pomeriggio con C'est la vie. Ma adesso parte Take It Easy.

0: bellissimo. Take it easy in diretta con voi fino alle 20. Lui è Giancarlo Cattaneo
1: e lei è Tamara Donà.
0: Ma buonasera, buonasera a Riccardo Brambilla, Ricky, in regia. Ricky, buonasera, Ricky. Buonasera alla nostra Rebecca Papi in redazione. Salutiamo anche Teresa Fogli al centralino. Sì, sì, lei è quella della sfida Fogli, certo. È proprio lei.
1: Sì,
0: la
1: è
0: squadra
1: lei,
0: è al completo, anche
1: completo.
0: Oggi
1: c'è anche Rosaria Re.
0: Sì.
1: Cioè, non lo so se in TV. Allora, adesso cerchiamo
0: un
1: di
0: po'
1: capire.
0: L'arcano.
1: Questo è lo show di Radio Monte Carlo, chiamato così perché noi siamo dalle 18 alle 20 anche in televisione, per permettervi di guardare sì il nostro studio, sì i qui presenti che
0: le
1: vi parlano in
0: diretta,
1: le mie camicie, le tue canotte anche estive, giustamente, sì. Ma anche per farvi guardare i video associati alle canzoni. In questo momento, almeno al nostro monitor,
0: sì,
1: c'è Rosaria Renna,
0: mm-hmm.
1: Ferma.
0: Buonasera.
1: Però.
0: Ciao Rosy.
1: Ferma.
0: È un'immagine di questa mattina, probabilmente l'ho ascoltata,
1: sì.
0: E secondo me stava disannunciando un disco.
1: Ho capito, hai ascoltato, mica hai visto che aveva la camicia viola.
0: Monte Carlo per una prova,
1: Monte Carlo per una prova. Fino alle 8
0: sì,
1: con voi,
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Vi va, se vi va, e solo se vi va, il 342-4141-762 è a vostra disposizione. Puoi abbassare un po' la temperatura.
0: Allora, io non c'entro niente, allora, sono appena entrata in
1: fa
0: studio.
1: Caldissimo,
0: non
1: però.
0: Dare subito delle colpe a me,
1: almeno,
0: non mi guardare.
1: No, almeno dammi il ventaglio di Radio Monte Carlo.
0: Ce l'ho fuori, adesso lo vado a prendere.
1: Dai, vai a prenderlo e mettiamo un po' di musica.
0: Ho postato una storia.
1: Mamma, come sei giovane, ha postato
0: una storia su Instagram, sul mio profilo.
1: Ah, è vero.
0: Di te che ti sventagli col ventaglio di Radio Monte Carlo.
1: Era il tuo, perché io non ce l'ho.
0: Ma come non ce l'hai?
1: E non me l'hanno dato.
0: Ma

0: Bish.
1: Questa è Radio Monte Carlo, Sienna Spyro, sì, con la sua bella voce, sì, bella bella, anche bellissima, un po' graffiata, Material Lover, sì, questo sì, è lo show, sì, di Radio Monte Carlo, in diretta con voi fino alle 20.
0: Ma sì che ci va di ascoltarvi, ciao meraviglie, Francesca da Milano. E poi Marianne invece dice in un messaggio vocale, tra i primi arrivati, ieri ci sareste dovuti essere voi al commento della partita della finale dei mondiali, soprattutto nell'all-time show.
1: Ah beh, forse lì, non so, ma forse, ma tu l'hai visto?
0: Che, io ho intravisto qualcosa.
1: Guarda,
0: ho visto Justin Bieber,
1: ecco,
0: ho visto,
1: stavo per dire,
0: Madonna accompagnata da
1: quello che resta,
0: Ronaldinho,
1: diciamo,
0: e Ronaldo.
1: Madonna, quel che resta di Madonna.
0: Vabbè, ma poi no, lei non è allergica al sole, non le fa, cioè, infatti è apparsa a 20
1: Due secondi.
0: Sì.
1: No, mi è piaciuto molto Justin Bieber, mi ha fatto vedere quando si suol dire la pelle d'oca, perché ha fatto una cosa molto semplice.
0: Sì, alleluia.
1: E devo
0: dire,
1: cantata molto bene,
0: certo,
1: senza così,
0: chitarra,
1: no? Molto, devo dire, bravo.
0: Comunque, l'anno prossimo, tra 4 anni, ai mondiali presenterà Tamara Donà.
1: Ma figurati, io non capisco niente, il fuorigioco me l'hanno spiegato 1000 volte, ma non ancora non...
0: Ma tu devi presentare, mica devi commentare la partita e dire chi segna, che fa, poi magari ti fa, da casa ti suggerisco io qualcosa. 342 4141 762, tutti i vostri messaggi. Partiamo dall'attualità, parlando del caldo, perché è estate, è chiaro che sia così,
1: ma
0: arriva una ricerca, un nuovo studio che ci dice che negli ultimi 5 anni ogni persona ha perso in media quasi 56 ore di sonno all'anno a causa,
1: magari.
0: A causa, in che senso?
1: No, io ne ho perse sicuramente di più.
0: Ma perché tu già non dormi manco in inverno, quindi a causa delle temperature notturne troppo elevate.
1: È vero, dormire bene è fondamentale, lo sappiamo, però insomma, quando le notti sono molto calde come quelle che abbiamo passato in questi giorni non aiuta. I ricercatori hanno analizzato 1300 città nel mondo e hanno appunto scoperto che rispetto ai primi anni 70 le ore di sonno perse per il caldo sono aumentate moltissimo. Allora io, vabbè, non faccio testo perché a volte quando ho problemi di sonno non dormo manco d'inverno, per cui però mi rendo conto che in effetti insomma sono molto più irritabile quando non dormo per il caldo.
0: Poi non
1: e gli
0: dormi,
1: effetti si vedono.
0: Infatti ogni giorno, cioè io mi accorgo quando non dormi, perché arrivi qui e sei un po' più irascibile.
1: Certo, perché a volte sono irascibile con te, perché per colpa tua.
0: Ma
1: che
0: cosa
1: non
0: c'entro
1: è vero.
0: Io? Non è vero, ma non è vero. Va bene, comunque buona estate. Questa è Radio Monte Carlo che vi regala come sempre più musica. Arriva anche Santana, Just Feel Better.

0: La splendida voce di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Bellissimo, Tamara, mondiale per i mondiali. Dunque, ripetiamo, notizie dell'ultima ora, tra 4 anni presenterà lei l'Halftime Show.
0: Certo, senz'altro. Comunque
1: sì,
0: anche Giancarlo...
1: A Gavirate i mondiali tra 4 anni.
0: Sul lago di Varese. Sì, anche esatto. Giancarlo, radiocronista di calcio, sarebbe ok, quantomeno per voce, tono e poesia del gioco.
1: Ma
0: bella
1: guarda,
0: questa.
1: No. Ragazzi, buonasera, rientrata dalle vacanze. Vacanze dalla Sardegna, domani si rientrerà con il turno di mattina e sveglia alle 5.
0: Però,
1: Alessandra a Roma, sai che bella.
0: Caspita!
1: Un bel contraccolpo, diciamo.
0: Sveglia alle 5.
1: Ma poi appena rientrata. Però, ragazzi, chi bello vuole apparire, non c'entra niente, però ci rendeva
0: un poco
1: l'idea.
0: Deve soffrire.
1: Comunque fa caldo, puoi abbassare un poco perché.
0: Ancora?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Ufficio Case Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
18: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM. Go with more.

0: Landau Ballet, Round and Round. Questa è una bella chicca scelta dal nostro ufficio musica. Siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Ancora buona estate, buone vacanze per chi ha già l'opportunità in questo 20 luglio a essere altrove e non nelle città o nei paesi a lavorare.
1: Certo,
0: a lavorare.
1: Che ci sono anche quelli che fanno vacanza, ce lo dimentichiamo.
0: Per fortuna.
1: Posso salutare e ringraziare Fabio De Marchi?
0: Grandissimo.
1: Perché grazie a lui siamo
0: De
1: di nuovo su Radio Monte Carlo TV.
0: Grazie. Ha messo un cavo però.
1: Ha messo un cavo che non si erano dimenticati di sistemare.
0: Raffaele, ciao a te. Poi c'è un'amica da Genova.
1: Un'amica da Genova?
0: Che hai segnato tu.
1: No.
0: Il cui
1: no-
0: sì, ma come?
1: Sai che io me lo dimentico subito.
0: Ma l'hai appuntato?
1: No, non l'ha scritto.
0: Allora,
1: vabbè, grazie.
0: No, dopo la salutiamo. Comunque ti fa tanti complimenti. Ci segue in TV.
1: Dai. E grazie.
0: Ti
1: troppo
0: fa
1: buona.
0: Particolarmente perché è proprio tua fan e quindi è stata
1: troppo
0: molto
1: buona,
0: carina.
1: Troppo buona.
0: Attenzione, amiche e amici all'ascolto. Mentre siete in viaggio o siete a casa, la notizia potrebbe fare al caso vostro e vorremmo sapere un po' qualcosina da voi. Quale frase ti guida quando tutto va a rotoli? La scienza si è interrogata. Ci sono dei motti personali. Sai quando tu mi dici, io a volte parlo da sola, aiuta tantissimo.
1: Tu ce l'hai un motto personale?
0: Allora io se
1: aspetta. Che si possa dire alla radio, esatto. Perché lo so che immagino certi non si possono dire.
0: No, però io a volte mi conforto.
1: Ah, vedi?
0: Cioè dico, tra poco questa cosa è finita.
1: Ah, ok.
0: E quindi andrà bene.
1: Sì.
0: Dico questo.
1: Ah, okay,
0: oppure
1: okay.
0: A volte dico il più napoletano del magasina fotte che mi aiuta un po' a avere un approccio un po' più leggero con
1: questo
0: le
1: mi
0: situazioni.
1: Piace. Vedi. Bene. Allora, quando siamo sotto stress e tutto sembra andare storto, gli esperti ci dicono sì, lo possiamo fare, quindi risolve il problema senza peggiorarlo. Ci sono diversi tipi di motti. Quelli che aiutano di più ad accettare ciò che non si può controllare sono quelli che ci spingono a migliorare la nostra quotidianità.
0: Sono frasi semplici per mantenere la concentrazione e affrontare situazioni complesse, magari prima di un appuntamento. Se ne avete, cioè se c'è qualcosa che vi dite quando la situazione è complicata, fatecelo sapere perché siamo curiosi. Tu mi devi dire comunque la tua. 342 4141 7762 per i messaggi.
1: Stai calma.
0: Ma che ce ne fu?

0: questa è Radio Monte Carlo, Sofia Lisbexer, Take It Easy, ancora una buona serata a tutti voi. Allora, qual è il vostro motto per vivere meglio? Ci sono tantissimi vostri messaggi. Qualcuno dice quasi sempre una questione di soldi, dice un'ascoltatrice che non si firma. Mayra da Pavia, un piede davanti all'altro.
1: È un passo piano. Però tra un po' li leggiamo, sì, perché siete veramente tanti. Ma ho risposto a questo amico che dice, ma
0: allora,
1: perché non rispondete?
0: No, ma lui risponde,
1: se è scritto,
0: sì,
1: no, se è scritto io posso rispondere, noi
0: esatto,
1: possiamo rispondere.
0: Certo.
1: Intanto c'è la sfida Fogli, dai, sfida musicale, scegliete tra due brani, la nostra Teresa Fogli con l'ufficio musica ne ha scelti due che intendono celebrare l'estate, il primo è questo.
2: Sento il mare dentro una conchiglia.
1: Giovanotti.
2: Estate.
1: E questo è il titolo, Estate, numero uno. Numero due.
3: Quello che resta del sole.
1: Che bella! Raffaele Gualazzi, l'estate di John Wayne, numero 2. Quindi Lorenzo Giovanotti, sì, numero 1 con Estate, Gualazzi numero 2.
0: Sfida italiana, quella di questa sera, molto estiva e fresca. I vostri messaggi al nostro numero 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
10: Spumante o champagne?
9: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
10: Filetto o entrecote?
9: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Ci sono cose che vorresti tornassero.
22: Come le vacanze.
21: O un bel vantaggio.
22: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Raffaele Gualazzi ci regalò anche questo brano, L'estate di John Wayne, che abbiamo riascoltato con piacere, poiché protagonista della sfida Foglie. L'avete dunque scelto voi e vi ringraziamo. Sfida che tornerà domani in Take It Easy qui su Radio Monte Carlo. Ancora buona estate. Tanti messaggi al 342 41 41 762. Le parole che ci diciamo per conforto quando le situazioni si complicano.
1: Il nostro motto per stare meglio, Marco dice: mamma dice sempre di guardare indietro, che c'è chi chiaramente sta peggio, ma ad ascoltarla mi è venuto il torcicollo. Marco da Perugia, un abbraccio anche a te, grazie. Prima ci ha mandato un messaggio in cui dice che gli manchiamo tanto.
0: Oh caro. Andrea da Torino dice, o meglio scrive: se c'è soluzione perché preoccuparsi? Se non c'è soluzione perché preoccuparsi?
1: Ragione, quindi mi sembra giusto.
0: E poi da Catania arriva un fortissimo futtatinni da Teresa.
1: Fregatene.
0: Più o meno.

0: Red Light Special qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy TLC.
1: TGCOM 24 Metro Auto Traffic.
0: No,
1: TLC, dillo prima.
2: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Gerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguita a fine giornata d'aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle 2 isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino a nord, con numerosi rovesci e temporali localmente violenti associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio, sera, i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud e isole, con picchi ancora oltre 40 gradi. Sul Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, 3 km di coda per incidente tra Caianello e San Vittore, proseguendo 3 km di coda per incidente tra Fabro e Chiusi. Verso Napoli, 5 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza. Verso Milano, per i curiosi, 8 km di coda tra Parma e Fiorenzuola. Ancora sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate statale 341 Gallaratese verso l'incrocio statale 232. Sulla statale 301 del Foscagno, rallentamenti per incidente all'incrocio Isolaccia. Prudenza e buon viaggio.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Ancora buona estate o buone vacanze. Over Phonic, Mad About You o buon lavoro, perché non è che tu... no, certo che sì, noi siamo qui per voi. Take it easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Riccardo Brambilla in regia, Laura da Salerno. Tra
1: buonasera.
0: I tanti messaggi, buonasera al 342-414-762. Sono pazza di voi, mi avete appena messo una delle mie canzoni preferite, Mad About You, appunto, degli Over Phonic. Laura da Salerno, grazie a te.
1: Ci ascoltano dalla Valbadia, 15 Uilla. Giorni di vacanza, molto bello, sì, bravi, sì, lì c'è sì. Una bella frescura. Gianfranco sì. Da Cagliari, una buona serata anche a te, lì fa molto caldo, non c'è l'escursione termica, chissà le nottate, chissà che caldo in Sardegna a dormire lì, vabbè così.
0: Sara dal Monferrato, il motto che mi ha insegnato mio papà, appassionato del francese, a chaque jour sa peine, a ogni giorno la sua pena.
1: Oh là là, caspita.
0: Dunque, andiamo con l'attualità. In America, un 82enne è riuscito a cambiare una legge partendo da una richiesta molto semplice: poter bere un bicchiere di vino durante l'aperitivo dove? Nella casa di riposo in cui vive.
1: Allora, in Minnesota è vietato, non si può fare.
0: Sì, in generale, insomma, salvo eccezioni, non è che puoi nella casa di riposo stappare, però, fare, dire. Però
1: Anita Lebrun dice: io sto bene, voglio bermi un bicchiere di vino quando posso, insieme alle, insomma, alle persone,
0: certo,
1: paziente, alle degenti della casa di riposo, magari durante una festa di compleanno, perché no, perché me lo vietate. Quindi la nuova legge è già entrata in vigore, permette quindi adesso alle residenze per anziani di servire delle bevande alcoliche durante gli eventi,
0: cioè,
1: speciali,
0: non è che se, ma adesso
1: non
0: lo dobbiamo
1: tutte le
0: immaginare
1: sere come noi,
0: esatto, no, che come noi,
1: bicchierino,
0: no, ma non è che nelle resi adesso si embriagano sempre, però è stata chiamata la legge dell'aperitivo della nonna, piccole libertà che contribuiscono alla qualità della vita, e noi siamo
1: vero,
0: molto contenti.
1: Ma certo, è giusto così.
0: Siamo contenti anche di ascoltare Bungaro.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Corin Bailey Ray a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi.
1: Tamara.
0: No, allora non vi saluto più a questo punto,
1: cioè,
0: dalla Valbadia, ma ci ascolta o non ci ascolta? Buona serata anche a te.
1: Potendo, allora, la regola dei due minuti, spiegamela perché io non ho capito niente, cara Tam, di questa notizia.
0: Allora, spesso e volentieri sono piccole azioni che noi compiamo, però dici vabbè, dai, la faccio più tardi.
1: Okay.
0: Allora, se un'attività richiede meno di due minuti, ci dicono gli esperti, deve essere completata subito.
1: Cioè,
0: la devi
1: tipo,
0: fare subito.
1: Tipo?
0: Metti via una tazza nella lavastoviglie, finisci di... Dovevo stirare questa mattina, non avevo voglia, però ho detto lo devo fare, se no la mia destra per tutto il giorno mi dice:
1: però scusa,
0: guarda che devi stirare.
1: Ho capito, ma stirare non...
0: Quarto d'ora, 20 minuti.
1: Ma non puoi in due minuti.
0: Una maglietta però, per esempio.
1: Solo una, tu metti l'asse da stire tutto l'ambaradan
0: la
1: per una
0: maglietta. Attrito cognitivo. Se rimandi troppe azioni, anche quelle piccole, alla fine la tua testa rimane sempre bloccata lì. Allora falle quelle cose piccole, capito?
1: Però le piccole, non stirare. Quindi due minuti, se rientra in un'azione appunto da due minuti, la devi fare subito. Altrimenti vai a procrastinare e questo
0: molto
1: crea
0: bravo
1: un attrito cognitivo.
0: Vedi?
1: Che in te è costante però, eh? Chissà come mai, guarda, capisco.

0: album bellissimo del 1983, Let's Dance, da cui China Girl, lui ovviamente David Bowie. Wow, Alessandra scrive David Bowie, ebbene sì. Questa è Radio Monte Carlo, questa è Take It Easy, dimmi.
1: Volevo salutare Paola da Peschiera Borromeo, rientrata da Carpatos, sempre in vostra compagnia, non posso fare a meno di voi.
0: Cara.
1: Che bello, quando ci scelgono anche dopo le vacanze,
0: durante
1: dopo
0: le
1: essere
0: vacanze.
1: State in un posto bello, ci portano con loro, è molto bello questo.
0: E poi voglio dire, attraverso l'app non c'è un problema di frequenze, quindi puoi ascoltare radiomontecarlo.net oppure l'app, che è assolutamente gratuita. State con noi su Radio Monte Carlo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Mi manchi, ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: La splendida voce di Lionel Richie, My Destiny, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, 19:30 in punto, ancora una buona serata da Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Riccardo Bramilla in regia.
1: Stavo guardando in video la signora qui presente, Tamara Donà. Ma che spalle hai stasera?
0: Ma perché?
1: Ma che spalle? Ma
0: proprio, sono larghe, devi portare tutti i pesi della vita.
1: I pesi della vita, sì.
0: Tu invece hai questa camicia? No, hai questa camicia color mocha, caffè, che ti sta molto bene.
1: Ah, ti ringrazio.
0: Come si chiama questa palette?
1: Ma che ne so io, ma volevo parlare delle spalle tue. Andiamo in Giappone per affrontare le estati sempre più calde e ridurre i consumi energetici. L'amministrazione di Tokyo ha autorizzato per la prima volta i dipendenti a indossare i bermuda in ufficio.
0: Dai, sdoganiamo questa cosa, è una novità che rompe una lunga tradizione fatta di giacca, camicia e cravatta.
1: Appunto.
0: Allora, il governo giapponese vuole incoraggiare questo abbigliamento, anche perché se da una parte c'è chi apprezza un ambiente di lavoro informale e confortevole, dall'altra ci sono quelli che ritengono che magari i pantaloncini non siano adatti, eccetera. Però se un po' come i giapponesi di una volta nella tradizione.
1: Esatto, ma io sono
0: invece
1: un po' giapponese di una volta.
0: Allora
1: se
0: tiriamo
1: vuoi
0: su a 28 l'aria condizionata.
1: No, così poi devo venire in mutande.

0: la nuova stella di Broadway su Radio Monte Carlo, la voce di Cesare Cremonini. Salutiamo Francesco da Brescia.
1: Buonasera.
0: Sì, i colleghi tedeschi vanno in ufficio da sempre con pantaloncini corti, sì, d'estate, e non lo stesso lo fanno quando vengono da noi in Italia.
1: E beh, certo, è vero.
0: So, però lì parlavamo di una,
1: quella,
0: esatto, di una questione che arriva dal Giappone sul posto di lavoro.
1: Lo so, ma noi a volte siamo un po', secondo me,
0: un po' rigidelli.
1: Siamo un po' rigidelli.
0: Però io lo sono con me stesso, non, sì, è che debba seguire o meno una regola.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Cioè, tu verresti con i pantaloncini al lavoro?
1: No, assolutamente. Ma guarda, il ginocchio non lo scopro neanche se mi paghi.
0: Non le piace il suo ginocchio?
1: Ma perché non è più

0: belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Bella d'estate, papà. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: American Girls, lui è Harry Styles, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Yes.
0: Abbiamo trovato un testo molto bello, sapete che in questo programma, lo show di Radio Monte Carlo, leggiamo poesie a quest'ora.
1: Ah beh.
0: Un testo molto bello che racconta l'unicità di ogni cosa, l'inevitabile della trasformazione e il valore del presente. Un testo molto bello di Wisława Szymborska.
1: Come quando io dico questo lunedì 20 luglio 2026 non tornerà mai più.
0: Mai più.
1: È il senso, va bene. E allora la Szymborska su Radio Monte Carlo con Nulla due volte accade.
0: Nulla due volte accade né accadrà. Per tal ragione si nasce senza esperienza.

0: si muore senza assuefazione.
1: Anche agli alunni più ottusi della scuola del pianeta, di ripeter non è dato le stagioni del passato.
0: Non c'è giorno che ritorni, non due notti uguali uguali, né due baci somiglianti, né due sguardi tali e quali.
1: Ieri, quando il tuo nome qualcuno ha pronunciato, mi è parso che una rosa sbocciasse sul selciato.
0: Oggi che stiamo insieme, ho rivolto gli occhi altrove. Una rosa. Ma cos'è? Forse pietra o forse fiore?
1: Perché tu, malvagia ora, dai paura e incertezza. Ci sei, perciò devi passare.
0: Passerai, e qui sta la bellezza.
1: Cercheremo un'armonia, sorridenti, fra le braccia.
0: Anche se siamo diversi, come due gocce d'acqua.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Who Wants to Live Forever, i Queen, e questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Chiudiamo veramente in bellezza. Maurizio da Alessandria: è stata una giornata dura, ma canzoni come questa danno un senso diverso alle giornate e alla vita.
1: Vedi?
0: Bellissimo.
1: Ci proviamo.
0: Tra i tantissimi messaggi salutiamo anche Giorgio da Bolzano, grazie Elena. Bel testo, complimenti per la scelta, scrive Gaspar, e poi i Queen come titoli di coda eccezionali. Salutiamo Giacomo Dadello, bello ascoltarvi, e via così. Ci scusiamo perché non riusciamo mai a salutarvi tutti, siete tantissimi, e Take It Easy torna domani a partire dalle 18 qui e solo qui su Radio Monte Carlo, almeno fino a dicembre. Grazie di cuore a voi e grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Ricky, Riccardo Brambilla, grazie infinite per questi giorni in regia. Rebecca Papi in redazione, Teresa Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGCom 24.

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
7: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
10: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
11: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a €19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata d'aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle 2 isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino a nord, con numerosi rovesci e temporali localmente violenti associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio, sera, i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud e isole, con picchi ancora oltre 40 gradi. Sul Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano 3 km di coda per incidente tra Caianello e San Vittore, proseguendo 4 km di coda per incidente tra Fabro e Chiusi, verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione opposta verso Milano per i curiosi 6 km di coda tra Parma e Fiorenzuola, ancora sulla A1 verso Napoli 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, materiali dispersi che provocano rallentamenti tra l'incrocio Motta Monte Corvino e l'incrocio variante di Lucera Ovest. Prudenza e buon viaggio.

0: by One era il titolo da Cher.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dal Piemonte, un saluto a tutti voi che ci seguite dall'Italia e dall'estero, un saluto ai ragazzi di Take It Easy e a Davide Ippolito che stasera si occupa della regia di questo programma. Abbiamo bella musica per voi, stasera se ne è occupato Paolo Ravasi, il sound raffinato di Radio Monte Carlo vi porterà fino ai confini con Monte Carlo Nights. E intanto ascoltiamo il nuovo singolo di Beyoncé che ci ha fatto una sorpresa, non era previsto, ed è insieme a Pharrell Williams, si intitola Rugiada del Mattino, Morning Dew Dunk.

0: Ed era su Radio Monte Carlo Alan Miles con Black Velvet. E nella regione più verde d'Italia, la bellissima Umbria, c'è un paesino a poco più di mezz'ora da Assisi, diciamo a 20 km da Foligno, ecco, un paesino di 40 abitanti che si chiama Rasiglia. Dopo il terremoto del 1997 ha rischiato di diventare un paese fantasma abbandonato dai suoi abitanti, ma Rasiglia ha saputo rinascere e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo per te. Un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

Era If You Believe da Sasha su Radio Monte Carlo. E parliamo di Rasiglia, che è il tipico borgo medievale umbro, ma con la particolarità dei canali che portano l'acqua del fiume in mezzo al paese. L'acqua serviva per far girare le pale di vari opifici artigiani, di mulini a grano, di lanifici e tintorie che producevano stoffe pregiate. Opifici che rimasero attivi per tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento. I canali di Rasiglia si sono utilizzati fino al dopoguerra, diciamo. Poi le attività industriali si sono trasferite verso Foligno e nelle varie aree industriali dei dintorni, ma a Rasiglia resta il grande fascino di un'architettura costruita tra rogge e cascatelle proprio in mezzo alle case, ruscelli che costeggiano e a volte passano sotto alle strade medievali. Lo chiamano il borgo dei ruscelli mica per nulla. È dal 1200 che l'acqua abbondante crea energia a Rasiglia, che ha avuto il suo momento più buio però nel Novecento, esattamente il 1997, quando con il terremoto il paesino è stato abbandonato per un po', ma poi si è ricostruito e hanno restaurato i bei monumenti, le case e le chiese come quella dei Santi Pietro e Paolo, la fonte Capovena, che è una sorgente in cima al paese che sgorga da una grotta, e poi l'antico lavatoio, e in alto sul paese svettano le rovine del castello Trinci con due torri difensive e il mastio, che sono ancora in piedi. E da visitare c'è anche l'edificio che conserva un enorme telaio meccanico di fine Ottocento, perché l'arte tessile è sempre stata una delle economie trainanti del paese di Rasiglia, in Umbria. E adesso sentiamo Bossa Nostra, lei è Gaia su Radio Monte Carlo.

0: Dance, da quel capolavoro di album che era Our Favorite Shop di Style Council. Siete in viaggio con Di Maggio e vi porto in un posto incontaminato, ma veramente incontaminato, perché l'essere umano non può sopravviverci, nel deserto del Namib, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E le voci che abbiamo ascoltato erano inconfondibili. Questo è stato un raro duetto tra Tina Turner e Barry White. E parliamo di deserti su Radio Monte Carlo. Dicono che quello della Namib sia il deserto più antico del mondo, fatto di dune di sabbia alte e rossicce proprio per via della lunghissima ossidazione dei metalli ferrosi. Milioni di anni ci sono voluti per avere quella bellissima sfumatura di colore della sabbia. Ma il deserto poi non è così deserto. Ci sono delle forme di vita che si sono adattate alle temperature incredibili, perché si arriva a 52 gradi centigradi sulle dune del Namib, sotto il sole tropicale. Cosa può sopravvivere in condizioni così estreme? E vi stupirà sapere che c'è molta più vita di quella che pensiamo. Per esempio il camaleonte, che al mattino ha il colore della sabbia e quindi accoglie i raggi del sole, poi man mano che il sole scalda e si fa pericoloso, il camaleonte diventa bianco. Così riflette gli infrarossi anche grazie ai cristalli che ricoprono la sua pelle. Ma la vera star del deserto del Namib è il Tenebrio molitor, un coleottero conosciuto come verme della farina, che non è una bella roba, ma nel deserto del Namib si è adattato ad una vita in ambiente secco. È una specie di scarabeo, ecco, immaginatelo come uno scarabeo, che si mette la mattina all'alba sulla cresta delle dune con il back, il sedere, rivolto verso l'oceano. E siccome il suo corpo è più freddo dell'aria, l'acqua si condensa sul suo carapace e gli scivola in minuscole goccioline verso la bocca, visto che sta quasi a testa in giù. E sopravvive così, ricavando l'acqua di cui ha bisogno dallo scambio termico. Però così diventa un bocconcino perfetto per i camaleonti, che se lo pappano e ne ricavano nutrimento e acqua necessaria in un solo boccone. Funziona così da centinaia di migliaia di anni. Si chiama catena alimentare. E si chiama Ray, invece, l'artista che sentiremo ora con Where is my husband? Hey!

0: siamo arrivati al momento del segnale orario ascoltando Magic dei Coldplay e subito dopo sapremo cosa ci aspetta nelle prossime ore per quanto riguarda il meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle due isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino a nord, con numerosi rovesci e temporali localmente violenti associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio, sera, i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud e isole con picchi ancora oltre 40 gradi. Sul Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Era Thinking Out Loud da Ed Sheeran e parliamo di truffe. Non ci sono solo le romantic scams, cioè le truffe romantiche basate su fascino maschile e femminile, no? Purtroppo sui social media ci sono anche truffe sulla salute che utilizzano annunci pubblicitari falsi o articoli scientifici ingannevoli per attirare l'attenzione su prodotti miracolosi. A volte sfruttano anche l'immagine di personaggi famosi o di istituzioni rinomate e lì è veramente truffa e c'è il penale. Per riconoscerle il consiglio è di fare una ricerca su un motore di ricerca, no? Se non trovi conferma dell'articolo oppure trovi avvisi che segnalano la truffa, è meglio evitare qualsiasi acquisto. Se è troppo bello per essere vero, un piccolo dubbio te lo fai venire, no? Dimagrire in fretta di molti chili, far sparire le rughe, risolvere i problemi del sonno senza farmaci, solo con una copertina. Le promesse esagerate sui benefici del prodotto e del farmaco sono un segnale. L'aspetto più deprimente di questo fenomeno è che questo tipo di truffe prosperano sulle speranze, sulle paure, sull'ottimismo e sui problemi reali delle persone di tutto il mondo. Non si pongono alcun limite morale pur di venderti il rimedio miracoloso, il sistema di cui nessuno parla, quello che non ti vogliono far sapere per questo e per quell'altro. Vabbè, attenzione più che mai, i social non sono il posto per fare pubblicità dei prodotti seri, spero si sia capito, no? E adesso ascoltiamo The Weeknd.

0: E abbiamo ascoltato Carly Simon qui su Radio Monte Carlo. E voi lavorate in un ambiente con l'aria condizionata? E a quanto dovrebbe essere? Quanti gradi intendo? Perché per le donne è sempre troppo freddo, mentre per i colleghi maschi non è mai freddo abbastanza, vero? Parliamone, che c'è un'equazione per risolvere il problema.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Era George Michael qui su Radio Monte Carlo. Allora, c'è una regola per l'aria condizionata che consente di evitare discussioni in ufficio con i colleghi durante le ore di lavoro, ma pure a casa si può applicare. Di giorno la temperatura esterna andrebbe divisa per 2 e al risultato andrebbe aggiunto 10. Quindi, se ci sono 30 gradi, la temperatura ideale è di 25. Ma di notte sarebbe meglio ottenere la temperatura un po' più alta, perché durante il sonno le funzioni rallentano e il caldo viene percepito meno dal corpo. Comunque, mai esagerare con l'aria condizionata. Meglio spegnerla, dicono i medici. Raffreddare l'ambiente, sì, e poi spegnerla con un timer o farla attivare quando la temperatura sale troppo. Leggevo che il settore del condizionamento avrà un impulso grandissimo nei prossimi anni, ovvio, ma le cifre sono veramente pazzesche, le cifre in proiezione, una crescita esponenziale degli impianti di aria condizionata. Ma io a casa l'ho messa 5 anni fa e la uso soprattutto per deumidificare, usando le tende contro il sole e facendo un po' di corrente d'aria in casa. Qui al mare noi ce la caviamo, anche perché non sono le stesse temperature delle pianure afose o delle città con vetro, metallo e tanto cemento. E torniamo alla musica con Malika Ayane.

Music and Lights da Imagination qui su Radio Monte Carlo. E se non avete ancora cenato, vi andrebbe di bere qualcosa? Ormai dall'Italia abbiamo esportato dappertutto nel mondo lo spritz, no? E se invece di quella roba dolce ci bevessimo una birra ma salata? Avete mai assaggiato una michelada alla messicana o alla cubana, che è un pochino più piccante? E ne parliamo tra poco.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: Solo su Radio Monte Carlo.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Want. Questi erano i Texas su Radio Monte Carlo e stasera sono Di Maggio l'assaggio e vi propongo una michelada che, se siete stati in Messico, sicuramente avrete assaggiato, perché è un cocktail estivo a base di birra, succo di lime, pomodoro e diverse spezie. A metà strada, ecco, tra un Bloody Mary e una birra leggera con il limone. La michelada si beve nei chioschi sulla spiaggia, ma anche nei cocktail bar di città. È poco alcolica, molto rinfrescante, perfetta per le giornate calde d'estate, anche qui da noi, Allora, la michelada, dice la leggenda, che sia nata nel Club Deportivo Potosino di San Luis Potosí, Messico, negli anni 70. Un tipo che si chiamava Michel Esper, scritto Michel, ma loro dicono Michel Esper, era il conte Negroni della situazione, insomma, iniziò a ordinare la sua birra con sale e lime, servita con ghiaccio. I soci del club iniziarono a chiamarla la birra alla Michel, poi abbreviata in michelada. Ci vuole una birra chiara, succo di lime fresco, sale sul bordo del bicchiere e ghiaccio. Questa è la base. Poi non c'è limite alla fantasia. La versione più conosciuta è la michelada cubana, che include salsa Worcestershire, salsa di soia, una salsa piccante come Tabasco Valentina e a volte anche pepe nero. E adesso vi faccio ascoltare Teddy Swims su Radio Monte Carlo.

0: anche questo lunedì siamo arrivati ai saluti. Domani sarò a Piacenza per esplorare un po' la città, perché poi avrò un impegno in zona nei prossimi giorni. Intanto vi lascio con Nick the Nightfly. Ciao Island, ascolterete da lui una selezione musicale bellissima. Io ringrazio Davide Ippolito. Ciao Davide, a domani, buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly e benvenuto al nostro volo notturno con Monte Carlo Summer Nights e stasera la voce straordinaria di Chaka Khan con suo super ospite Mr. Snoop Dogg nel brano Boogies in My Soul, un brano dance che vede il ritorno di Chaka Khan sulla scena internazionale e in settembre arriverà tutto suo album. Buona serata a Gabriele Lobianco con me in regia, Marco Folone, Beppe Ungro la programmazione e il nostro Maurizio Di Maggio e voi ovunque siete in Italia questa sera oppure nel mondo se usate l'app di Radio Monte Carlo che è comodissimo. Abbiamo un bel viaggio per tenervi compagnia anche questa notte. Dopo Chaka Khan, Snoop Dogg, la voce bellissima di Michael McDonald che rende omaggio a Marvin Gaye con uno dei suoi brani più celebri, un brano ancora oggi molto attuale. So relax, it's night time, the right time on Radio Monte Carlo with Nectar Nightfly. Ascoltiamo Michael McDonald con What's Going On. Nice one.

0: La voce, la musica e l'eleganza di Sergio Camilleri on Radio Monte Carlo con il suo ultimo album si chiama, come questo brano, La pioggia che non cada mai. Fra poco la musica di due grandi protagonisti internazionali che sono appena passati in Italia con due serate a San Siro. Chi sono? Forse sapete già e li ascolteremo fra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

musica On Monte Carlo Nights di Bruno Mars e Anderson .Paak. Abbiamo ascoltato Love's Train, uno dei brani che hanno interpretato anche sul palco di San Siro, due serate sold out, due serate, quelle che ho letto online e nei giornali, davvero straordinario, uno dei concerti, degli eventi più importanti che sta girando il mondo. Adesso cambiamo stile musicale, andiamo a sentire la musica di un giovane cantautore americano, 25 anni, si chiama Aaron, e ascoltiamo il suo singolo Wonderful Thing, una cosa meravigliosa. Nothing.

0: La musica On Monte Carlo Nights degli Bee Gees e la voce di Michael Bublé con il suo omaggio a questo bellissimo brano degli anni 60 dei fratelli Gibb, To Love Somebody. E a proposito di brani del passato degli anni 70, in arrivo la versione originale di Michael Jackson e il suo I Can't Help It.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Loco.

0: piccoli ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con Michael Jackson e il suo bellissimo I Can't Help It. Ultimamente abbiamo suonato sempre altri artisti che hanno interpretato questo bellissimo brano scritto da Stevie Wonder per Michael Jackson, ma è bello sentire anche la sua interpretazione di un disco che vi consiglio di Michael se non ce l'avete, Off the Wall 1979, prodotto da Quincy Jones. Adesso, a proposito di dischi belli del passato, il primo album di Noah 1994, prodotto da Pat Metheny, si chiama Noah come suo nome e il brano che ascoltiamo si chiama I Don't Know.

0: La voce e la chitarra on Monte Carlo Nights è quello di George Benson, dall'album di George Breeson, un disco suo capolavoro 1976 prodotto da Tommy Lee Pullman, e questo standard This Masquerade scritto per George Benson da Leon Russell. In arrivo on Monte Carlo Nights un brano dell'ultimo album di Sting che mi ha presentato durante Umbria Jazz.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
6: Monte Carlo Night Story.
5: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
6: Monte Carlo Night Story.
5: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Night Story.
5: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Monte Carlo Night Story.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buona serata con la musica di Monte Carlo Nights e qui la voce e la chitarra di Sting dell'ultimo album, si chiama The Night Watch, è il titolo di un quadro di Rembrandt, perché lui ha registrato dal vivo questo album nel celebre Rijksmuseum di Amsterdam. Il disco, come mi ha raccontato Sting a Perugia, è stato registrato dal vivo nel museo intorno a questi grandi capolavori appunto di Vermeer, appunto di Rembrandt, da dove prende il titolo dal suo album The Night Watch. Insieme con lui c'è Dominic Miller e fanno un viaggio nei grandi classici di Sting con i Police e anche la sua carriera solista. La musica adesso arriva dall'Italia, del pianista Francesco Cavestre. Il brano si chiama A Breath Before Dawn, ovvero un respiro prima dell'alba. On Radio Monte Carlo, Francesco Cavestre.

0: Brasil.
1: On Monte Carlo Nights, la musica brasiliana non manca mai. Qui c'è pianista, cantante Hélène Elias, che era in Italia quest'estate per alcuni concerti. Abbiamo sentito un brano che si chiama Bahia, dal suo album bellissimo del 2022, Quietudini. In arrivo un Stevie Wonder degli anni 70, del bellissimo album Talking Book.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

La musica On Monte Carlo Summer Nights è quella dal genio di Stevie Wonder, un giovane Stevie Wonder qui 1972, un anno prima che lui ha fatto uscire il suo capolavoro Songs in the Key of Life. Questo album è Talking Book e il brano è Blame It on the Sun. Adesso nuova musica dai nostri amici Incognito, che sono appena passate in Italia per alcuni concerti estivi. Dall'ultimo album Music Magic Ironic ascoltiamo il brano Running Away on Radio Monte Carlo.

0: Buona serata con la musica di Monte Carlo Nights e qui Alicia Keys dal suo celebre album Unplugged, è la versione Unplugged appunto di If I Ain't Got You. In arrivo c'è musica di Herbie Hancock e una novità che coinvolge anche il talento del grande pianista del jazz Oscar Peterson e la musica di Jobim.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione.

0: Promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

Si chiama Thieves in the Temple, questo brano, ovvero Ladre nel Tempio, musica di Prince, qui interpretato da Herbie Hancock nel suo album The New Standard, ovvero I Nuovi Standard, dove lui ha interpretato musica pop contemporaneo, immaginando che questi brani di oggi sono i nuovi standards dei nostri tempi. Adesso un progetto che arriva dalla Germania, il gruppo è The Fuzz, che conosciamo bene per la loro musica chill out e lounge, sempre molto raffinate. Il nuovo album si chiama B-Looped e qui ascoltiamo la loro trattamento, la loro riimmaginazione di un brano di Jobim suonato dal grande pianista Oscar Peterson insieme con The Fuzz. Il brano è Wave di Jobim, remixato on Radio Monte Carlo.

0: Musica nuova on Monte Carlo Nights questa sera che ci porta alla mezzanotte. Un brano nuovo di Bonobo, l'artista e DJ inglese. Il suo vero nome è Simon Green. Qui insieme con lui una voce davvero affascinante. Un'artista americana con origine in Pakistan, vincitrice anche di un Grammy Award. Lei si chiama Aruj Aftab e il brano fa parte dell'ultimo progetto appunto di Bonobo. Adesso entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte. Questa notte con la voce e la musica di Nina Simone.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte, e stanotte siamo andati a visitare un brano di un album del 1958 di Nina Simone. L'album si chiama, come questo brano, Little Girl Blue, e prima stasera abbiamo suonato Stevie Wonder. E Stevie Wonder è uno degli artisti più rivisitato da giovani musicisti, ed è lo stesso per Nina Simone per quanto riguarda cantanti e artisti che rendono omaggio all'importanza di Nina Simone. Un abbraccio da Nectar Nightfly, abbiamo ancora un'ora insieme questa notte, e cominciamo adesso con un progetto dall'Inghilterra del tastierista Simon Gray, con ospite il bassista Michael League, bassista fondatore degli Snarky Puppy. Il loro brano è molto bello, si chiama Mama's Cooking. La mamma sta cucinando.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo, del progetto collettivo di artiste che si chiama Nubian Twist, arrivano da Leeds, nord dell'Inghilterra, e questo è un brano del nuovo album, si chiama Chasing Shadows e il brano è Body Flows. Fra poco abbiamo la musica degli Cure on Radio Monte Carlo, interpretato dal talento di Cat Edmondson.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: heaven.
1: La voce è Monte Carlo Nights e quello della cantante americana Kat Edmondson, innamorato degli standards del jazz del secolo scorso. Qui lei ha rivisitato un brano di successo di The Cure, si chiama Just Like Heaven, dal suo album Take to the Sky. Adesso vi porto a Brooklyn, a New York, con il gruppo Brooklyn Funk Essentials e la bravissima cantante Alison Limerick, e ascoltiamo Bust, The Bus Stop, on Radio Monte Carlo.

0: La musica è il talento dell'artista islandese-cinese Löve dal suo album Bewitched, un album del 2023 per il quale ha vinto un Grammy Award. E abbiamo sentito il brano Sognatore. Fra poco abbiamo Diana Krall che interpreta la musica di Burt Bacharach e vi devo raccontare qualcosa di Diana Krall, Elvis Costello e Burt Bacharach. Fra poco on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue
3: Moon. Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Mi manchi ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Buonanotte da Nectar Nightfly con la voce di Diana Krall che ci interpreta The Look of Love, un bellissimo brano di Burt Bacharach. Amici, Diana Krall, ho avuto il piacere di conoscerlo sconosciuto tanti anni fa durante un concerto ad Umbria Jazz e in un piccolo locale che si chiamava Blue Gardenia. È entrato nel locale mentre lei stava suonando Tony Bennett e Carlo Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz, e quell'incontro ha aperto le porte per Diana Krall, che poco dopo incontra Tommy Lee Puma, il grande produttore, e Diana Krall è sposata con Elvis Costello, e Elvis Costello insieme con Burt Bacharach hanno fatto quell'album bellissimo che si chiama Painted From Memory. E l'altra settimana durante Umbria Jazz ho avuto il piacere di pranzare con Elvis Costello e mi ha raccontato delle storie bellissime dal suo incontro con Paul McCartney e soprattutto quello con Burt Bacharach, con i quali ha prodotto l'album Painted From Memory. E c'è un cerchio qui insieme, Diana Krall, Elvis Costello e Burt Bacharach con la musica che abbiamo ascoltato. Adesso cambiamo sound on Radio Monte Carlo, il gruppo Down to the Bone con Hill Street Soul arrivano dall'Inghilterra e il loro brano Get Up and Dance.

0: E questa notte, amici di Monte Carlo Nights, ci salutiamo con la musica del gruppo inglese Cantoma e il loro brano che si chiama Tabarin. Un abbraccio a Gabriele Lo Bianco e in regia insieme con me e voi ovunque siete in Italia questa notte. Vi aspetto quando volete su Radio Monte Carlo per Monte Carlo Summer Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua non di piccole intermittenti felicità. Eugenio Montale, Farfalla di Dinara.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda.

0: promesa de tu amor.
1: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
2: E quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La diffidenza verso gli altri nasce anche dalla sfiducia in noi stessi. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere. Questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante.